Beh, abbiamo cominciato bene, mi sembra, no? Tuca Macarena, Baby K, prima Bloody Mary, Lady Gaga, prima ancora Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao. Non male, non male, ma c'è ancora tantissima musica e poi, lo ricordo per quelli... Sì, ma basta, sì, avete ragione, scusate, però io lo devo dire, io d'estate ci tengo perché divento bartender e vi regalo dei cocktail estivi buonissimi. Oh, bevete sempre responsabilmente, si intende, però insomma quelli che vi do sono proprio degli spizzi per le vostre serate estive. Musica, va bene, allora Mark Ronson insieme a Ray, Suzanne e prima però Bruno Mars, On My Soul.

0: Suzanne, eh? Va detto un po' così, Suzanne. Mark Ronson insieme a Ray, bellissimo pezzo. Prima però On My Soul, Bruno Mars. Anche questo, insomma, mica tanto da ridere. Bella la musica della Summer Compilation, vero? Va bene, allora rimanete con noi. Summer Compilation.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: ...105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Ciao, dove eravate? C'è la Summer Compilation, vi siete persi un sacco di pezzi. Non vi preoccupate, ce ne sono ancora tanti. Io sono Dario Spada, vi sto facendo un po' da cicerone in questa playlist, playlist che prosegue con Party Next Door, Drake, Yeba, Die Trying, detto così perché insomma il titolo non è proprio di buon auspicio. Prima però Peggy Goo con Ira Star, Woman. Prima ancora Fabio Rovazzi, attenzione, non da solo, insieme ad Arisa, insieme a Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana.

A ridaglie, die trying. Cioè, vabbè, ho capito. Muori provandoci, mannaggia. Ma uno anche no. Cioè, uno può provarci e riuscirci anche, no? Erano i Party Next Door con Drake e Yebba, Peggy Gou e Ayra Starr prima con Woman, e prima ancora Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo. Bene, questa è la Summer Compilation. Io sto per trasformarmi, lo sento nella versione migliore di me, quella del bartender. Attenzione al prossimo cocktail, prendete carta e penna, segnate oppure mettete il telefonino vicino alla radio, registratelo, perché il prossimo è very very good. Prima però, Watch It Burn, guardatelo bruciare. Katy Perry e Dave Thames, Rain Dance, e poi Ugel con Ultra Natei, Michael Angel, Moving to the Sun.

Moving to the sun. Ma non troppo, perché fa troppo caldo se vai troppo vicino al sole. E allora che cosa vi serve per rinfrescarvi? Un bel repujito al basilico e pesca bianca. Allora, il repujito è un highball. È tipico dell'Andalusia, non chiedetemi cose, vabbè, ok, che cosa vi serve per prepararlo? Questo vi dimostra quanto io sia, dice, cos'è un highball, vabbè, lasciate perdere, 60 ml di sherry, ok, o manzaniglia, 30 ml di succo o centrifugato di pesca bianca, 10 ml di succo di limone, 80 ml di gazzosa secca o lemon soda, 3 foglie di basilico, ghiaccio, una fettina sottile di pesca. Quindi battete leggermente il basilico tra le mani per liberarne il profumo e mettetelo nel bicchiere. Aggiungete molto ghiaccio, lo sherry, la pesca e il limone. Completate con la gazzosa e mescolate delicatamente. Ma ciaone proprio, ragazzi. Sembra quasi un canto d'amore, come quello che sta per arrivare di Angelina Mango con Marco Mengoni. E poi Medusa insieme a Ozier, Tell It To My Heart. E poi Tame Impala e Jenny con Dracula.

0: Dracula, che sarebbe anche Dracula se uno dovesse dirlo all'italiana. Dice, perché non lo dice all'italiana? È perché Tame Impala arriva dall'Australia, quindi non è che prosso, vabbè. E c'era anche Jennie delle Blackpink, appena ascoltati in 105 Summer Compilation con Dario Spada. La Summer Compilation, che è la musica più bella di Radio 105, che torna tra pochissimo. Summer Compilation.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: De aquí, yo no me voy sin haber venido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Siamo tornati, questa è la Summer Compilation e questo è Cioffi con Carmela. Cioè c'è Cioffi e c'è Carmela. E poi ci sono anche i One Republic con I Am Worried. Summer
3: Compilation. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Republic e Cioffi chiudono questa puntata della Summer Compilation con Dario Spada, che sono io. Sempre bello dirlo alla terza persona, proprio la pazzia ha preso il sopravvento, ma devo andare via, tornerò? Probabilmente sì, aspettatemi? Probabilmente no, però voi rimanete su Radio 105, alla prossima, ciao!

0: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti su Radio 105. Io non ce la faccio, voi non potete immaginare. L'aria di questo studio è irrespirabile, è proprio una... Buono, è un profumo, c'è cioè un profumo incredibile, perché Dario ha avuto la brillante idea di prestare il profumo a Spine. In pratica io non riesco a respirare quasi. Una roba, c'è cioè una sorta di nuvola di profumo all'interno di questo studio. Ciao a tutti da Brian, buongiorno. Questo è 105 Open Club, l'abbiamo detto. DJ Spine in regia.
1: Ciao Brian.
0: Ma mi spieghi perché l'hai fatto in studio? Cioè, io sono sensibile al profumo.
1: Allora, di solito in quello studio c'è puzza di carogna. Stamattina no, che c'è del buon profumo, ti lamenti, non lo so.
0: Ma no, non è vero. Normalmente c'è un odore neutro. Cioè,
1: è neutro.
0: Dario e Edoardo comunque sono persone pulite.
1: Dario, sì.
0: Ma no, anche Edoardo, dai, è un po' matto, però comunque. Anzi, un po' ammatto come un cavallo. Comunque, amici, come state in questa mattina? Io sto cercando di respirare tra una chiacchiera e l'altra, vi giuro. C'è una coltre. Se il profumo avesse un colore, sarebbe una coltre fucsia. È buono però, ti piace?
1: Sì, perché me l'ha fatto provare, perché ha preso questo profumo di Dubai, non lo so.
0: Ah,
1: provalo,
0: sono quelli proprio...
1: Sì, quelli che durano 30 secondi, che paghi 10 euro.
0: Ma non è vero, sono famosissimi i profumi arabi, dai. Anzi, hanno anche un costo abbastanza importante. Forse uno dei più famosi è il Black Afghan, una cosa del genere.
1: Wow,
0: che
1: wow.
0: È una roba proprio devastata, che costa un sacco di soldi, però ho molto ricercato. Vabbè, ma non parleremo di profumi, non siamo dei nasi qua, assolutamente no. Anche se Spine c'era un po' deviato, ma comunque. Spine, come sta il dito a proposito?
1: Sta guarendo, fa ancora un po' male però.
0: Ah, sì?
1: Ormai è passata quasi una settimana da che me lo sono rotto, ma...
0: Ma il colore sta tornando normale?
1: È passato dal viola al nero pece proprio e adesso è un po' grigio.
0: Comunque benvenuti a 105 Cartella Clinica, questo è il nuovo programma di Brian e Spine. No, invece salutiamo la nostra Claudia al centralino, la nostra Francesca Pinna in redazione. L'estate è così, bisogna anche un po' cambiare. Ogni tanto c'è la Pinna, ogni tanto c'è Nadia, ogni tanto c'è Laura. Insomma, è così, ma ci piace l'estate. Il palinsesto estivo è pieno di sorprese. Cosa faremo oggi? Allora, come sempre, giocheremo al Cruciver Brian. Oggi un'altra parola pronta ad essere scoperta. Lo faremo nella seconda ora, quindi rimanete con noi. Ecco, io avrei voluto parlare di un argomento. Le parlerò, quindi, cioè, non è un problema, non ho cambiato, anche se sto facendo fatica a respirare, ma comunque tutto bene. Parleremo di cose che ci danno fastidio in una determinata situazione, i viaggi, ok? Perché voglio raccontarvi un piccolo aneddoto. Secondo me ci ritroveremo in tanti riguardo questo argomento, quindi state lì, mi raccomando, pronti, un'oretta adesso fino alle 11, poi giochiamo verso le 11:20. Adesso arriva Barry Can't Swim, non sa nuotare. Vabbè, comunque, dance, dance, dance. Questa è Radio 105.

0: Dance, Dance, Dance. Questo è il titolo di questa canzone che apre in qualche modo questo 105 Open Club. Ciao a tutti dal vostro brand di fiducia, DJ Spine, sempre in regia. Insomma, è iniziata la puntata. Io amo raccontare quello che accade in questa radio, perché è bello far vivere ai nostri ascoltatori, a voi che ci ascoltate tutti i giorni, la follia di questo posto. Una follia da prima, quando ho raccontato che Edoardo a un certo punto si è girato, stavo parlando con lui, è entrato in studio, tu eri presente, è entrato in studio in cui c'eri tu, sì, è iniziato a fare il cowboy, no?
1: Ma questa è una roba praticamente che fa in ogni momento, perché cioè, è completamente pazzo, deviato mentale.
0: A proposito di pazzia totale, ho visto le storie di Moco.
1: Un altro.
0: Seguite Moco il pomeriggio dalle 4 alle 6, giusto? Fa Moco?
1: Sì.
0: Il pomeriggio qui nel palinsesto estivo, ragazzi, io non so. Ho visto le storie di Moco ieri, lo saluto, spero che ci stia ascoltando. A un certo punto è entrato in studio con un avvitatore elettrico. Voi mi chiederete per quale motivo. Ha preso una risma di foglietti,
1: sì,
0: e ha fatto un buco.
1: Due buchi
0: in questi foglietti, per poi usare delle fascette, giusto? Le,
1: sì,
0: fascettine, quelle da...
1: Quelle nere, sì, da, sì, elettricista.
0: Da elettricista, e unirle per creare una sorta di blocco. La domanda mia è, su sti foglietti che cosa c'era? Cioè, che cosa...
1: No, erano foglietti, lui parlava di riutilizzare, no? Non buttare via la carta
0: stampata. Ha creato
1: stampata,
0: un blocco, quindi.
1: E quindi ha creato, sì, ha tagliato un foglio A4 in quattro parti ed è riuscito a creare questo block notes.
0: A me questa cosa ha ucciso ieri, nel senso, quando ho visto le storie io sono... mi ha accappottato. Tu le hai viste stamattina, giusto?
1: Sì, ma poi con quale semplicità ha fatto questo gesto da completamente pazzo.
0: Geniale,
1: cioè...
0: geniale, geniale, ci piace così. Vabbè, dai, chiusa parentesi radio 105, che è meglio. Parliamo di una cosa. La mia ragazza ieri si era preso un volo per andare in Spagna. A parte il discorso che adesso chi ha il passaporto spagnolo, lei è spagnola, è controllato, no? In maniera proprio puntuale per il discorso dell'area Schengen, è stata chiusa, insomma tutte le cose di cui si è parlato in questo periodo. Vabbè, a parte quello, in aereo mi ha raccontato che un bambino ha rotto le balle per praticamente 2 ore di volo, ok? Non so se vi è mai capitato, spero di no, è capitato anche a me, ma in realtà sugli aerei capita di tutto. Ora, quando un bambino inizia a rompere le palle e i genitori non fanno nulla, inizia a diventare complicato. Ti è mai successo? Ma tu che prendi un aereo praticamente al giorno.
1: L'altra mattina, non avendo dormito perché ho fatto il dritto, ho detto mi faccio questa ora da Olbia.
0: Bellissima, soporifera, perfetta. Cioè.
1: C'erano due bambini, non uno, che urlavano in continuazione. Però ti posso anche dire che, essendo genitore... cosa fai? Tappi la bocca al figlio?
0: Beh, ma scusa, io non ho memoria di aver rotto le palle così tanto in questo tipo di situazioni. Cioè, i miei genitori mi hanno provato ad insegnare che quando sei in mezzo agli altri, sì, puoi rompere le palle. Non è che... cioè, un bambino può piangere, ok? Può succedere, ci mancherebbe. Però dopo un po', no? Bisogna anche... non lo so, io non ho figli, però... boh, mi viene da dire.
1: Allora, bisogna inventarsi qualcosa. Sì, noi con la piccola abbiamo fatto dei viaggi non molto lunghi. Siamo stati in Germania, siamo stati, non mi ricordo, in Spagna.
0: Dove ti è arrivato un messaggio? Non
1: so. Sì, mi sa che mia figlia. Non è vero.
0: E come l'hai risolto?
1: L'ho risolto semplicemente perché mia moglie la distrae con dei giochini e quindi magari gli stickers, queste
0: cosine
1: qua.
0: Fa qualcosa per distrarla.
1: Ma perché, ovvio, loro hanno bisogno, no, di fare qualcosa.
0: Certo,
1: si rompono,
0: certo,
1: le scatole.
0: Vabbè, comunque ne parliamo, perché addirittura su un volo canadese un bimbo che rifiutava, urlava come un pazzo di allacciarsi le cinture, ha fatto cancellare il volo. Cioè, stavano partendo, no? Quindi tra poco ne parliamo. Comunque, se avete voi anche storie così, 342 41 15 105.

0: Stars on my soul, Radio 105, sì, parliamo di voli, viaggi, rotture di balle, sì, perché questa è un po' la situazione. Vi racconto questa storia, questa notizia che secondo me potrà in qualche modo far sentire tutte le persone più vicine. Canada, immaginate di essere in Canada, aeroporto di Victoria, ok, non sappiamo dove sia, nel senso che non ci sono mai stato, ma comunque Canada, aeroporto di Victoria, volo diretto a Toronto, ok, perfetto. L'aereo fa tutti i suoi controlli, tutti si siedono, tutti allacciano le cinture di sicurezza, tutti tranne un bambino, ok? L'aereo inizia a partire, no? Le hostess iniziano a dare tutte le procedure, no? Mi raccomando, fate così, controllano le cinture, questo bambino non voleva mettersi la cintura, quindi a un certo punto stoppano il volo, questo bambino urlava, i genitori provavano a dirgli, oh dai, mettiti la cintura, cioè, insomma, hanno fatto di tutto, alla fine ha vinto il bambino. Ci hanno messo 40 minuti, un'ora più o meno, erano le 23, quindi di sera, alla fine volo cancellato, sì, l'aereo è tornato indietro, volo cancellato, fine, rimandato al giorno dopo alle 13:30. Ora immaginate la gente come era incavolata in quel momento, tutto perché un bambino non si è voluto mettere la cintura di sicurezza. Ora io mi chiedo come si fa in questi casi, cioè è colpa dei genitori che non riescono a dare un'educazione al figlio, cioè come si fa? Io non ho idea di come sia possibile, perché se fosse successo a me da piccolo credo che avrei avuto tante di quelle.
1: Beh, poi dipende tanto dall'età, di che anni stiamo parlando,
0: no,
1: questo
0: non
1: bimbo
0: c'è scritto,
1: non è specificato.
0: No, non c'è scritto.
1: Però sicuramente se è piccolo, 2 anni, 3 anni, a parte che in quell'età credo che ancora si debba allacciare alla mamma.
0: Sì.
1: Ma se è un bambino di 7-10 anni...
0: Lì è un problema,
1: Però cancellare il volo, piuttosto fai scendere la famiglia.
0: Ho capito, appunto. Però era no, il volo è stato cancellato per una questione di orario. Cioè loro avevano già superato l'orario prestabilito.
1: Lo slot, certo.
0: Esatto, quindi poi era 24, insomma, mezzanotte passata, hanno detto ok, domani ripartiamo. Comunque, leggo un messaggio. Mia figlia di 2 anni e mezzo, quindi vedi Spine, quello che dicevi tu, a giugno, praticamente a Bari-Bologna era il volo, ha fatto la pazza. Io e mia mamma abbiamo provato in tutti i modi a farla calmare, ma non c'è stato verso. Io per prima mi sono sentita male per il resto dei passeggeri, ma quando non si calma neanche cercando di farla distrarre, è davvero difficile, anche per noi genitori. Laura da 100.
1: È vero?
0: Però è imbarazzante. Cioè, ti imbarazza? Sicuramente sì.
1: Non mi è mai capitato, però sicuramente non è facile. E massima solidarietà, essendo papà.
0: Sì, no, scusami, mi dicono che il bambino della storia aveva 5 anni. Qualcuno ha indagato, i nostri ascoltatori e anche redattori praticamente. Però 5 anni è grande. Cioè 5 anni è già grande, dai. A 2 anni e mezzo lo posso anche capire, tra virgolette, ma 5 anni. Allora io vi consiglio delle pratiche cuffie con cancellazione del rumore che a volte aiutano, ve lo assicuro. Comunque, se avete anche voi storie così particolari o magari sapete come risolvere questo problema, magari è successo anche a voi con i vostri figli, 342 41 15 105 e ne parliamo.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Radio 105. Proud to be different. Back to me. You played back to me.

0: Release the Pressure, Radio 105. Parliamo di questo avvenimento particolare in Canada, in questo aeroporto. Un aereo, praticamente un volo, è stato cancellato perché un bimbo non ha voluto saperne di mettersi questa cintura di sicurezza. Ci hanno provato i genitori, ci hanno provato le hostess, gli steward, niente da fare, si è disperato. Alla fine il tempo è passato e quindi il volo cancellato, riprogrammato il giorno dopo. Ovviamente disagio per tutti i passeggeri. Arrivano un sacco di messaggi di gente anche indignata, ma giustamente, o chi invece prova a capire, ma ha più voglia di entrare nell'argomento. Al telefono con noi però c'è Cristian da Torino. Pronto Cristian?
1: Sì, pronto, ciao.
0: Ciao, come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Bene, dai, sei in ferie? Sei andato in ferie? Andrai in ferie?
1: Sono già andato una settimana, andrò un'altra settimana, ma avendo un'attività siamo sempre aperti.
0: Certo, bisogna sempre lì fatturare. Bravo Cristian.
1: Senti, esatto.
0: Torino?
1: Torino.
0: Torino, Torino, cioè Torino.
1: Provincia.
0: Di dove? Qual è il paese?
1: Vicino all'aeroporto, Caselle.
0: Ok, perfetto. Senti, allora Cristian, tu mi hai scritto un messaggio. Prova un po' a raccontare quello che mi hai scritto ai nostri ascoltatori.
1: Ma guarda, io dico sempre che i bambini nascono come dei barattoli vuoti, no? Poi dipende sempre da quello che ci metti un po' dentro. Sì. E naturalmente non è semplice fare le cose, non è semplice educarli, non è semplice gestirli. Però tutto quanto parte da casa, secondo me. Quindi se il bambino riesce a gestirlo a casa e impari a gestirlo a casa e come gestirlo, ecco che poi anche fuori, in mezzo alla gente, quando li trovi in mezzo alla gente, tutto quanto diventa un pochino più semplice.
0: Quindi
1: poi,
0: secondo te, diciamo, la colpa è alla base, cioè l'educazione che non gli hanno dato i genitori, giusto?
1: Secondo me parte sempre dai genitori. Okay. Io sono un papà di una bimba di 2 anni, tutt'altro che semplice fare il papà, tutt'altro che semplice gestire una bimba di 2 anni, però noi fin dalla seconda settimana di vita abbiamo impostato determinate regole dalla base, che può essere gli orari della nanna piuttosto che, e ad oggi naturalmente ce li ritroviamo.
0: Certo.
1: Non è facile, perché comunque quando la bambina sbraita, quando non vuoi fare determinate cose, piange, naturalmente ti piange il cuore, perché non è che dici è bello far piangere il bambino.
0: Certo.
1: Però comunque cerchi di dargli un'educazione, lo fai per, sai che lo fai per lui, e
0: certo,
1: quindi di conseguenza imposti le regole, e poi quando sei fuori te lo ritrovi.
0: Quindi il classico bastone e carota, Cristian, eh?
1: Esatto. E naturalmente sì, non al momento non è mai neanche stato necessario, magari, sai, che ne so, per dire, la classica sculacciata non è mai stata necessaria, per fortuna, e basta, perché tutto quanto parte un po' dalla base.
0: Certo, ecco, allora dipende. Secondo me può anche arrivare la, tra virgolette, la sculacciata, nel senso che comunque
1: certo,
0: ci sta, cercando di non essere ovviamente violenti, però secondo me la sculacciata al momento giusto è ok. Grazie Cristian, buone ferie allora.
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao bello mio, ciao. Che dire, qua è un attimo, c'è chi dice 10 gocce di Xanax, no, non si può, cosa state dicendo? Educazione, dai, che poi è un po' alla base di tutto.

Paranoia Radio 105, io sono Brian. Stiamo parlando qui a 105 Open Club di quando si va in aereo e magari alcuni bambini sono un po' rumorosi, fanno casino. In questo caso questo volo in Canada che è stato proprio cancellato perché un bimbo ha fatto talmente tanto casino per non mettersi la cintura di sicurezza, appunto è stato cancellato il volo, quindi si creano comunque dei momenti difficili. C'è chi cerca di capire la situazione e scrive: amici, io comprendo la psicologia dei bambini, l'aeroporto è un ambiente molto stressante per i più piccoli, le lunghe attese, le code, i controlli di sicurezza, l'alterazione della routine quotidiana generano forte ansia. Spesso il casino, tra virgolette, è solo una valvola di sfogo per l'energia repressa prima di dover rimanere bloccati e immobili per ore sul sedile dell'aereo. Sebbene l'iperattività sia comprensibile, i genitori hanno il dovere di supervisionare i figli per ragioni di sicurezza e civiltà. Sicurezza prima di tutto. Ecco, questo ce lo scrive Jonathan da Pescara, che cerca di comprendere un po' la situazione generale. Bravo Jonathan, mi piace, un po' scienziato Jonathan, che comunque cerca di capire. Oh, poi ovviamente possono esserci altri mille motivi. C'è chi scrive: ma non è che il ragazzino, il bambino aveva delle disabilità? Eccolo, nella notizia non c'è scritto. Noi questo non lo sappiamo, abbiamo preso atto di quello che c'è scritto. Se così non fosse, direi che alla fine l'educazione sta alla base di tutto.

0: questo messaggio solo perché mi ha fatto sorridere. Ho pensato tipo ad Aldo, Giovanni e Giacomo, non so, una cosa del genere. Ai miei tempi si diceva: ragazzino, vai a giocare fuori dall'aereo. Vabbè, comunque, oh, posso dirvi, non è che soltanto i bambini creano disagi a volte in aereo. A parte che ci sono bambini che sono bravissimi, bravissimi, ok? Li vediamo tutte le volte che viaggiamo. Qui a Radio 105 ne stiamo parlando, ma c'è un po' un galateo del viaggiare, no? Cioè, comunque, esempio, torno da Lampedusa in ferie, ok, pronto, ho detto vabbè, ero già con la mente a Milano, a, che ne so, alla Polenta, vabbè, no, forse la Polenta non è estate, però comunque alla Cotoletta, eccetera, salgo sull'aereo, parte il volo, inizio a sentire l'odore di panino col polpo, presente, col polipo. No, ma allora, in una situazione di mare all'aperto va bene, ma in aereo il panino con il polipo col pesce, quello che mangiava dietro di me, se stai ascoltando, se sei un ascoltatore, sì, ero su quel volo, quel volo per Linate da Lampedusa, sì, nel pomeriggio di domenica, cacchio di panino col polpo che ha impuzzolito tutto l'aereo. Cioè, anche quello secondo me è un po' un galateo, ci vuole quando viaggi.
1: Ma
0: no?
1: Scusa, vogliamo parlare delle persone che appena atterrati si slaccia le cinture e si alzano in piedi, no?
0: Sì.
1: Ma io dico, tanto dobbiamo scendere tutti. Per quale motivo devi ingolfare la fila in piedi come un asino, aspettare che ancora non hanno attaccato il finger o le scale?
0: Tu sei uno di quelli che rimane seduto?
1: Per forza.
0: Io ti dico, io un po' e un po', perché a volte... Allora, quando vedo che la situazione è normale, decente, e sono sul corridoio, tendenzialmente prendo corridoio, mi alzo per sgranchire le gambe. Quando inizia a ingolfarsi, che devi stare in stile Tetris, no? Tutto storto, perché con la valigia il quello è brutto, effettivamente. Sono d'accordo con te. Sì, sì, no, l'esagerazione è brutta sempre. Però odori, anche i profumi, tipo tu prima che ti sei spruzzato. In aereo ci sono persone che si spruzzano dei profumi molto profumati. Secondo me è quasi equivalente alla puzza. Cioè, quando ci sono degli odori molto forti in ambienti chiusi, ti fai 2 ore di volo, ti sei... Cioè, non è bellissimo, no? Cioè, ci sono delle cose che danno... Gente che urla, vabbè, quello non ve lo sto neanche a dire. Vi prego, usate le cuffie in aereo, in treno, in auto. Vi prego, usate le cuffie. Io non posso sentire il vostro film. C'è una storia, l'ho già raccontata questa. Questa qua è bella, però non è di educazione. Un ragazzo stava scrollando le foto fatte in vacanza, solo che lo stava scrollando tenendo la mano un po' alta, no? A un certo punto scrolla le foto e c'è lui nudo. E tutto l'aereo, cioè, le 3 file dietro hanno visto le foto. Lui subito ha cambiato, però abbiamo visto questo ragazzo. Vabbè, insomma, succede di tutto quando si viaggia. Secondo me ci rilassiamo, oppure boh, ci ansiamo e quindi perdiamo un po' il controllo. Anche gli zaini, le borse in treno, vi prego, mettetele dove devono stare, non in mezzo ai corridoi, che poi la gente ci casca sopra, vi prego.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi

0: Che apre la seconda ora di 105 Open Club. Buongiorno a tutti dal vostro Brian di fiducia. Ciao. Come procede? 13 agosto 2026. Noi ci siamo accorti qui che il 13 agosto, perché quando arriva il 13, 14 e poi ovviamente il 15, la città è completamente vuota. Oggi veramente potete correre in mezzo alle strade più trafficate di Milano e non trovare nessuno. Più o meno, giusto? Ok, tra poco giochiamo, preparatevi perché regaliamo un kit di Radio 105. Mi raccomando, concentratevi che il Crucifer Brian, il gioco più amato dell'estate, sta arrivando, preparatevi. Detto ciò, per concludere l'argomento di prima sul galateo del viaggiare, io dico soltanto una cosa, poi veramente ditemi voi se non ho ragione. Voi potete fare quello che volete, cioè tu Spine, quando viaggi puoi fare quello che vuoi, nessuno, ma in generale nella vita, non soltanto quando viaggi, l'importante è che non rompi le palle al prossimo, sei d'accordo?
1: Assolutamente sì.
0: Cioè io ad esempio i piedi sui sedili, quando sei in treno, no, che puoi mettere, cioè quando ci sono quei posti a quattro, quelli frontali, c'è gente che mette i piedi nudi addirittura a volte.
1: Sì, ma lì sono da prendere la pugna in faccia però.
0: Cioè te lo giuro,
1: Sì.
0: Ma lì veramente mi sale. Io dico, fai quello che vuoi, non rompere palle al prossimo. Cioè, basta, è una regola semplice, no? Aurea. Secondo me tanta gente o non se ne rende conto, o è maleducato, oppure è talmente egocentrica che pensa che può fare quello che vuole, perché appunto io sono io, posso fare quello che voglio.
1: Tutte e tre.
0: Basta, esatto, tutti e tre insieme, poi creiamo veramente dei personaggi incredibili, tipo leader mondiali e altre cose. Va bene, chiudiamo un attimo l'argomento, prepariamoci a giocare, quindi un paio di dischi, ok? E poi torniamo qui con il Crucifer Brian. Concentratevi, Oggi secondo me è facile, però come sempre le cose facili non sono scontate, ok? Quindi preparatevi. Oh, ma senti che sound, lo senti? Tutto bello distorto come piace a noi. Sue Me, Audrey Hobart.

0: così a schiaffo.
1: Il cruciverba di Brian.
0: Bravo, bravo, bravo.
2: Beh, complimenti per la sigla, eh. Prossima volta risveglio muscolare. Muscolare.
0: Sì, esatto, esatto. Voce registrata di Spine, che ogni volta mi ricordi la bellezza di questo gioco. Inizia il Cruciver Brian, regaliamo un kit di Radio 105. Come funziona il Cruciver Brian? Lo spiego ogni giorno e lo sentirete per tutto il mese di agosto. In pratica io vi darò degli indizi per indovinare una parola misteriosa, il numero di lettere di questa parola, la lettera iniziale, la lettera finale e la definizione della parola. Stando attento a non dirvi la parola come ho fatto due giorni fa, perché per sbaglio dando gli indizi ho dato anche la parola. Comunque non è un problema, può succedere, anche i migliori sbagliano, amici. Tutto pronto, il numero è sempre lo stesso, 342 41 15 105. Io vi consiglio di scriverlo già sul vostro smartphone, sul vostro telefono, perché così almeno siete più veloci a rispondere. Perché che cos'è che ti fa arrivare al risultato? La velocità. Se sarete i primi a indovinare, poi sarete in onda con noi e il resto sarà storia. Siamo pronti, Spines?
3: Come no?
0: E allora andiamo con gli indizi. Questa parola misteriosa di oggi ha 10 lettere, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lettere. Inizia con la P di...
3: Porca vacca, anche oggi...
0: Sì, ci sta perché anche oggi... Quindi inizia con la P di porca vacca anche oggi e finisce con la A di...
3: Andiamo via presto.
0: Non te ne ricorderai mai. Tu ti complichi la vita. Ok. Inizia con la P, finisce con la A. 10 lettere. Definizione. Pronti? Pronti, eh? Io so che questo è il momento in cui l'ansiettina sale. La definizione della parola che inizia con la P, finisce con la A di 10 lettere è... È nell'atrio di certi palazzi. 3, 4, 2, 41, 15, 105. Dovete solo indovinare.

0: tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio.

0: Myself, Bausa, Radio 105, il nostro disco 105 Selection, come ha detto Edoardo, li ho ascoltati stamattina, dice che è il disco in giallo, quello proprio, no, il disco giallo, lo vedi che è proprio il selezionato, che è una bombetta, mi fa molto, sempre molto ridere quando lo dici. Va bene, giochiamo? Dai, giochiamo, vai.
1: Il Cruci e Brian.
0: Bene, bene, bene, tanti hanno provato a indovinare, mi piace perché siete veramente tantissimi, tantissimi che giocano con noi al Crucifer Brian, ormai appuntamento fisso, soltanto una persona è riuscita ad essere la più veloce con la soluzione, pare che questa sia Roberto da Piacenza. Roberto, pronto?
2: Ciao Brian!
0: Come stai?
2: Bene, bene, sono al lavoro, che sono uno dei tanti agricoli, ma va bene. Va
0: vabbè,
2: bene.
0: Oh, portate avanti il nostro paese, eh? Non è una cosa bella, cioè, bravo.
2: Ma no, ma poi ho un lavoro che mi piace, lo faccio volentieri, quindi non mi pesa.
0: Bravo, mi fa piacere. Senti, ma Piacenza o provincia?
2: Provincia,
0: dove?
2: Provincia.
0: Dove?
2: A Carpaneto.
0: Carpaneto, ho detto bene, Carpaneto?
2: Sì.
0: Ok, gli abitanti di Carpaneto come si chiamano? Roberto, gli abitanti di Carpaneto come si chiamano?
2: Dovrebbero essere carpanetesi.
0: Ma perché non lo sapete? Ci vivete! Perché non lo sapete? Non lo sapete mai, è incredibile. Sono difficili alcuni. Vabbè, Roberto, non è quella. Non preoccuparti, non è per quello che ti regalerò il kit, fortunatamente, della radio, ma per la parola, tra poco ti chiederò la soluzione. Ma prima ascoltiamo tutti gli indizi. Rimani là. Spine se li ha dimenticati 100%. Allora, parola misteriosa 10 lettere. Inizia con la P di...
3: Porca vacca anche oggi.
0: E finisce con la A di...
3: Andiamo via presto.
0: Ma che bravo che sei. Era questo?
3: Sì.
0: Non me lo ricordo il secondo. Definizione è nell'atrio di certi palazzi. Caro Roberto, dalla provincia di Piacenza, qual è la soluzione del Crucifer Brian di oggi?
2: Portineria,
0: fermi tutti, sentiamo il nostro notaio.
4: Portineria.
0: Chiaramente notaio minorenne, esatto! Togli la base, Spine, togli tu. Roberto, non so se...
2: Sì?
0: Hai azzeccato la risposta? Non, no. Vabbè... Bravo Roberto, bravo.
2: No, scusa, ma sono al lavoro un attimo,
0: ma chi se ne frega, scusa. Ma sì, puoi esultare anche al lavoro, cioè non è che dobbiamo essere tristi perché stai lavorando. L'hai detto tu che ti piace. Ma sei con altre persone lì?
2: No, beh, io sono da solo, ci sono gli altri.
0: Sì.
2: Sì, comunque vicino a me, ecco.
0: È confuso Roberto Spine. Vabbè Roberto, senti, ti regalo il kit della radio, che così ti diamo la gioia, tra 6-7 mesi, 8, che 9, dipende, dalla nostra Claudia ti arriverà. Vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto tutti voi di Radio 105, che mi ha riconosciuto e basta.
0: Roberto, noi siamo noi che salutiamo te, Roberto, ciao, grazie mille, buona giornata e buona estate.
2: Altrettanto anche a voi.
0: Ciao Roberto. Ciao. Così ragazzi.

0: Carpenter Tears, questo è 105 Open Club, io sono Brian e abbiamo giocato, adesso possiamo archiviare per oggi il Crucifer Brian. Un altro kit della radio è partito, se n'è andato, ma un altro sarà inviato domani, non vi preoccupate, giocheremo ancora, c'è un sacco di gente, i nostri affezionados del gioco che veramente ci provano ogni volta, però davvero non preoccupatevi, avrete tutto il mese per provarci e provare in qualche modo a indovinare la parola misteriosa nel più breve tempo possibile. Adesso però cambiamo argomento, perché stavo facendo un ragionamento. Noi abbiamo la fortuna qui in radio di poterci vestire un po' come vogliamo. Certo, è una fortuna per noi. A volte, guardando alcuni nostri colleghi come si vestono, insomma, un po' meno. Cioè, pensando a Paolino, ad esempio, quando viene in radio. Paolino, sai che tu sei il protagonista delle mie trasmissioni, ti voglio bene. No, però noi abbiamo la fortuna qui in Radio Spine di poterci vestire un po' come vogliamo. Quindi, quando ci sono 86.000 gradi fuori, cioè pantaloncini, t-shirt, cioè facciamo un po' quello che vogliamo, no? Cioè da sempre.
1: Soprattutto adesso che non c'è nessuno in radio, certo.
0: Sì, ma in generale non è che c'è un dress code per
1: no,
0: venire in radio.
1: No, fortunatamente no.
0: È un ambiente, tra virgolette, artistico, quindi tra performer, insomma, alla fine va bene tutto. Negli uffici pubblici però non è che ti puoi vestire come ti pare, quindi io credo ci sia un dress code, no? Nell'ufficio pubblico. Camicia, polo, t-shirt magari e pantalone lungo, ok? Cioè tendenzialmente per gli uomini questo
1: sì, è un po' di decoro.
0: Sì, c'è un decoro da... Leggo però che a Bari, in questo ufficio pubblico, ok, è stato sdoganato il dress code del vestito più leggeri. Quindi sì, hai bermuda, gonne un po' più corte, abiti tessuti leggeri. Quindi è stato sdoganato. Io mi chiedo, caspita, quando fa caldo e lavori, che ne so, tipo al comune, in quei posti lì, cioè che non puoi andare con quel pantaloncino corto, è un disastro. Cioè è veramente difficile.
1: Ma ogni tanto si vede in giro per Milano poveri ragazzi, gente vestita in giacca e cravatta, che per forza di cose devono essere vestiti così.
0: Io mi chiedo come facciano. Io se mi metto una camicia e ci sono più di 35 gradi, pezzo ovunque, cioè la camicia è da prendere e da buttare. Vero, li vedi in giro per la città, ma anche in questi giorni
1: ti viene l'asma a guardarli.
0: Bravo, tutti belli incravatati, magari con la giacca, perché ti devi anche magari devi tenere la giacca. Quindi io mi chiedo, cioè nel vostro lavoro, ok, se state ancora lavorando, io spero di sì, che qualcuno lavori in questo paese durante l'estate, altrimenti è un disastro. Avete un dress code, cioè siete obbligati anche quando fa caldissimo a portare il pantalone lungo, magari l'abito, la giacca. Io penso anche agli agenti di commercio, c'è gente che va in giro che deve mantenere, no, un certo tipo di dress code tutto l'anno. Non deve essere semplice, quindi ditemi se avete voi un obbligo di un dress code anche l'estate, che tendenzialmente vi fa un caldo pazzesco. 342 41 15 105 è il nostro numero, perché ne voglio parlare. Cioè, se c'è qualcuno che magari dice no, io devo per forza, pensa ai militari. Cioè qua sotto abbiamo il consolato americano, no? Cioè ci sono questi militari con tutta la tuta, maniche lunghe.
1: No, in realtà la giacca la puoi togliere.
0: L'hanno tolta la giacca?
1: Sì, sì, sì.
0: Però il pantalone è sempre lungo, cioè comunque è il pantalone della divisa, del militare.
1: Per forza.
0: Appunto, quindi non deve essere facile per alcuni lavori. Quindi ditemi che lavoro fate ed eventualmente se avete un obbligo di dress code, appunto di come vi dovete vestire anche quando ci sono 40 gradi. Voglio saperlo, ne parliamo. Prima però arriva Cioffi con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

viajando por el mundo, Carol G e Manu, ciao. Sì, io adesso voglio un attimo riprendere il discorso del dress code al lavoro, quando fa caldo, magari in alcuni posti qualche autorizzazione a togliere il pantalone lungo e mettere quello corto. Insomma, ne stiamo parlando, arrivano un bel po' di messaggi, tra poco li leggiamo perché il tempo è tiranno. Voglio però approfittarne per fare gli auguri di compleanno, 60 anni, tondi tondi, alla nostra Chiara da Pavia, ascoltatrice storica di Radio 105 e mega supporter dai tempi, per quanto mi riguarda, di quando sono arrivato 11 anni fa. Quindi sempre presente, sempre pronta, e quindi ci tenevo a fare gli auguri. Ci prendiamo una pausa adesso? Sì, a tra poco.

0: Buongiorno, Milo da Roma. Io lavoro in Poste Italiane e dobbiamo lavorare per forza con i pantaloni lunghi.
1: Eh sì.
0: E a lavorare in alcuni punti, soprattutto dove lavoro io, ci sono giorni in cui arriva a 47-48 gradi. Fa veramente caldo, si muore.
1: È tosta. Beh, allora, tanti lavori hanno un dress code obbligatorio. Quando però le temperature arrivano ad essere così alte, inizia a diventare complicato. Ciao ragazzi, lavoro in strada come manutentore acquedotti e reti. Dress code con pantaloni lunghi arancio in un tessuto indescrivibile e maglietta blu fatta con materiale che non traspira manco niente. Ecco qua. Ragazzi, purtroppo, secondo me in alcuni posti, tipo Enrico, questo Enrico che ci scrive, dovrebbero pensare a degli abbigliamenti che permettano, no, di lavorare con, non so, traspirazione, eccetera. Non lo so, mi sembra la base, però secondo me la cosa strana sono le temperature alte che abbiamo ormai in questi anni. Cioè, forse bisogna proprio intervenire di conseguenza a quello che sta accadendo. Qui a Radio 105 ne parliamo, c'è anche chi ha dei segretucci che ci possono veramente venire incontro per magari sudare meno quando abbiamo le camicie, come dicevo prima. E al telefono con noi c'è Filippo. Pronto, Filippo?
2: Pronto,
1: eccolo.
2: Eccoci.
1: Ciao, come stai?
2: Molto bene, grazie.
1: Bravo. Sei in ferie, tu sei a Rimini, in teoria sei in ferie tutto l'anno, dai.
2: Rimini, sì, qua siamo sempre in ferie, dai, possiamo dirlo, anche se lavoriamo, appena hai un'ora stacchi vai al mare.
1: Oh, che poi l'altro giorno guardavo Rimini, una delle città più quotate per le famiglie quest'anno, proprio eletta la città, la località in cui si va in più in vacanza, c'è un sacco di gente?
2: Possiamo dire che è sempre un evergreen, dai, non passa mai di moda. Rimini, Riccione, l'accoglienza che abbiamo qua rimane sempre. Dai.
1: Quello è poco ma sicuro, Filippo. Senti, allora Filippo, tu cosa fai nella vita intanto?
2: Io gestisco una rete di commerciali nel mondo dell'oro.
1: Ok, fantastico.
2: Il mercato del momento, lingotti, trattiamo lingotti.
1: Beh, dai. È un buon periodo. Senti, ma quindi dress code qual è?
2: Dress code che prevede il mercato del risparmio è l'abito, il classico abito, giacca, cravatta, camicia, e anche con queste temperature devi trovare degli escamotaggi.
1: E in una località di mare stare con l'abito, la camicia e anche la cravatta inizia a diventare complicato. Quali sono i segreti per evitare proprio le pezzature, quelle aggressive estive?
2: Quelle brutte pezzature che vedi le chiappe.
1: Sì, quelle che avevo io al matrimonio di un mio amico a Napoli il mese scorso, sì, esattamente.
2: Dal resto, ok, il tuo amico non ti voleva bene, se t'hai messo.
1: Lo so.
2: Ma
1: lo
2: guarda,
1: so.
2: Guarda, il primo che io consiglio sempre è una semplice canottiera. Può sembrare dire no, ho più caldo, e invece tenere una canottiera ti tiene asciutto e più fresco. Evita la chiazza.
1: Canottiera bianca, ovviamente, no? Camicia bianca, canottiera bianca.
2: Non quella con le maniche, ma la classica canottiera, diciamo, sì. Bianca, da tipo muratore, no?
1: Sì, okay, la canottiera però... quella che a volte è sporca di sugo perché... quella lì, dai, quella canottiera lì, ok.
2: Bravo. E un altro segreto che pochi conoscono è... esistono delle alette da attaccare alla camicia, delle alette tipo... assorbenti.
1: Davvero? Spine, la conosci?
2: L'ascelle.
3: Sì, si chiamano Till Fly.
1: Ok, Till Fly, ok. Sono alette che si mettono sotto le ascelle nella camicia.
2: E arrivi a fine giornata che sei una chicca.
1: Ma davvero? Ma scusa, ma sono... cioè si mettono sotto l'ascella, in pratica in corrispondenza dell'attacco con la manica?
2: In corrispondenza della piega dell'ascella, una parte c'ha la colla, passami il termine, colla.
1: Ok.
2: E tu lo
3: praticamente è un assorbente per le ascelle.
1: Esatto, è adesivo,
2: ecco, bravo,
1: come un assorbente.
2: Grazie, perfetto, boom.
1: Vabbè,
2: esatto.
1: Però posso dire che alla fine è l'assorbente per l'ascella, cioè è giusta la definizione. È giusto. Ma senti, ma quindi tu hai notato veramente che con canottiera, con 40 gradi al mare, tu sei al mare, ti ricordo, con 40 gradi, canottiera e queste come che alette per la
3: Till Fly.
1: Ma è il suo nome tecnico oppure è una marca, scusa? Spine.
3: Non so se secondo me è tutte e due.
1: Esatto, alla fine.
3: Comunque si chiama
2: tutte e due.
1: Tu ci confermi che così si sopravvive in quelle condizioni?
2: Confermo, 100%.
1: Ma anche con la giacca? Cioè, mettendo sopra la giacca? No, dai, con la giacca è devastante.
3: L'estate. Ho un altro suggerimento io, però.
1: Vai,
3: a parte
1: spy.
3: Il Tilfly, c'è un roll-on che si chiama Perspirex, che quello lì ti fa evitare di sudare.
1: Ma scusa, ma così tecnico sei? Se lo sapevo che parlavo direttamente con te. Filippo,
3: chiedi,
1: scusa.
3: No?
1: Ma cosa ne so io che tu che sei sempre in magliettina? Tu l'abito non te lo metti mai.
3: Vabbè, raramente, ovvio, certo.
1: Infatti. Vabbè, bello, ragazzi, Filippo, grazie per i consigli, ok? Sei già andato in ferie? Perché... Cioè, ferie nel senso lontano dal lavoro, dalla tua città?
2: Sì, abbiamo girato un po' l'Italia, la Puglia, il centro Italia. Guarda, siamo venuti oggi da un... In questo momento andiamo a casa, sono con mia moglie, stiamo andando a casa da... Ogni tanto quando ci capita facciamo una fuga anche solo di un giorno. Però sì, le ferie le abbiamo fatte, le rifaremo. A settembre partiamo per Ibiza con l'azienda, portiamo 40 collaboratori in Ibiza.
1: Bello,
2: sì.
1: Bravo.
2: Siamo... Bello.
1: Oh, Filippo, io dico sempre una cosa, viva la fuga. Nel senso, ogni tanto... Bisogna
2: la
1: anche...
2: fuga in Romagna sempre.
1: Esatto, bravissimo. Sempre. Ciao Filippo.
2: Ciao, ciao, buona giornata.
1: Buona giornata, ciao, buona vai. Estate. Viva la fuga, Spine. Sì, assolutamente. Va bene. Dimanche BDP, arriva Gisella, Radio 105 con questo effetto un po' foncé, no? Che ci piace, che ci riempie la bocca. Vive la France, no, viva Radio 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia.
4: You know that I be sexy.

0: Die Think I'm Sexy era il 1997, il nostro disco 105 Che Storia, che chiude questa puntata di 105 Open Club. Oh, ce l'abbiamo fatta anche oggi, ma non vi preoccupate, 7 su 7 tutto agosto dalle 10 alle 12 in mia compagnia. Grazie DJ Spines.
1: Ciao Brian, grazie. Ci vediamo lunedì.
0: Oh, in bocca al lupo per le varie serate in giro per l'Italia.
1: Ti ringrazio.
0: Sono un bel periodo, bello pregno.
1: Sì.
0: Salutiamo e ringraziamo Claudia al centralino, Francesca Pinna in redazione, e diamo il benvenuto per questo scambio veloce a Linda Padi.
2: Buongiorno, ciao Brianito. Ciao Brianito.
0: Oggi sono in versione presentatore da...
2: Sì, ti sento bello carico, ti sento bello carico. Ma che vuoi fare un altro paio d'ore? No, sì,
0: ma
2: chiedo.
0: No, ti ringrazio per l'offerta. Stai bene, Linda? Come procede a Mogliano Veneto City?
2: Tutto bene, in realtà tutto tranquillo, a parte il caldo, ma quella è una cosa con la quale facciamo i conti,
0: sì,
2: un po' in tutta Italia,
0: sì,
2: quindi
0: sì.
2: No, tutto a posto.
0: Prima parlavo di dress code, no? Che
2: sì.
0: In alcuni posti di lavoro il dress code è obbligatorio, nel tuo caso, Linda, è pigiama dress code.
2: Allora, in questi giorni pigiama, però
0: sì.
2: Anche il privilegio del nostro lavoro è che possiamo veramente vestirci come ci pare, dai, tendenzialmente.
0: Esatto, vabbè Linda, io chiudo, ti ringrazio, vi lascio con Linda Pani, un saluto dal vostro Brian di fiducia. Ciao.

0: Siamo carichi, Moco! Siamo carichi come le belve!
1: Devi starci nella base!
2: Ma poi che belve! Quali belve sono cariche? Buone belve in generale! Belle!
3: Ciao belve, ciao a tutti, sono le 16 in punto, noi siamo quelli di 105 Mindset nella sua versione estiva. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Ecco, forse la cosa migliore è buon pomeriggio. Ciao Davide! Buon pomeriggio anche a te.
4: Ciao Moco.
3: Allora vi abbracciamo subito. Vi dicevo, noi siamo quelli del Mindset. Siamo sempre qua durante la settimana estiva al posto di Dario Spada e, non si sa, di Music and Cards. E entriamo in quella che è la dimensione estiva. Ok, col sorriso sulla faccia, ci trovate bene? Per me qua stiamo viaggiando bene. Sto vedendo e percependo anche un po' di buona allegria anche da parte degli altri registi. Non so te come sei messo in queste settimane. Sei tornato alle vacanze, per esempio?
4: Sì, le ho concluse pochi giorni fa.
3: Sei abbronzato, in effetti. Più rosso,
4: dai,
3: che abbronzato. Attenzione che una delle indicazioni è di mettere la crema solare, ok? Noi che invece, noi uomini alfa non la mettiamo, sputa per terra, dovremmo metterla, eh? Lo dico a te, ma come se lo stessi dicendo.
4: Guarda, ne metto anche tanta, fidati.
3: Ah sì?
4: Sì.
3: Ok, però la metti in percentuale
4: 50.
3: Protezione 50, sì. Sai, poi la differenza tra 30 e 50 è pochissima. Un'altra indicazione che abbiamo dato in questi giorni è quella di aver messo, dovevamo mettere gli occhialini, quelli certificati, no? Per guardare l'eclissi. No? Veniamo tutti da questo grande evento che da 27 anni non arrivava in Europa e quindi l'abbiamo commentato e raccontato prima dell'evento stesso di ieri sera in zona tramonto, però adesso apriamo un attimo le porte anche un po' ai vostri racconti. Cioè, siete di quelli che hanno preso proprio e hanno spintonato per arrivare poi in vetta a un Monticello e per guardare insieme l'eclissi? L'avete guardata bene? Avete notato intorno qualcuno che magari ha utilizzato lo scolapasta in maniera errata? Chissà quanti! Dopo la BBC, Geopop e diversi nomi, no, che divulgano informazioni tutte super ufficiali, no, quando ho raccontato dello scolapasta. Sai come si usa lo scolapasta? Te lo spiego dopo. Dai, iniziamo anche con la musica, così almeno alleggeriamo un po'. E aspettiamo anche i vostri messaggi al 342 41 15 105. Utile per sapere un po' quello che state facendo in questa zona summertime. Qualcosa di bello, di nuovo? Che state cambiando qualcosa, lavorando in casa, che state facendo? Siamo contenti di sentire i vostri audio e i vostri SMS. Arriva il primo pezzo.

0: Si chiama Show Me, lei è Andrew Obert qua su Radio 105. È un nuovo pezzo questo, in effetti l'ho introdotto così. Arriva il primo pezzo, boh, poi capisco un attimo come si pronuncia Edry. E poi capisco un attimo di chi stiamo parlando. Questa cantautrice americana, Edry Obert, super del giro del Taylor Swift, Sabrina Carpenter e quelle cose che girano qua su 105, super mainstream, ha tirato fuori questo primo pezzo dal suo album Who's the Clown. E è interessante più che altro perché riprende un po' alcuni testi, alcune canzoni che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, che parlano di divertimento. Ok, sei a una festa, becchi il tuo ex, ma decidi di non curarti delle conseguenze, no? Che poi dovrai accettare, ok? Perché vuoi divertirti. In qualche modo dai spazio al divertimento. In questo momento voglio divertirmi, ok? Mi lasciate stare. Viva il divertimento, viva anche le persone che hanno vissuto l'eclissi ieri, che si sono unite al carrozzone di tutte le persone che in qualche... Tu hai visto l'eclissi per caso? Ti sei mosso?
1: Mi sono mosso, ma c'era un po' di nuvolo. C'era quindi un po' non di... l'ho viste.
0: Ma sai cosa è successo? Sì, c'è una notizia tra le tante che sono girate, perché poi veramente ha coinvolto tutto, sicuramente tutta l'Europa. A Torino, dove doveva essere anche lì lo spettacolo dell'anno, però una nuvola si è messa davanti alla luna, hai visto?
1: A Monza idem.
0: Cosa?
1: A Monza anche.
0: A Monza? Cioè, uguale?
1: Cioè, abitiamo anche vicini.
0: Sì, guarda, io non, sinceramente non mi sono fermato a guardarla l'eclissi. Ok, l'abbiamo straraccontata, poi ho fatto un'altra cosa e quindi non mi sono unito a tutto il carrozzone. Ma poi mi sono immaginato che la NASA, per esempio, l'ha mandata in onda online. Mi sono unito a tutto il carrozzone, ma poi mi sono immaginato che la NASA, per esempio, l'ha mandata in onda online.

Dai, raga, c'erano mille altri posti. Ecco, per me una delle organizzazioni migliori è stata trovare il posto giusto, quindi volevo sapere un po' se siete finiti nel contenitore pieno di persone e tutte imballate a guardare l'eclissi, magari anche male, con strumenti non certificati, o dall'altra parte se siete stati sgamati. Allora, vi racconto la mia. Al volo tiro sulla cornetta ieri alle... Non ho visto l'eclissi, però le stelle. No, dopo c'erano anche le stelle... Ma no, quante cose abbiamo visto ieri, porca vacca. Ma anche le stelle cadenti ieri, ma vogliamo parlarne? Ma qualcuno vuole raccontarmi un po' l'emozione, a parte dell'eclissi, ma anche delle stelle cadenti? Io ne ho vista una, raga, che era enorme, la mia più grande stella cadente della vita. L'ho vista insieme al mio migliore amico Nico, che saluto. L'abbiamo vista, abbiamo fatto: oh mamma mia, l'hai vista! Oh mamma mia, l'hai vista! Ma la scia! Ma la scia, cavoli, rimane lì. E ti è rimasta per 6 secondi la scia. E quindi vuol dire che il desiderio

0: Ciao ragazzi,
1: ciao
0: Sara e Mattia, tornati dalla Corsica questa mattina,
1: sì.
0: E ripartiamo per Champoluc. Andiamo a prenderci un po' di fresco sulla neve prima di tornare al lavoro. Ciao belli!
1: Ah ciao, pensavo parlassi dell'eclissi, no? Gente così che giustamente ci saluta e mi fa piacere, no? Che da un punto figo andate in un altro punto figo, quanto è bello! Oh dai, finisco questa cosa che già mi piace e vado a fare un'altra cosa che già mi piace, quindi bella per il mood. Salutiamo anche Pippo Palmieri che è all'ascolto, sta andando a Grisi, Palermo per una serata. Salutiamo anche, penso che sia in macchina con lui, Marco Amarasco. Ma Amarasco è il cognome? Amarasco. Cavoli, è un cognome che sembra tipo un po' orientale, Amarasco, così, vorrei vedere anche una foto. Salutiamo anche chi invece ci racconta delle eclissi, perché in effetti prima accennavamo a questo nuvolone che si è messo davanti ai torinesi e forse anche ai monzesi. Vediamo qua da dove scrivono. Ciao, ieri spedizione a Madesimo per vedere le eclissi, organizzazione da NASA. Posto perfetto, cena presa, che bello, spritz in mano, centinaia di persone schierate con gli occhialini, tutti col naso in su. Mancava solo l'eclissi. Scusate, rido perché in effetti poi nel ricordo anche le disgrazie sono piacevoli, perché esattamente nel momento clou è arrivata una nuvola, tutto il cielo libero fino a quel momento, e lei ha deciso di parcheggiarsi proprio davanti all'eclissi morale della favola di questi nostri amici, 200 chilometri per... 200 km per vedere una nuvola, però almeno lo spritz era buono, che bello, cavoli, hanno suonato?
2: Ciao Moco, io allora ieri Ciao. Sera all'eclissi me la sono guardata con un bellissimo vetrino da saldatore dal poggiolo di
1: Brava.
2: Casa, abito nella zona di Felino,

0: quindi sono riuscita a vederla bene fino quasi all'ultimo. Gli ultimi 10 minuti purtroppo no. E poi le stelle cadenti, sono andata io in collina per vederle e trovo la più bella, l'ho vista dal balcone di casa mentre sorseggiavo una bella birretta fresca prima di andare a dormire.
1: Ma che bello! Ciao, ma io vi abbraccio quando mi fate entrare in queste dimensioni straordinarie. 342 41 15 105, attenzione perché è arrivata la foto di Marco a Marasco. La guardo durante la traccia di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: ciao ragazzi, bella Limoco.
1: Bella.
0: No, eclissi? No, zero. No.
1: No,
0: c'era le nuvole che oscuravano il tramonto.
1: Anche lì.
0: Non avevo voglia di sbattermi per andare a cercare.
1: Zero sbatto.
0: Niente. Però le stelle sì, quelle, quelle sì, quelle belle. Quattro.
1: Sì.
0: E il desiderio, boh, forse speriamo qualcosa si realizza.
1: Dai.
0: Non lo so.
1: Ciao. Come no? Uè, allora. Questo è uno dei tanti racconti, un sacco di racconti, in effetti è vero, un sacco di gente ha visto le eclissi e quindi potrei anche andare avanti. Ti dico solo due cose, due, cioè abbiamo 2 secondi? Allora, c'è chi, c'è tantissima gente che ha balzato le eclissi, soprattutto chi dice, tipo Luca da Rubiana dice, io me ne sono stato a casa perché questi momenti di coinvolgimento di massa, tipo anche il centro commerciale eccetera, non li sopporto, è bello, no? Nel nostro programma diciamo, più ti conosci, più riesci anche a gestire le situazioni che ti portano disagio, quindi bella, hai fatto un'ottima scelta. C'è chi poi, facendo questa scelta, comunque se l'è gustata, tipo coi propri cagnoloni sotto le stelle, chi con la birra, come diceva prima la nostra amica, chi ha fatto anche yoga con una maestra di yoga che praticamente hanno introdotto quello che è lo yoga per fare amicizia con il lato oscuro. Eleonora da Belforte con le sue amiche hanno fatto yoga. Dai, bello, è stato comunque un momento che abbiamo vissuto qualcosa, che era l'eclisse o meno, qualcosa l'abbiamo vissuto e ce la ricordiamo. A tra poco.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Keep you from running away.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: La 105 selection di questa settimana qua su Radio 105 si chiama Lose Myself. Loro sono i Bowsa, scritto Bowsa, segnatevelo appunto se volete collezionare delle tracce super da aperitivo, ok? Quelle giuste giuste per il tramonto, no? Tramonto che tra l'altro è il periodo che stiamo un po' chiacchierando in questa prima parte del Mindset nella sua versione estiva, perché nel tramonto, durante il tramonto ieri, c'è stata la fantomatica eclissi, che però abbiamo notato che molti sapevano che c'era, però cioè non è che adesso era la priorità di tutti, non si sono mossi in stile pecorone, ok, dietro il gregge, ma hanno deciso di intraprendere altre cose. Per esempio c'è un bel messaggio che ha scritto Marco da Monza, Monza che tra l'altro è una delle zone super nuvolose. Ciao Moco, sinceramente hai delle stelle cadenti e desideri un po' non mi interessa, ok, il mio desiderio più importante, qua ci interessa perché è tutto un altro discorso, l'ho realizzato lunedì scorso, un anno e mezzo dopo l'amputazione della gamba destra per il diabete, finalmente ho ripreso la patente nonostante mille pratiche burocratiche che ti fanno perdere tantissimo tempo, e finalmente sono autonomo al 100%, quindi bella per Marco da Monza, cavoli, che in effetti ha già detto, c'era un applauso per Marco da Monza, glielo facciamo tipo, ce l'abbiamo un applauso live. State attenti ai segnali che vi manda il vostro corpo, questa roba qua è importantissima, che dice soprattutto non sottovalutate il diabete, è una malattia infima. Stiamo attenti ai messaggi del nostro corpo, raga. Ieri parlavo con Nico, il mio migliore amico, che sono andato a trovare a Bracchio, frazione di Mergozzo, no, per vedere le stelle cadenti. Ma sai che lui non fa colazione la mattina, non fa merenda, non mangia, a volte non mangia fino a cena. E gli ho detto, ma scusa, il tuo corpo non ti dice che ha fame? Sì, però sai com'è? E scusa, ma se il tuo corpo ti dà i segnali? Quindi confermo, Marco, stiamo attenti ai segnali che ci manda il nostro corpo e stiamo attenti che Marco, attenzione, è un nome proprio, ma è anche un'azione. Marco Azzona. Lo scolapasta, l'abbiamo detto con Pippo Palmieri, perché anche Pippo, Guido, Gustavo, vabbè, ma se non segui 105 Mindset durante l'estate non riesci a prendere tutti i pezzi, ok? Allora, lo scolapasta, per chiudere un po' la questione delle eclissi, non si guardava il sole con lo scolapasta davanti alla faccia, ok? Davide, tu hai fatto così sicuramente, ti sei messo...
1: Ma secondo te sono uscito con la scolapasta? Ma ti prego!
0: Sai che... Perché ieri abbiamo detto un po' che bisogna utilizzare giustamente gli occhialini certificati ISO 120, è quello che è. Ma nelle notizie si vede che molte persone che non hanno trovato questi fantomatici occhialini hanno utilizzato scatole di cereali bucata, scatole da scarpe, vecchie lastre fotografiche, un DVD tenuto davanti agli occhi, ok, come protezione. Cioè avete veramente, anzi sicuramente avete dato fastidio alla retina, andate a farvi vedere. Lo scolapasta in soldoni non si doveva mettere davanti alla faccia per guardare il sole, ma bisognava mettere verso una parete bianca, così che la luce proiettata dal sole passa dentro lo scolapasta e si proietta sul muro. Ok? Si sarebbe vista così. Viva l'eclissi, viva il sole, che abbiamo tanto citato, ma poi alla fine nessuno se l'è andato a guardare. Dai, troviamo un... passiamo questo pezzo, vai, partiamo. Ah, c'è un altro... Chi è che citofono?
2: Ehi, ciao Moco, io ieri praticamente ho visto che c'era il nuvolone e allora sono sceso a casa, lo stavo guardando dal terrazzo, sono sceso a casa, mi sono fatto un gin tonic e il mio compagno mi fa: ehi, ma perché non fai una foto all'eclisse? E ma non c'è l'eclisse, sono risalito su in terrazza, quindi da casa sono risalito e boom, c'era. Spettacolo. Ma noi da Cagliari, ciao.
0: Comunque mi spiace per l'eclissi, ma le stelle cadenti hanno avuto la meglio, quindi hanno vinto loro, soprattutto perché i nuvoloni verso le 23:30 sono andati via e sono arrivati. Mamma mia, che flash pazzesco.

0: Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Allora, ci sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door, una traccia che ormai conosciamo nel flusso musicale di Radio 105. Nel mindset, qua nella versione estiva, abbiamo un sacco di vostri messaggi. Mi fa sempre un sacco piacere perché vengo dal weekend, ok? Nel weekend non ci sono così tanti messaggi, quindi mi fa senso, ok? Dico, cavoli, ma... Ci sono un sacco di amici, ok? Tanti che alla fine, eclissi o non eclissi, è stato un viaggio bellissimo. Ci scrivono questi due amici che dicono: due giorni in montagna con il nostro piccolo chihuahua, trekking tra colline e panorami stupendi, aria fresca, un sacco di nuvole, di nuove amicizie e soprattutto le cose veramente importanti della vita, le lasagne e il tiramisù. Una fuga da Milano che ci serviva proprio, natura, silenzio, relax, bellezza e zero caldo infernale. E poi vogliamo parlare del vero lusso? Dormire sotto il piumone ad agosto. Altro che hotel a 5 stelle, mentre a Milano si scioglievano anche i muri, noi sotto il piumone come a gennaio. Bella! L'eclissi ce l'ha rubata una nuvola, ma per il resto viaggio meraviglioso. È così, sinceramente, lasagne più tiramisù più piumino ad agosto battono anche l'eclissi. Quindi bella, bello questo racconto che conferma questo. Veramente è stata una scusa l'evento dell'eclissi per far qualcosa, ok? Per attivarsi. Poi dai, se non c'è, via. Chi è che ci sto fonato?
1: Sì, sono Jonathan da Como.
0: Ciao Jonathan.
1: Anche noi abbiamo deciso ieri in gruppo di andarci a vedere l'eclissi.
0: Bravo.
1: Dopo la bellissima giornata passata a Tegna in un fiume bello, dai, fresco e rinfrescante,
0: certo,
1: che ci voleva dopo questo gran caldo. Solo che all'ultimo ha deciso di annuvolarsi, quindi ci siamo spostati verso Magadino, siamo riusciti a vedere l'inizio dell'eclissi. Qualcosina è stato bello lo stesso. Però abbiamo concluso la serata in bellezza con le stelle cadenti,
0: dai,
1: e una bella pizza sul lago.
0: Vedi?
1: Ciao a tutti.
0: Vedi? Alla fine. Bravo! Chiudiamo così questo primo momento del 105 Mindset con Jovanotti. È una delle tante tracce, in effetti. Bellissimo.

viaggio del mindset nella sua versione estiva ci siamo gustati insieme un bel pezzone che era dei mesi scorsi, chiamato No Cap, Disclosure da una parte, con Anderson .Paak dall'altra, che salutiamo sempre. Tra l'altro Anderson .Paak ci hanno detto che ascolta nel weekend il 105 Mindset dalle 18 alle 20 nella sua stagione classica, e poi l'estate è uno di quelli che si connette sempre anche durante la settimana estiva, proprio dalle 16 alle 18, per ascoltare un po' quello che diciamo. Facciamogli un po' un omaggio, perché prima del maxi evento a San Siro di Bruno Mars, Anderson .Paak ha presentato quello che è uno dei suoi tanti alter ego. Anderson .Paak è un ottimo polistrumentista, sa fare rap, sa fare soul e quant'altro, e ha fatto un DJ set con un sacco di canzoni super fighe. Chissà se ha messo anche Earrings di Malcolm

0: 105 Mindset.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: tutti volevano fare l'amore con te.
1: Bella moku.
0: Mi piace molto questo pezzo, si chiama Da Dio, lui è Bresh qua su Radio 105 alle, che ore sono? 17.03, siamo entrati nella seconda ora di questo flusso estivo, no? Del mindset che ci porta fino alle 18, siamo sempre ai morbidi, no? Tutti tranquilli, abbiamo passato la prima ora a ascoltare un po' i vostri racconti legati all'eclissi o non eclissi, abbiamo capito che comunque eclissi o non eclissi, cioè vi siete gustati comunque qualcosa insieme ai vostri amici o ai vostri cagnoloni o comunque insieme alla vostra birretta, cioè comunque... C'è stato un buon momento, ok? Un buon momento che avete vissuto. Però non abbiamo tirato fuori quello che è invece la giornata mondiale di oggi, ok? Svoltiamo completamente pagina. Non so se tu sei destrimano? Sei un destrimano, Davide? Sei uno di quelli che... Sì? Uso la destra per tutto?
2: Sì.
0: Per tutto quanto?
2: Sì.
0: Non vuoi? No, a volte non usi la sinistra così. Che magari non è la tua mano, dici. È la mano di un altro.
2: No. Ma che domanda è?
0: Non so.
2: Ma cosa stai dicendo? So.
0: Così perché dicono che se sei destrimano e ogni tanto utilizzi l'altra mano, ok, puoi, come dire, stimolare l'emisfero, l'altro emisfero cerebrale, ok? E quindi riesci comunque a tenerlo in allenamento. Dicono a volte che bisogna lavarsi i denti con la mano, per esempio, il destrimano con la mano sinistra, ok? Fare cose che solitamente fai con la mano abituale, no? Che solitamente non è neanche quella più forte, ma è quella più precisa, ok? Se sei destrimano, il tuo sinistro è molto più forte.
2: Ad esempio, guido con la sinistra. Tanti guidano con la destra, ad esempio.
0: Guidi con la sinistra o guidi con una mano? Da tamarro, vero? Col braccio teso. Devi toglierti. Sei uno di quelli.
2: Ma non ti dico più niente.
0: Però sì, è vero, con la sinistra, perché il destro, perché sei destrimano, sì. Allora, perché parliamo di destra e sinistra, eccetera? Perché oggi è la giornata internazionale dei mancini, ok? Non l'allenatore. Di tutti quelli che usano la sinistra, allora, ci sono un sacco di curiosità legate a questo, ma la prima è questa, cioè che solo il 10% della popolazione è mancina, quindi è una giornata internazionale di nicchia, in qualche modo. Quindi stiamo abbracciando le persone mancine che in qualche modo possono anche, ragazzi, raccontarci un po' le situazioni, perché, tipo, la notizia dice i mouse sono stati creati per i destrimani, gli strumenti dello sport per i destrimani, la chitarra stessa per i destrimani, ok? Uno ci fa anche l'abitudine una volta che nasce mancino, poi diventa normale, però dall'altra parte in effetti ci sono anche un sacco di benefici dei mancini che tra poco vi raccontiamo qua nel flusso del mindset. Tra una canzone e l'altra, arriva dall'Inghilterra H con RMB. Oh mamma mia, che chicchetta! Sei dentro giusto un campione, eh?

Radio 105. 105. 105. 105. 105.

0: Allora, sono arrivati un po' di messaggi al 342 41 15 105 anche sulla mia pronuncia di Destrimano, ok? Destrimano, dicevo, sì, in effetti l'ho continuato a sbagliare, mi spiace, ogni tanto tiro fuori queste ignorantate, però d'altronde, ragazzi, siamo nel mindset, siamo in un luogo dove comunque c'è permesso di sbagliare, in qualche modo poi siamo uniti per darci una pacca sulla spalla e andare avanti migliorando. Quindi grazie per il riferimento, grazie anche a chi ci raccontava, per esempio, che la nonna, classe 1919, quando scriveva con la sinistra a scuola, arrivava la maestra, boom, le bacchettava la mano sinistra e la obbligava a utilizzare la destra, perché ai tempi era anche un po' un segno di, penso, di povertà, ok, erano comunque disdegnate le persone mancine. In questo caso invece abbiamo capito che oggi, essendo la giornata internazionale dei mancini, il 10% della popolazione, ma comunque ci vogliamo bene anche a loro, abbiamo capito che ci sono un po' di benefici, no? Adesso li andiamo a elargire, prima però sentiamo chi ha citofonato.
1: Mio figlio ad esempio, 18 anni, vabbè, sì, da tutta la vita, scrive con la sinistra e a pallone ha sempre giocato con la destra. Ciao, vero. Eleonora di nuovo da Belforte.
0: Vero, vero, grande Eleonora. Sì, anche il mio amico sempre Nico, quello che sono andato a trovare ieri sera per le stelle cadenti, lui è mancino di piede e poi è destrimano di mano. È la giornata internazionale dei mancini. Allora, citiamo Carlo Magno, citiamo Giulio Cesare, citiamo Leonardo da Vinci, Einstein, Mozart, alcuni dei nostri amici che ci ascoltano sempre e che sono ed erano mancini. Diversi studi condotti negli ultimi anni hanno evidenziato come i mancini dispongano di una migliore memoria episodica e siano più abili in matematica. Lo sapevi questa cosa? Sono più abili anche nel pugilato e in alcuni sport interattivi come il ping pong o il baseball, no? Che richiedono un po' di reattività. Hanno fatto diversi studi nel lontano 2001, nel 2017, anche coinvolgendo più di 2000 studenti italiani, e hanno tirato fuori veramente dei benefici.

0: superficie. Appunto, il primo è della memoria episodica, perché gli emisferi dei mancini, gli emisferi cerebrali, sono più strettamente connessi. I mancini avrebbero anche chi usa la sinistra dominante potrebbe essere maggiormente soggetto però anche a disturbi del sonno e schizofrenia, ma dall'altra parte allo stesso tempo risulterebbe essere più protetto da artrite, ulcere, e avrebbe un vantaggio nel recupero dopo un ictus. Bella, quindi mancini, se avete un ictus comunque siete sereni, dai. Chi è che ci telefonato?
1: Giorgio da Trento.
0: Sto scherzando,
1: Faccio il cameriere e noi normalmente carichiamo il sinistro.
0: Vero.
1: Per poi servire con il destro, quindi chiunque lavora in sala ed è destrogeno carica il sinistro, lavora con il destro.
0: E beh, poi il sinistro, abbiamo detto, è più forte, non essendo la tua... Allora, Diego Armando Maradona, Valentino Rossi, Ayrton Senna,

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: È un po' da Virgin Radio questo, eh? No, è un po' da Virgin Radio, Ragged Bone Man con All You Ever Wanted qua, no? Però è bello perché è un roller coaster musicale, quello di 105, alla fine ci fa percepire veramente diverse sensazioni, quindi un abbraccio anche agli amici e alle amiche rocker, ok? Super forti. Allora, ci avete scritto e stiamo un po' chiacchierando del fatto che è la giornata internazionale dei mancini, ok? Bello così dalla sinistra. Molti destri hanno appunto capito che bisogna usare ogni tanto la mano sinistra per agevolare, allenare un po' anche l'altro emisfero. Abbiamo citato alcuni sportivi famosi giusto a fine dell'intervento e mi avete fatto una sottolineatura che vorrei andare a dire. Abbiamo citato Diego Armando Maradona, Valentino Rossi, Senna, c'è Lionel Messi, c'è anche Gigi Riva e c'è anche Rafael Nadal. Ma avete sottolineato, attenzione, Federico Ferrara dice Nadal non era mancino. In effetti è vero, la storia racconta che è un falso mancino, o meglio è un destro naturale, e mangia e svolge le attività quotidiane con la mano destra, ma agli albori della sua carriera lo zio e storico allenatore Tony gli ha consigliato di usare la sua mano più forte per giocare a tennis e lui ha accettato il consiglio. E da lì è super forte, perché come dicevamo, chi è destrogeno, destrimano, eccetera, ha la mano destra più precisa, più raffinata, ok? Per le cose di precisione, dall'altra parte. È super forte. Wow, che storia. Non abbiamo altri benefici dei mancini, però abbiamo altri mancini che hanno scritto.
1: Ciao Mocco.
0: Ciao.
1: Io scrivo con la sinistra, mangio sì. Con la sinistra, però molte cose le faccio con la destra. Quindi cosa sono io? Bella Mocco.
0: Sei un figo, sei il più figo di tutti. Ti dedichiamo il prossimo pezzo. Come gli atleti, bisogna sopravvalutarsi. Sei il più figo di tutti.

0: C'è Bruno Mars su Radio 105 con On My Soul, presa dall'album Romantic, l'ultimo album che poi ha portato anche in giro per il tour, no? Abbiamo raccontato del live che ha fatto a San Siro, con anticipato da Anderson .Paak, con un super DJ set, con un sacco di hit che hanno fatto ballare delle persone. Quindi salutiamolo anche Bruno Mars, che segue sempre il mindset anche nella sua versione estiva. Prima parlavamo e abbiamo avuto il piacere di chiacchierare un po' con i vari mancini che sono all'ascolto, abbiamo sottolineato alcuni benefici, tra cui la memoria, com'è che l'ha chiamata, la memoria episodica, ok? I mancini si ricordano meglio gli episodi, ok? Ecco, a proposito di ricordarsi le cose, c'era una volevo raccontarti un'altra notizia, però è legata proprio a ricordarsi i nomi. Sei uno di quelli, Davide, che quando poi si presenta, ti capita, no, alle persone, a tutti, no, è capitato di presentarsi a qualcuno.
1: Ultimamente sì.
0: Ti presenta qualcuno e dopo due secondi dici: oh mamma mia, come si chiama? Oh mamma mia, e non hai il coraggio di chiederlo, e quindi vai poi a o a origliare, se lo chiamano da qualche parte, o a chiedere a un suo amico o amica. Ci sono dei trucchi, ok? È una notizia che girava in redazione, la Lauretta me l'ha girata, e giusto colgo l'occasione che abbiamo citato il ricordarsi. Memorizzare i nomi si può fare ripetendo il nome per fissarlo nella mente. Questo è il primo consiglio della notizia, ok? Semplicemente uno dice: ciao, mi chiamo Marco. Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, Marco, e poi ricordi Paolo, stranamente. Associare un'immagine, cioè assicurarsi che il nome venga ricordato quando includi un'associazione a un'immagine, ok? Tipo Sara ha i capelli rossi, ok? Sara dai capelli rossi, tipo Sara della redazione, Davidino di 105, ok? Un altro aspetto importante è creare un rapporto empatico, ok? Interessarsi veramente a conoscere il nome della persona con la quale dialogherai, o comunque poi entrare in un contesto di chiacchiera, così almeno poi te lo ricordi. O se no, senza problemi lo si chiede: oh scusa, com'è che ti chiamavi? Non mi ricordo.

0: 105 Mindset.
1: Radio 105, proud to be different.

eccoci qua. Allora, c'è Dance the Night di Dua Lipa su Radio 105 alle 17.44 in questo giovedì 13 agosto 2026. Anche per noi, io sono Moco, c'è il Mindset, c'è anche Davidino dall'altra parte, c'è anche una giornata internazionale dedicata ai mancini che stiamo salutando e chiudiamo, perché oggi, ok, è la giornata internazionale dei mancini, però ieri, fammi fare un passo indietro, ieri abbiamo dovuto dare spazio alle eclissi e non abbiamo dato spazio ai nostri amici elefanti. Ieri era la giornata internazionale dell'elefante, ok? Cioè, uno cita la tigre, il leone, quando pensa, capito, associati a qualche tipo di animale, ok? Pensi sempre a un pesce, magari lo squalo, o il gorilla, ci siamo, no? O il colibrì e quant'altro. Chi è che si associa e si idealizza come un elefante? Non lo so, però sarebbe veramente figo, perché se gli elefanti ci aiutano... contribuiscono alla dispersione dei semi, al mantenimento della biodiversità e alla creazione di habitat per numerose altre specie. Però attenzione, a parte che il loro futuro è minacciato, è per questo che bisogna sottolineare la giornata internazionale per gli elefanti. Ma gli elefanti, ci sono delle belle cose che mi ha girato qua la Sara, perché questa me l'ha girata la Sara. La forza non esclude la gentilezza, cioè gli elefanti sono tra gli animali terrestri più grandi e potenti, eppure spesso mostrano delicatezza nei confronti dei piccoli e dei membri vulnerabili del gruppo. Quindi qua capiamo che gli elefanti ci insegnano che la forza può essere usata per proteggere, non solo per dominare. Hai capito? La memoria anche, la loro risorsa. Prima parlavamo di memoria, ricordarsi i nomi. La memoria d'elefante. Gli elefanti ricordano luoghi, individui e situazioni per anni. Anche noi possiamo imparare a trasformare le esperienze passate in saggezza, invece che in semplice nostalgia. Viva gli elefanti, che sono la

0: 105 Mindset.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: 105
3: Che storia.
4: Radio 105.
5: Che storia.

0: Siamo tutti un po' più felici quando ascoltiamo George Michael, no?
1: Si chiude!
0: Fate! Bello festeggiare con voi 50 anni di Radio 105 Everyday con un po' di canzoni che riprendono il passato. 1987, salutiamo George Michael con Fate, salutiamo veramente un po' tutti gli amici che sono stati all'ascolto, amici e amiche, perché abbiamo fatto proprio una bella puntata, no? Clissi, Mancini e quant'altro, però c'è stato un bel dialogo, una bella chiacchiera come se fossimo al bar. D'altronde noi viviamo così la nostra summertime, il nostro periodo estivo del Mindset, dalle 16 alle 18 ogni giorno fino al 24 di agosto saremo presenti. Io ci sono sempre, che sono Moco. Dall'altra parte oggi Davidino, che ringraziamo.
2: Grazie a te, a domani.
0: La Laura alla redazione, ci sei anche domani?
2: Yes.
0: Bella, ma poi ringrazio te come ringrazio sempre tutti gli altri registi. Un abbraccio. Ciao raga, buona serata. Oh, magari stasera c'è qualche altra stella cadente poi, eh. Dai, come dice la mia Valentina, fate tutto al meglio che poi ce lo raccontiamo. Ciao raga.
3: Mindset. Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, ben ritrovati qui su Radio 105, questo nostro appuntamento con 105 Summer Compilation, con la regina delle Summer Compilation che è Camilla Ghini. Ciao Camilla, tutto bene?
1: Tutto bene, grazie.
0: Sono pronto per ascoltare tanta musica senza interruzioni, soprattutto una canzone dietro l'altra, dei terzetti, dei duetti, della musica più forte dell'estate di Radio 105, quella che piace a noi, quella che vogliamo sentire subito.
1: E allora iniziamo con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana, poi Alok and Jess Glynn con Summer's Back e Alex Warren con Passenger.

0: Questa è la musica di Radio 105, 105 Summer Compilation con Daniele Battaglia e Camilla Ghini. Abbiamo ascoltato tre canzoni, una dietro l'altra. Veramente posso dire, ho i brividi.
1: Ma guarda che andrà ancora peggio, o meglio, insomma, andrà ancora meglio.
0: Andrà ancora meglio o peggio sui brividi, volevi dire esatto. Questo anche perché abbiamo altre due canzoni una dietro l'altra. Quali sono?
1: Sì, sono due miei amici. Arriva Somber con My Body Isn't Ready e poi Achille Lauro, In viaggio verso il

0: verso il paradiso.
1: Con Achille Lauro e Somber, che sono due fidanzati di Camilla Ghini. Noi
2: Non diamo queste fake news, che poi la gente è un attimo che ci crede e scrivono robe. Quindi
1: assolutamente
2: eviterei.
1: Sì, ma soprattutto la musica ti entra talmente tanto dentro che hai voglia di disannunciare e annunciare certi dischi. Ma abbiamo finito il tempo a disposizione per il momento qui a 105 Summer Compilation. Tra pochissimo riprendiamo il nostro viaggio nella musica senza interruzioni. Summer Compilation.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Pronto? Pronto?
14: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
15: Los Angeles, 1981.
14: Quando arriva qualcuno di nuovo,
16: al ragazzo nuovo piaci?
14: Non sai mai.
15: C'è qualcosa che non va in lui.
14: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
15: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
14: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
12: La spesa intelligente.
16: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
1: Ben ritrovati qui su Radio 105, 105 Summer Compilation, il programma che racconta tutto con il titolo, ovvero Camilla 105 perché sì, è la radio.
2: Certo, Summer perché Summer è estate.
1: Compilation
2: perché ascoltiamo della musica mix, diversa, no? Varie cose,
1: esatto,
2: messe insieme.
1: Esatto, altre informazioni sappiate in questo programma non ne avrete. Cioè uno
2: ma
1: può dire
2: non ne abbiamo da dare,
1: no.
2: Quindi
1: No, non ne abbiamo. Uno può dire è una bella giornata, non lo so. È una brutta giornata, non lo so.
2: Dipende
1: che ora
2: dove...
1: è, non ci interessa.
2: Ma dipende
1: niente
2: da dove siamo, no? Cioè ognuno
1: niente
2: può essere in un posto diverso in questo momento.
1: Non diamo riferimenti. Siamo come il giocatore di calcio che non dà riferimenti e il difensore non sa come marcare. Ecco che arrivano tre canzoni, una dietro l'altra, quali?
2: Arriva Peggy Goo con I'm a Star e la loro Woman. Poi c'è Dua Lipa con Love Again e Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Questa è la musica di Radio 105, di 105 Summer Compilation. Abbiamo ascoltato tre canzoni, una dietro l'altra. Adesso arrivano altre tre canzoni. Posso dire? Posso dire?
1: Dai.
0: Questa è la mia Summer Compilation preferita.
1: Ma lo dici sempre, cioè, anche volevo, nel fuori
0: lo so,
1: onda,
0: ma
1: lo
0: tanto
1: dici.
0: Non possiamo dare riferimenti temporali. Non sanno quando sarà detta questa cosa oppure no. L'importante è dire delle cose che possano essere, come dire, intercambiabili.
1: Cioè, intercambiabili. Tu puoi prendere questa Summer e metterla da un'altra parte.
0: Guarda, tu mettila dove vuoi, okay. Ma dammi la musica, Camilla.
1: Ti do queste tre canzoni. C'è Sienna Spyro con Material Lover, poi c'è Mick con Beautiful Freaks e Harry Styles con Dance No More.

0: Dance No More chiude questo terzetto in questa 105 Summer Compilation nel corso di questa estate di Radio 105, nel corso della quale cosa state facendo? Non lo so, no. Ma noi siamo sicuramente la colonna sonora attraverso le canzoni della vostra estate. Questa si può dire.
1: Si può dire assolutamente. Allora andiamo con un altro terzetto. Arrivano Zurb con 24K Golden Fast Friends, poi ci sono gli Imagine Dragons con Wake Up e Tommaso Paradiso Agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. Stiamo per fermarci per un attimo, ma forse non tutti sanno che Camilla ha una cosa importante da dire su agitare Coca-Cola. Cosa non bisogna fare o fare, prego, per
1: se vuoi evitare che la Coca-Cola esploda e in mano hai una lattina, devi dare due schicchere sulla lattina e vedrete che non succederà quello l'irreparabile.
0: Allora, questo è un contenuto, potrebbe avere valore solamente in estate, ma anche in inverno, quindi attenzione, non c'è un riferimento anche in questo caso,
1: vale
0: su tutti i vari dispositivi e su tutte le varie situazioni in cui ci state ascoltando in questo momento. Ci fermiamo per un attimo e torniamo tra pochissimo.
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione a un veicolo fermo sulla A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Genova. Una perdita di carico viene segnalata invece sulla A13 tra Altedo e Bologna Interporto, viaggiando verso il capoluogo emiliano. Sulla A24 code per lavori tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 3 via Flaminia si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Campello Clitunno e Foligno in direzione dell'incrocio Fano. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Vieni da MD anche per la tua casa.
7: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
8: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Allora ha deciso, montagna.
17: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
16: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
17: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
16: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
17: Mi hai convinto, prenotiamo.
18: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
19: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
20: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: 105 Summer Compilation, annunci e disannunci di duetti, terzetti della musica più forte di Radio 105. Stiamo già per arrivare però al termine, perché il tempo vola,
3: sì, il tempo
2: quando
3: vola.
2: Ci si diverte.
3: Il tempo vola, ma, e allora io vorrei cosa?
2: No, ma c'è tempo per ancora due canzoni.
3: Infatti vorrei dedicare ai nostri ascoltatori le ultime due canzoni della nostra Summer Compilation di oggi. Arrivano Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo, e Naked, Me Müller and Polo G con Better Day.

0: Amici, questo programma 105 Summer Compilation vi permette di ascoltare la musica più forte di Radio 105 in questa estate, con Camilla Ghini, che devo dire è molto brava quando annuncia canzoni soprattutto fit di artisti. So, questo ti viene bene, cioè, no, vuol dire che non ti venga
1: No, io stavo dicendo agli ascoltatori, so fare solo questo, cioè mi stavo autodenunciando, capito?
0: Esatto, questo ti viene bene e stiamo lavorando su tutto il resto, cioè tempo e modo, ma questo programma non necessita di alcun contenuto e quindi è perfetto per la vostra estate. Noi vi salutiamo, io sono Daniele Battaglia, lei è Camilla Ghini, appuntamento alla prossima 105 Summer Compilation.
2: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Ci siamo operativi anche oggi, 14 agosto 2026, che ore sono, Mecca?
5: Sai che non so veramente più che giorno sia, comunque mancano pochi secondi alle 8.
4: Vai, prego, TGCOM.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. Si alza l'allerta per una nuova migrazione di massa dal Marocco verso Ceuta. Lo stop a Schengen con la Spagna rimane finché ci saranno rischi per la sicurezza, ha ribadito ieri il ministro Piantedosi in Parlamento. Braccio di ferro anche con Berlino, l'Italia non riaccoglierà 3 espulsi dalla Germania. I caccia della NATO hanno abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia, lo ha reso noto l'esercito di Riga, sospetti su Mosca. Intanto proseguono i bombardamenti russi in Ucraina orientale, un morto e 15 feriti a Kramatorsk. Kiev propone al Cremlino una tregua sui raid nel Mar Nero. Gli Stati Uniti preparano la stretta economica sull'Iran. Il segretario del Tesoro Bessent ha minacciato misure mai viste prima, caratterizzate da pressioni finanziarie e dal blocco fisico dei porti. Settimana prossima l'inviato di Trump, Kushner, volerà in Israele per incontrare Netanyahu. Niente domiciliari per Walter Lavitola. Il faccendiere reo confesso dell'attentato alla villetta di Sigfrido Ranucci resta in carcere. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e prive di riscontri e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania, ancora bloccato per l'eruzione dell'Etna. La chiusura dello scalo è stata ulteriormente prolungata fino alle 2 di domani. Stangata sui turisti bloccati, prezzi alle stelle per i transfer, fino a 800 euro per raggiungere Palermo. Sara Curtis da sogno agli europei di nuoto di Parigi, oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo di 7 centesimi migliore di quello già registrato in semifinale. Ai campionati di atletica di Birmingham, splendido oro per Daia Derkak nel salto triplo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: È sempre un più stanco del giorno prima. Ma no, ci siamo, no. Ma buongiorno, buon venerdì, ma buon 14 agosto 2026. Ma buongiorno Edoardo Mecca.
1: Buongiorno Dario Micolausi, in arte ma solo in arte Dario Micolani. Oggi è beverdì e allora ringraziamo anche Mattia Angry, detto Angry Birds, in regia.
0: Allora ringraziamo subito perché si è svegliato e qua,
1: sì.
0: Di solito lo ringraziamo alla fine.
1: No, subito, subito.
0: Va bene, allora no, buongiorno, esatto. E grazie Mattia.
2: Perché l'evento è che mi sono presentato.
0: Tra l'altro non dovevo esserci neanch'io oggi, perché stavo pensando, riguardando anche un po' il palinsesto, i nostri impegni, i nostri turni, ma l'Etna continua a eruttare, quindi un mio evento in Sicilia è saltato, vediamo se salterà anche quello di oggi.
1: Io vorrei capire cosa hanno dato da mangiare, perché continua un po' a eruttare, a mangiare sicuramente qualcosa, qualche peperone magari, qualcosa.
0: A parte
1: di...
0: le cagate che hai appena detto, 3 minuti dopo le 8, cartellino giallo subito, ma abbiamo qualcuno che ha vissuto anche l'esperienza, che è proprio Mattia.
2: Sì, è proprio vero ragazzi.
0: E mi sta spaventando tra l'altro perché sei rimasto bloccato praticamente settimana scorsa.
2: Sì, serata fatta domenica a Giardini Naxos, meravigliosa, il giorno dopo volo alle 6 del mattino, cancellato, e sono riuscito a rientrare a Milano con 20 ore di pullman.
1: Mamma mia ragazzi.
2: Sì, vero.
0: Mamma mia, 20 ore
1: poi,
0: di pullman.
1: Ma poi lo diciamo, il pullman è devastante.
2: Sì, sì.
0: Per me è devastante con la canzone di Ole.
1: Ma anche perché sei riuscito a dormire sul pullman?
2: Allora, io sì, vabbè, a scapito di tutti gli altri 80 che non sono riusciti a dormire perché io russavo.
1: Mamma mia, tu sei veramente un cinghialotto quando sei sul pullman. Russi.
0: Vabbè, voi come state? Come si sta dalle vostre parti? Anche perché... anche per quelli insomma che non stanno facendo le ferie in quel di agosto, sono comunque dei giorni dove qualche gita qua e là la si fa, dai. Abbiamo anche un po' di spunti da darvi, eh.
1: Sì, abbiamo molti spunti, ma dobbiamo dare il via ufficialmente a questa puntata.
0: Sì,
1: con il buongiornissimo caffè di quest'oggi, che è il seguente, perché giustamente domani si farà festa, quindi le persone sono più felici.
0: Sì.
1: Vediamo, speriamo. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri.
0: Chi
1: l'ha scritta?
2: Secondo me Adriana Cristiano.
0: Che salutiamo. Sì. Morelli.
1: Morelli? Allora, ci sei andato vicinissimo, Mattia.
2: L'ho visto.
0: Sentiamo la cacata.
1: Non l'ha scritta Adriana, ma Marco Aurelio. Vicinissimo. La ripetiamo. La felicità della tua vita dipende dalla qualità dei tuoi pensieri.
0: Ovviamente non sta ridendo per la tua frase.
1: No,
0: rideva
1: certo.
0: Per le mie facce, credo. Buongiorno, siete su Radio 105.

0: In Popolio da Castel Bolognese, che sono diretti verso Caserta. Allora, rotolando verso sud, salutiamo Catherine e Franco.
1: Beh, prima parlavamo della traversata di Matti Angri dalla Sicilia a Milano. Qui in questo caso, insomma, si va verso sud. Tra l'altro, per chi, ecco, potremmo fare questo oggi: per chi è già all'ascolto e ha un po' di chilometri davanti, chi ha più chilometri, quindi chi starà sicuramente almeno 2 ore con noi in nostra compagnia fino alle 10 su 105, potrebbe essere il viaggiatore del giorno. Potremmo chiamarlo al
0: assolutamente
1: telefono.
0: Assolutamente, bella idea.
1: Hai fatto bene a venire.
0: Hai fatto bene a venire anche quest'oggi. Io intanto però colgo la palla al balzo per fare grandissimi complimenti, tra l'altro, a una ragazza piemontese che ha messo il record mondiale nei 50 metri d'orso. Sara Curtis, 19 anni, il grande futuro del nuoto italiano, grande, brava, come tutti i piemontesi.
1: Di Cuneo, no, dove hai detto?
0: Non lo so, sai che adesso c'è.
1: Vai a vedere esattamente, giusto per dare un po' le coordinate. Senti, sentivo che servono 7 vacanze all'anno per essere meno stressati. Quindi voi che invece avete fatto le classiche 3 settimane, le classiche 2 settimane, il mese di luglio, d'agosto, insomma, comunque belle concentrate, bisogna un po' pianificare in maniera diversa. 7 pause rigeneranti nel corso dei 12 mesi non è un capriccio, ma potrebbe essere una vera e propria necessità biologica. È un po' una nostra consolazione il fatto che noi riusciamo a fare sempre 2 o 3 giorni, massimo 4, incastrati a volte. Però magari più spesso durante l'anno rispetto a chi invece deve pianificare, in base anche alla chiusura aziendale, a tutte le necessità lavorative, quelle 2 settimane almeno o 10 giorni durante l'anno.
0: Sarebbe molto importante.
1: Quindi programmare un'interruzione ogni 7 o 8 settimane funziona proprio come un reset biologico.
0: Siete d'accordo? Cioè,
1: siete d'accordo?
0: È uno studio, magari.
1: Per tanti non è così.
0: Magari per tanti. Io ho fatto 10 giorni negli ultimi 2 anni, contando quelli che andrò a fare.
1: E comunque il tuo conto è sempre più misero.
0: Misero.
1: Non è che dici stai lavorando e quindi.
0: Ma scherzi.
2: Però questo spiega tante cose, effettivamente.
1: Tipo?
2: Le poche vacanze di Edo, dico.
1: Ah, sì, certo.
0: Sì.
1: Il delirio.
2: Esatto.
1: Il delirio mentale, vedi?
2: Vai in vacanza.
1: Fai un po' di reset biologico, Ciccio, te le paghiamo noi piuttosto.
0: Guarda,
1: che cosa.
0: Intanto Sara Curtis di Savigliano, provincia Cuneo.
1: Quanto sei orgoglioso del tuo
0: Piemonte? Ma io del Piemonte tantissimo.
1: Dai, siete in giro per l'Italia, state andando da qualche parte, ditecelo 342 41 15 105 anche con messaggi vocali, poi magari qualcuno entra anche in diretta telefonica. Intanto Angelina Mango, Marco Mengoni. Senti il silenzio.

0: sono Andrea, sono del Piemonte, stiamo andando a Borgio Verezzi in Liguria.
1: Bravo, già, proprio solo così.
2: Già solo per l'hai sentito, sono Andrea, sono del Piemonte, sto
0: Del
2: andando a Borgio
0: Piemonte sì.
2: Verezzi. Sto andando a Borgio Verezzi in
0: Sono del
2: Liguria.
0: Piemonte sì.
1: Buongiorno a tutto il Piemonte, ma a tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia,
3: L'Italia,
1: tutta
3: tutta
1: l'Italia.
3: l'Italia. Uè!
1: 8 e 18, siamo live, questo ve lo dimostra dal fatto che vi do anche i secondi, guarda, 10 secondi dopo le 8 e 18, buon quasi Ferragosto.
2: Quasi, siamo
1: Beh,
2: lì.
1: tante serate anche stasera,
2: Ma
1: che ci sono in tutta Italia,
2: certo.
1: abbiamo anche un po' di spunti, non so se verrà un ospite a citare un po' di eventi, un po' di manifestazioni in giro per l'Italia, ma ve le citiamo noi tra poco. Si parlava di vacanze, si parlava di fare 7 vacanze all'anno per essere meno stressati, vi leggiamo tutti tra poco perché siete già in tanti via
2: Esatto,
1: WhatsApp.
2: non solo spunti, anche spuntini, perché magari c'è chi fa colazione proprio adesso.
1: Tra poco.

0: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
5: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
6: Ok.
5: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
6: Oh no!
5: Il sole che splende...
6: No, ti prego, no!
5: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
4: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: uno dei locali notturni più leggendari di New York, bella anche insomma un po' la dedica tra virgolette di Madonna, uno dei locali dove anche è stata un po' lanciata tra virgolette è anche Disco 105 Selection, lo troviamo e lo sentiamo ancora in sottofondo alle 8.24, questo 105 in Tutto Bene 105 per quel che riguarda me, Dario Micolani ed Edoardo Mecca.
1: Prima di dare ovviamente voce a chi ci ha suonato, ricordo che il Disco 105 Selection è quel disco colorato, evidenziato di colore giallo, color Radio 105, color bombetta.
0: Prego.
2: Buongiorno ragazzi, uè. Giorgio dall'Olanda.
3: Ciao Giorgio.
2: Comunque un saluto a tutti, un abbraccio, buon 14 agosto.
3: Grazie.
2: E volevo soltanto dire una roba, non mi bullizzate Edo.
1: Bravo.
2: Vi prego. Ricordatevi che lui è il nostro valore aggiunto, se bravo. Non c'è lui. È come il pizzico di sale che rende già una buona pietanza incredibile.
0: Giorgio, che cazzo stai dicendo?
1: Ha ragione. Sono anche
0: scherzo,
1: un po' come
0: Giorgione, uno di noi.
1: Giorgio, sono anche un po' come il miele che poi diventa sale se stiamo in riva al mare.
0: Però sai bene anche tu, Giorgio, che ogni tanto anche la pasta senza sale la si mangia comunque.
1: Beh, solo se sei a dieta.
0: Però non è la stessa cosa, hai ragione.
1: Solo se sei a dieta perché hai paura della ritenzione idrica. Chi è?
4: Ciao, io sono Anna di 11 anni, noi stiamo partendo per Genova a prendere una crociera nel Mediterraneo.
0: È festa, signori.
1: Vai, vamos.
0: Così, dai.
1: On the Mediterranean Sea.
0: Tira su quel benedetto volume. Che è quasi Ferragosto, signori. Prego, chi c'è?
5: Stiamo andando da Selva di Vargardena a Santa Maria del Taro, 250 km rimanenti dei 330 totali. A fuoco.
1: Quindi possiamo dire che ti ritrovi in quella selva oscura.
0: E qualcuno che scrive: 15 anni che non faccio una vacanza, figuriamoci 7 all'anno. Perché prima si parlava di questo, di questo reset biologico, qualche pausetta, 7 per l'appunto in mezzo all'anno, non sarebbe male.
1: Esatto, c'è poi chi ci scrive: ciao, siamo partiti da Sondrio, siamo a Bologna, stiamo andando in Puglia, Ginosa. Marina ci scrive anche che il traffico è scorrevole, salvo. Marina, traffico scorrevole, salvo.
0: Prego.
6: Ciao, sono Cristiano.
0: Dove vado?
6: Praticamente a Stoccolma. Lì fa un po' di più caldo. Felicitazioni, auguri.
1: Allora, Capito niente. Un telegramma? Cosa sei?
0: Capito niente.
6: Felicitazioni.
0: Auguri. Buon Ferragosto. 342 41 15 105 se volete entrare in diretta. Oggi va tutto un po' così. Vabbè, ma si giocherà nella seconda ora?
1: Certo, si giocherà l'Indo Vinello di quest'oggi.
0: Il buon Spine ha lasciato un mixato che ci porta indietro nel tempo?
1: Sì, l'ha lasciato.
7: Lo state chiedendo a me?
1: Sai, sei tu in regia.
0: Vabbè, tra poco veniamo a verificare sul computer.
7: Esatto.
0: Molto bene. Intanto, per quelli che sono arrivati da poco all'ascolto, fateci sapere quanti chilometri avete davanti, quanti chilometri dovete fare, per quelli che sono in macchina, in giro poi per l'Italia, ma anche se vi sposterete in questi giorni, fateci capire dove si va. Tra poco abbiamo una carrellata di sagre, eventi, festival in giro per l'Italia da segnalare un po' a tutti.
1: Che meraviglia, perché il Ferragosto va festeggiato.
0: Ah, pensavo ci fosse la rima.
1: No.
0: Invece no. Vabbè.
6: Felicitazioni, auguri.
0: Auguri a tutti. Buongiorno anche.

0: famiglia Birò. Ciao amici, ci mancano 250 km per arrivare al mare, buon viaggio. Ce ne mancano 900 per arrivare a Ginosa Marina. Ciao Salvo.
1: 900 sono tanti. E c'è anche chi sta viaggiando, come Davide, da Tallinn in Estonia a Riga in Lettonia con 17 gradi fuori. Tra l'altro in Lettonia,
0: che meraviglia.
1: La Lettonia è il paese dove la gente è più riposata, ma si sa.
0: Queste, sai che, cioè, a te, cioè, sai cosa ti direbbe Walter Fargetto? Non mi venivano le parole.
2: Pensi di far ridere? Pensi di essere un comico? Pensi di essere un cabarettista?
1: Quattro, a riga sono anche tutti misurati, devo dire.
0: Abbiamo al telefono invece una carovana, a proposito di Walter Fargetta. Claudia, Christian, Gabriele, che sono in strada, ci mancano 250 km per arrivare al campeggio in Toscana. Ciao ragazzi, in roulotte!
3: Ciao, ciao a tutti!
0: Vi aspettavate la nostra chiamata, dite la verità!
3: Sì, non ce l'aspettavamo!
1: Ma dove state andando? In che posto
3: stiamo
1: è la Toscana?
3: Stiamo andando in Toscana, Marina di Vibona.
1: Bello, bellissimo!
0: Senti, ma sì, un pro della vacanza insieme, in famiglia, in roulotte. In camper poi, no? Roulotte, sì. Uguale un po'.
3: Ti devo rispondere, davvero?
0: non ce ne sono.
1: Vabbè, di là non ce ne sono i vantaggi.
0: Ah,
1: beh. No,
0: ah, vorresti essere da tutt'altra parte, in poche parole.
3: Sì, praticamente.
1: Beh, bello. Comunque un buon inizio per partire in vacanza.
3: Sì, è lo sprint giusto questo.
0: Siete già stanchi, perché forse vuoi dire questo, sì, che comunque partire, sì, il roulotte va organizzato, va preparato
3: tutto.
0: Nel senso
3: che organizzare tutto, certo, poi partire, speriamo torni migliore il clima, insomma.
0: Sei piena rasa, amica mia.
3: Piena rasa, sì, sì, fino alla punta dei capelli.
0: Ottimo.
1: Vabbè, bene.
0: Quanti anni hanno i tuoi figli?
3: 8 e 4.
1: Dai. Però sono in quell'età della vivacità, veramente.
3: Sì,
1: super,
3: però a cannone.
0: Sono anche un po' autonomi, comunque. Insomma, dai, rispetto,
1: beh,
0: per esempio,
1: quello di 4 anni, immagino soprattutto sia molto autonomo.
3: Sì, sì, ho quello, è il più maturo di tutti.
0: Guarda, che a 4 anni gli dici: mettiti le scarpe, se le metto, vai a fare la pipì,
3: subito,
0: fa tutto da solo.
3: Le date dritte, soprattutto.
0: È ora che si trovi un lavoro, come
1: sai,
0: dico a mio
1: quando
0: figlio.
1: Non sono più autonomi gli uomini, Claudia? Dopo i 40.
3: Quando? Dopo... Davvero?
1: Sì,
3: dopo... Allora siamo vicini, eh.
1: Certo, dopo i 30 iniziano ad aver bisogno.
0: Dai, quanto state lì? Una settimanella? Via, quanto fa?
3: Facciamo 10 giorni.
0: 10 giorni?
1: Dai.
0: Beh, no, noi ti auguriamo in qualche modo di riuscire anche a riposarti una minima.
1: Sì, dai.
0: Anche se sappiamo le fatiche.
3: Grazie mille.
0: Salutate,
3: grazie,
0: chi volete,
3: ragazzi,
0: se vi va.
3: Ma salutiamo tutti quelli che ci ha riconosciuto e Marina di Vibona che ci aspetta.
0: Ottimo.
1: Beh, allora noi vi auguriamo buone vacanze, divertitevi, vi mandiamo un grande abbraccio.
3: Grazie mille, un bacio ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao. Questa è la prova che se arrivate al 342 41 15 105 alcuni, insomma, proviamo anche a telefonarli, a metterci in contatto con voi, a rompere questa barriera che c'è tra il microfono e la radio.
1: E adesso c'è Olivia Dean.
0: Ti gasa, Olivia,
1: sì,
0: Dean. Lo so.

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu. Hey! 105.
2: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Ciao ragazzi, sono Salvo da Sondrio, siamo in direzione Puglia e siamo vicini a Bologna. Andiamo a Ginosa Marina, vi salutano tutti. Ciao!
1: A Ginosa Marina, ti stavo dicendo, in Puglia dove? Che la Puglia è lunga. Oh.
2: Gioiosa Marina, sì. Infatti. Elena, Massimo e Matilda dicono, ciao ragazzi, stiamo lasciando la Puglia direzione casa, quindi ritornano. Ma prima, una tappa per spezzare il viaggio a Porto Recanati, nelle Marche, 5 ore da qua.
1: A proposito di questo, direzione casa, dopo quanti giorni un po' l'idea di tornare a casa comunque vi piace? Perché sai che quando stai in giro
2: 4.
1: Stai bene... Ma fammi parlare, fammi argomentare un attimo. 4, lui risponde come se fosse un quiz. Incredibile. Che palle. Mi guarda con quell'aria da saciente di 4. 4 perché tanto tu di 4 giorni lo dici a
2: 4 5.
1: È quello, eh. No, dai, l'idea comunque è che quando stai bene in giro, in compagnia o da solo, ovunque, no? Stai bene e ti godi le vacanze. Ma comunque l'idea di poi dire torno a casa mia, dopo quanto tempo scatta, abbiamo capito, per Mecca 4 giorni.
2: 4 notti.
1: 4 notti, quindi alla risposta esatta. Al quinto giorno sei pronto per tornare a casa volentieri, quindi.
2: Si torna a casa perché ti lascia il ricordo bello della vacanza che hai fatto.
1: Senza stancarti troppo di quel posto.
2: Bravo,
1: hai ragione.
2: Perché in 4 giorni tu riesci a visitare tutto. Più cose possibili e tu torni con quell'immagine lì negli
1: infatti,
2: occhi.
1: Infatti, a volte le persone che fanno 2 settimane nello stesso posto, adesso sembrano un po' frasi fatte, argomenti visti, rivisti, però è sempre bello soffermarsi su questo. Quando fai 2 settimane nello stesso posto,
2: no,
1: arrivi verso gli ultimi giorni quasi che non ne puoi più. Invece, secondo me è bello lasciarsi 8-9 giorni, che hai ancora quella voglia di star lì, ma devi tornare a casa e quindi ci torneresti volentieri un'altra volta.
2: 4 notti, perché poi vuoi tornare anche alla tua routine alimentare, per quanto ti piaccia mangiare fuori cose, però torni a casa, ti mangi di nuovo il tuo kefir, le tue...
1: Che cazzo stai dicendo?
2: Ritorni alle
1: tue
2: abitudini.
1: Quello che riguarda te. Perché non lo trovi in giro il kefir?
2: No,
1: poi
2: però
1: mi
2: se
1: che
2: sei
1: buono,
2: magari...
1: guarda.
2: Se sei...
1: Cazzo, che roba.
2: Se sei magari all'estero.
1: Il tuo kefir. Manco avessi detto, non so, il tuo toast fatto con le tue mani. Il tuo kefir. Bello. Ah, vabbè. Domani si parte per il Salento. Ciao Danilo, sempre con noi. Grande.
3: E dove vai nello Salento?
1: Devo salutare invece Federico, un grande parrucchiere che è all'ultimo giorno di lavoro, perché domani inizia le vacanze. E secondo me tanti parrucchieri fanno fino ad oggi e poi si prendono almeno 10 giorni di stop.
2: Beh, direi almeno fanno fino da domani a lunedì, cioè compreso, perché di solito loro il lunedì sono sempre chiusi. Salutiamo quindi Federico, detto anche Federico Mani di Forbice.
1: Andiamo con Bruno Mars e chiediamo anche scusa a prescindere, che metti che si collega così, visto che siamo anche international, anche con l'app di Radio 105. Tra l'altro ve lo ricordiamo, se la scaricate, se avete internet nel pacchetto dati, sta gratis per tutta l'estate.

0: Dito nella piaga su Radio 105 alle 8.52, buongiorno, vi accompagniamo fino alle 10 nel vostro viaggio, nelle vostre vacanze, nella vostra estate. Qualcuno sta partendo per Pizzo Calabro, 12 ore di macchina.
1: Sara dalla Val di Fiemme, dov'è la Val di Fiemme?
0: Stai attenta, dico solo alla data, per citare un famoso sketch di Aldo Giovanni e Giacomo della casa, se hai prenotato una casa, un hotel, che sia la data giusta, questa la possono capire solo in pochi. Aldo, ci hai fatto arrivare a Pizzo Calabro e l'appuntamento era tra un mese. Vabbè, questo era giusto per fare una cheat nella cheat. Edoardo Mecca, Dario Micolani, in regia Matti Angri. Tra poco, anche grazie alla collaborazione di DJ Spine, che salutiamo e ringraziamo, torneremo indietro nel 2007.
1: Quindi preparate i ricordi che avete di quell'annata. Intanto
0: di quell'estate anche. Chi limonavate in quell'estate?
1: Esatto,
0: così,
1: esatto.
0: Per dire.
1: Io, tra l'altro, ho soddisfatto la mia ignoranza.
0: Sì.
1: La mia curiosità, la Val di Fiemme è una valle delle Dolomiti.
0: Certo.
1: Quindi dalle Dolomiti,
0: sì,
1: a Pizzo Calabro è un...
0: Non ti ho risposto, ma sì, siamo in Dolomiti.
1: No, ma è un bel viaggio,
0: eh. Sì, 12 ore di macchina.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ti possiamo dire tutto il palinsesto. Allora, tu ti ascolterai noi, poi ti ascolti Brian,
1: vero,
0: poi ti ascolti Linda, poi ti ascolti la Summer Compilation. Sempre qua dovete stare. Intanto aggiornamenti sul traffico, a proposito.
2: Tutto bene a 105. Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Attenzione al personale su strada sulla A1 tra Reggio Emilia e l'allacciamento con la A22 in direzione Napoli. Un incidente viene segnalato invece sulla A11 tra l'allacciamento con la A12 Pisa e quello con la A12 Lucca in direzione Firenze. Veicolo fermo sulla A13 tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Infine sulla statale 77 della Val di Chienti si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Morro Valle, procedendo verso l'incrocio Foligno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
6: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Yeah, uno c'è!
13: Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: 105. Che storia!
16: Radio 105.
15: Che storia!

0: Già passata un'ora e quindi che ore sono?
1: Le 9, precisi precisi.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Mattia Venini. Ira degli Stati Uniti per l'assedio dei coloni israeliani al villaggio palestinese di Kujra in Cisgiordania. Settimana prossima l'inviato di Trump Kushner vedrà Netanyahu in Israele. Intanto Washington prepara la stretta economica sull'Iran. Il segretario del Tesoro Bessent minaccia misure mai viste prima. A Ceuta si teme una nuova migrazione di massa dal Marocco nelle prossime ore. Lo stop a Schengen con la Spagna rimane finché ci saranno rischi per la sicurezza, ribadito ieri il ministro Piantedosi in Parlamento. Braccio di ferro anche con Berlino. L'Italia non riaccoglierà 3 espulsi dalla Germania. In stato di fermo il ragazzo di 17 anni che ha confessato l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne ucciso ieri notte a Trani a coltellate. Il minore deve rispondere di omicidio volontario. Ai carabinieri ha raccontato di essersi difeso da un'aggressione, il delitto al culmine di una rissa. Respinta la richiesta del legale di Walter Lavitola, niente domiciliari. Il faccendiere reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci resta in carcere. Il GIP ha ritenuto le sue dichiarazioni fumose e il movente raccontato inverosimile. La procura ora potrebbe ascoltare il giornalista. 8 anni fa a Genova la tragedia del Ponte Morandi, il cui crollo costò la vita a 43 persone. Oggi la commemorazione sotto al nuovo viadotto San Giorgio. Alle 11.36, ora del disastro, previsto un minuto di silenzio. È il primo anniversario dopo la sentenza di primo grado che ha condannato 32 persone. Sara Curtis da sogno agli europei di nuoto di Parigi. Oro nei 50 d'orso e nuovo record del mondo di 7 centesimi migliore di quello già registrato in semifinale. Ai campionati di atletica di Birmingham, splendido oro per Daia Derkak nel salto triplo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: il grande Bresh, da Dio 9.5, entriamo così grazie a lui nella seconda ora di Tutto Bene a 105 in questo venerdì 14 agosto 2026, che sa di Ferragosto, appunto.
1: Allora, io guardando Bresh, guardando anche il video di Bresh, quante ne fa capitolare, cioè.
0: Credo che fosse ieri sul palco del Red Valley, non vorrei dire male, che siamo anche ovviamente radio partner. E se qualcuno era da quelle parti in Sardegna ce lo faccia sapere. A proposito di viaggi, ciao a tutti, noi partiti da Genova direzione Puglia. Un bacio freschissimo a voi che ci tenete compagnia. Sheila, Tommy e Sami.
1: Comunque vanno tutti in Puglia.
0: In verità, io sai che ho origini pugliesi, sentendo gente del territorio, sentendo persone, amici che sono stati lì e sono lì in questi giorni, pare che ci sia stata una leggera flessione, cioè, ma forse però, magari è solo la sensazione, i numeri dicono tutt'altro, non lo so.
1: La butto lì.
0: La butta lì.
1: Forse perché i prezzi non è che siano proprio
0: quello, però un po' dappertutto,
1: economici. Beh, la Puglia ha fatto un grandissimo lavoro, un territorio straordinario, perché non è che sia proprio economica, cioè.
0: Bravo, vattene a Budapest tu.
1: Bellissima, non vedo l'ora, bellissima, non vedo l'ora, perché è una città che desidero.
0: Un italiano su un milione va a Budapest ad agosto, che e uno meraviglia. È Edoardo Mecca.
1: Ma anche perché c'è un mese.
0: Hai ragione, andare. Hai ragione, fai bene, vai controcorrente.
1: Ma che meraviglia.
0: Tutti vanno in Grecia,
1: ma
0: tutti vanno in Puglia,
1: quelli,
0: tutti
1: come
0: vanno
1: quelli che vanno in Grecia.
0: A Formentera, tu bravo. Vai a Budapest, in gula a te.
1: Come quelli che vanno in Grecia, come quelli che vanno in Grecia, sembra che in Grecia esistano solo Mykonos e Santorini. Cioè sembra non ci sia altro posto della Grecia da visitare quando la Grecia ha delle isole, delle spiagge meravigliose.
0: Lo sentite il prurettino della polemica?
1: Tutti a Mykonos, sai perché? Perché così possono fare le storie su Instagram. È vera questa cosa?
0: Come sei on fire.
1: Tutti a Ibiza, tutti a Ibiza come se non ci fossero altri posti sulla faccia della terra.
0: Sai cosa ti dico? Domenica mattina vengo da solo in diretta, così ti fai una bella pausetta, un bel reset biologico, ciccio.
1: Una bella pausa.
0: Dai, torniamo a noi, cambiamo base e ti dico 2007, tu che ti sei appena collegato, tu che ascolti da sempre Radio 105, tu che sei in macchina, in viaggio, tu che pensi alle vacanze, 2007, che cosa hai fatto, che cosa è successo di bello, di brutto, nella vita, nella tua, nel mondo, raccontacelo al 342 41 15 105. La cosa che possiamo dirti noi è che sarà un grande, non ce la faccio,
1: troppi ricordi, troppi.

0: tanti ci vogliamo emozionare un po' tutti con questo 2007, perché uno magari all'inizio dice 2007, boh, che cosa avrò fatto, dove sarò stato, invece poi se ci pensi bene ti emozioni. Stanno arrivando in tanti al 342 41 15 105. È una buona e bella abitudine che abbiamo da un po' di giorni a questa parte, nella seconda ora, di andare indietro nel tempo con la musica.
1: Roberto che dice: non mi leggete mai, invece no, ti leggiamo subito. Vedi? Roberto, nel 2007 mi sono fidanzato con la mia attuale moglie, allora complimenti Robertone.
0: E allora lancia questo tuffo nel passato, anche una celebrità,
1: sì,
0: una voce
1: un
0: iconica,
1: un po' discutibile, discussa,
0: un po' discutibile, però pur sempre una celebrità.
2: Adesso preparatevi, Vanda, a ballare, perché si torna indietro in un'annata in cui ho fatto record di vendite.
0: No, vabbè,
2: il 2007,
0: proprio quello,
2: d'accordo?
0: Lo so. Proprio in quegli anni,
1: proprio lì.
0: E allora vai. Risveglio musicale
1: by DJ Spine.

0: mi sono fidanzato ma anche sposato, tutto insieme.
1: Si è sposata anche Samantha il 17 maggio del 2007.
2: Buongiorno ragazzi, hey. Io so che Edoardo, visto che collega sempre tutto al calcio, sicuramente il 2007 si ricorda che lui stava festeggiando la promozione da Juve in Serie A. Io personalmente facevo la maturità in quel di Torino invece.
1: È vero.
0: Ciao, te lo ricordi?
1: Me lo ricordo perché abbiamo giocato un campionato in Serie B e l'abbiamo vinto.
0: Chissà se lo ricordava anche Spy. Nel 2007 avevo ancora una vita sessuale. Ciao cappe. Magari proprio su questo sound.
1: Come picchia il mixato di oggi.
0: Ma stiamo andando su quelle vibes lì.

0: Simone.
1: Wow.
2: Il 2007, ragazzi, è stato l'anno migliore della mia vita. Ho iniziato a fare l'animatore al Sharm el Sheikh. Ho fatto 9 mesi. Ho limonato come un bastardo.
0: No.
2: Ed è stato bellissimo.
0: Con la maglia staff. Puoi fare tutto, amico mio.

0: ma nel 2007 è nata Ilaria, la mia principessa. E che allora? Quest'anno ha compiuto... Che ha compiuto? L'anno scorso?
1: Non te lo ricordi.
0: 18 anni.
2: Aia.
1: Aia. Aia. Aia. È 2007. È pur sempre mattina, 9:15.

0: Minchia, vuoi la cassa? Più di così non ti basta, eh?
1: Sì, è stato proprio così.
0: Sì.
1: Non ce la faccio!
0: Troppi ricordi, eh.

0: abbiamo solo la buona e bella abitudine di portarvi indietro nel tempo. Non so se ci sentite anche un po' stanchi, comunque è stato, no, anche provante, no, con
1: sì,
0: la musica,
1: molto.
0: Andare indietro nel tempo. Tra poco abbiamo anche la bella e buona abitudine di mettere a disposizione il nostro kit di gadget.
1: Eh sì, perché arriva l'Indo Vinello.
0: L'enfasi con cui Indo Vinello! Sì. Cioè, mi è spiazzato.
1: Si giocherà, il gioco da fare, magari pasteggiando e sorseggiando un vinello.
0: A tra poco.
2: Tutto bene a 105.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata 3 mulini a €3,69.
2: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: detto prima, ricordato anche prima, uno dei locali, dei club più famosi di New York, che ha lanciato anche un po' Madonna, Dansteria, qui Disco 105 Selection, ritrovato alle 9.26, buongiorno!
1: E ricordiamo che il Disco 105 basta, Selection basta. È quel disco evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta, ma adesso è arrivato quel momento lì,
0: sì.
1: Il momento più aspettato da tutti gli italiani,
0: sì.
1: Nelle mattinate di questa estate,
0: sì.
1: Di questa torrida estate, sì.
0: Ah, okay.
1: Sì, perché si gioca al gioco dell'estate, l'indovinello.
0: Il gioco dell'estate cosa? Che lo facciamo da due giorni,
1: vabbè.
0: Sta cagata, indovinello.
1: Perché ci ha messo pochissimo ad entrare a far breccia nei cuori degli ascoltatori. Allora, indovinello è quel gioco, un po' di logica, un po' in cui dovete ragionare, che potete fare magari sorseggiando un vinello.
0: È una settimana enigmistica che ci ha creduto meno.
1: Esatto.
0: Semplicemente.
1: Sì, perché, esatto. Allora, devo dire, oggi... andiamo sul complicatino?
0: Beh, sempre sulla logica però, stiamo, dai.
1: Vi dico solo che Dario Micolani l'ha indovinata.
0: Ecco, quindi non è complicato.
1: Non è complicatissimo.
0: Io che sono scarsissimo.
1: Allora, grazie per questa base magica, mio caro Angry Birds.
0: Sì, è più da ok prezzo giusto.
1: Sì, è vero, è vero. È vero, vabbè.
0: Dai, su!
1: Allora, l'indovinello di quest'oggi è il seguente. Un poliziotto ferma un uomo e gli chiede:
2: dove stai andando?
1: E l'uomo risponde: sto andando al lavoro. Il poliziotto guarda la sua macchina e lo arresta immediatamente. L'uomo però non aveva mentito. Perché?
0: Sembrava... sto andando al lavoro. Sembrava Celentano.
2: Sto andando al lavoro.
0: Dai, ripeti, perché
1: allora,
0: era distratto.
1: Un
0: sì.
1: Poliziotto ferma un uomo e gli chiede: dove stai andando? L'uomo risponde:
2: sto andando al lavoro.
1: Il poliziotto guarda la sua macchina e lo arresta immediatamente.
0: Come mai? Perché?
1: L'uomo però non aveva mentito, stava dicendo la verità, la verità.
0: Come mai?
1: Come mai?
0: Pensateci a tutte
1: come
0: le
1: mai,
0: possibilità.
1: Ma chi sarai per fare questo a me?
0: Mamma mia, un tiraggio in mezzo continuo, veramente. Sono stanco solo a sentire.
3: Qual è il numero, così lasciamo il disco.
0: 342 41 15 105. La verità di qua di là. Sei forte.
1: Sorry, scusa, lo sento.
0: Sorry, scusa, sono deficiente. È diverso, Ciccio.

0: Il grande Benson Boone.
1: No, perché prima abbiamo ascoltato Sorry, scusa, lo sento. Adesso Sorry, I'm here for someone else. Vedi, tutti che si scusano.
0: E prima invece abbiamo detto beh vabbè, si vola sul mixato di Spine. Salutiamo Yader Fabrica e l'ascolto. Ciao Yader.
1: Grande Yader, ci manchi. Allora,
0: e sì, infatti Lindo... siamo già ingrassati.
1: Sì, esatto.
0: Davvero,
1: allora, Lindo Vinello di quest'oggi veramente ha fatto breccia nel cuore di tantissimi che ci hanno scritto. Poi devo capire l'associazione di chi ha scritto che l'uomo era un vaso.
0: Vabbè, dai, il bello è anche un po' provarci, lasciare spazio all'immaginazione.
1: Però perdonami, ma lasciami ringraziare tutti i perché siete stati tantissimi a giocare anche oggi, ma il più veloce è solamente uno, Stefano.
0: Da Brescia. Ciao Ste. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Come stai?
2: Due, però siamo io e Satana. Anche mia moglie in macchina.
1: Aia!
2: Lei.
0: Io e Satana.
1: Ai ai ai ai ai. Allora, Stefano, intanto dici subito con quale vinello hai giocato?
0: Mamma mia,
2: Amarone.
1: Ah, l'Amarone, beh, ti tratti bene. Ti tratti bene. Beh, poi alle nove e mezza di mattina è anche un vino leggero. Allora,
2: Sì, devi riprendere quello che ho finito la sera prima. Di solito dicono così.
1: Bravo, bravissimo.
0: Facciamo un recap per chi magari è arrivato all'ascolto adesso e vuole comunque provare a mettersi in gioco. Dai.
1: Allora, un poliziotto ferma un uomo e gli chiede: dove stai andando? L'uomo risponde: sto andando a lavoro.
0: Ma perché è Celentano? Scusa.
1: Il poliziotto guarda la sua macchina e lo arresta immediatamente. L'uomo però non aveva mentito. Perché?
0: Perché?
2: Perché è un ladro.
1: Bravo!
0: Cioè, capito, fai l'imitazione di Celentano esattamente su quello che poi viene definito.
1: Era un ladro che stava andando a lavoro. Era un ladro che stava andando a lavoro come ladro.
0: E quindi se il suo lavoro è il ladro, giustamente viene arrestato. Va bene, giochino di logica, ma giusto anche un po' per mettere a disposizione il nostro kit di gadget, giusto per interagire con voi. E ti chiediamo se hai già fatto le ferie, se farai qualcosa, insomma, come andrà questo Ferragosto anche.
2: Sono a casa oggi e domani, poi devo ricominciare.
1: Ah, ok.
0: Gitarella sul lago da qualche parte, state
2: no,
0: a Brescia?
2: Mi tocca portarla a fare le spese. Tutto quello che non faccio in un anno devo farlo oggi e domani.
1: Hai capito.
0: È veramente un uomo distrutto.
1: Beh, comunque, devo dire che è un bel rapporto. Cioè, in cui...
0: La chiama Satana, deve portarla a fare tutto quello che non fa in un anno, in due giorni. Però si sente che insomma sei ironico,
1: sì,
0: dai.
1: Certo.
0: Sì.
1: Intanto riceverai i gadget ufficiali di Radio
2: Centrale. Satana timido, non vuol salutare.
1: Non vuole. Allora salutala tu. Saluta chi vuoi.
0: Vai, saluta chi vuoi.
2: Ciao.
0: Chi vuoi salutare?
2: Ma chiunque sta ascoltando la radio in questo momento, perché vuol dire che è in giro anche lui a fare qualcosa.
1: Tu sei un uomo devastato dalla vita.
0: Dalla vita. Sei veramente pieno e forse davvero anche di Amarone.
1: Sì, anche secondo me. Lindo, e sei proprio perfetto per Lindo Vinello tu.
0: Ovviamente no, scherziamo. Ottimo. Vi abbracciamo.
1: Grande.
0: E rimanete sempre su 105. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao,

0: Harry Styles su Radio 105. E qualcuno dopo il nostro indovinello prova a fare altri giochi di parole, tipo Linda Pine in vinello.
1: Ma perché?
0: Lasciamo stare,
1: perché?
0: Ragazzi.
1: Allora,
0: lasciamo
1: intanto perdere. Devo chiedere scusa a Carlo da Gorlago, perché non aveva dato vaso come soluzione, ma aveva detto che era evaso.
0: Ah, ok, abbiamo letto male. Va bene.
2: Vabbè, dai.
0: Torna anche domani, comunque.
1: Certo, domani.
0: L'indovinello di Ferragosto, probabilmente solo con Edoardo Mecca.
1: E probabilmente.
0: Auguri.
1: E probabilmente solo sul Ferragosto.
0: Ah, va bene. Noi comunque nel dubbio torniamo tra poco. Stiamo insieme fino alle 10.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti. Radio 105. Proud to be different.

0: Magari non siete organizzati, magari non sapete che cosa fare tra oggi, domani, questo weekend. Allora ci pensiamo noi a segnalarvi un po' di cose in giro per l'Italia.
1: Ma certo.
0: È da un po' di tempo che non viene a trovarci il bagnino Valentino, ma ci pensiamo noi.
1: Ma ci pensiamo noi, anche Martino da Udine, non l'abbiamo più sentito. Quindi evidentemente comunque saranno presissimi con i loro lavori.
0: E allora partiamo da Pieve Santo Stefano, siamo in Toscana, sagra del tortello di Pieve, 14 agosto, quindi oggi, specialità toscane in generale.
1: Esatto, fino al 16 agosto invece ci sarà la Sagra delle Sagre a Barzio, in provincia di Lecco, che celebra le eccellenze della falsassina e della Lombardia con espositori, artigiani, produttori agricoli e stand.
0: E poi allora voliamo in Puglia, Notte delle Ronde a Torre Paduli, danze rituali di pizzica e insomma tanto altro fino all'alba. E soprattutto anche fino al 16 d'agosto.
1: Ecco perché non c'è Martino da Udine, perché fino al 16 agosto c'è A Tutto Frico a Flaibano in Friuli Venezia Giulia, eh? Omaggio al piatto simbolo del Friuli.
2: È per questo che c'è lì Davidino.
3: Esatto, cazzo, devo andare assolutamente.
4: Ma non parla così.
0: Poi siamo alla Sagra del Fungo e della Trota del Fiume Nera.
1: Che bello qua, siamo 40 gradi
0: dalle parti di Spoleto.
1: Ah, che meraviglia!
0: In Umbria. Fino al 15 d'agosto, quindi fino a domani, la 41esima edizione con spettacoli pirotecnici la sera del 15, quindi un'Italia da gustare e da vivere.
1: E sì, andiamo a Golvarranci in Sardegna!
5: Porca perché... di quella sasarella!
1: Oggi c'è la Sagra del Pesce! Così, Sagra del Pesce.
0: Basta, così?
1: Sì.
0: Ma qualche dettaglio no, non ce l'abbiamo.
1: Non c'è, per i dettagli bisogna andare in itinerarinelgusto.it.
0: E poi siamo dalle parti di Matia, Sagra del Fusillo al Ferretto, a Beneventano. Beneventano.
4: Sì.
0: Dalle parti di?
4: Benevento.
0: Sì, beh, certo. Giustamente. 15 agosto, quindi dal 12 al 15 agosto, quindi ancora due giorni, dedicata a una delle paste artigianali più tradizionali.
1: L'hai mai mangiato il fusillone come al?
0: Sto ancora pensando a quanto sono raso anch'io che dico Beneventano dalle parti di...
1: L'hai mai mangiato?
4: No.
1: Ah, quindi non... vabbè, allora cosa chiediamo a lui?
0: A furia di andare con Mecca...
1: C'è anche la Festa della Maestà a Urbisaglia, che vi consiglio di visitare perché è un borgo meraviglioso nelle Marche. Anima al paese con street food e musica fino al 16 agosto.
0: Sto pensando che anche noi avremmo bisogno di un reset biologico, però sì, non ci è permesso. Almeno vi accompagniamo fino alle 10, ancora una manciata di minuti, e qua c'è un Cioffi che ci racconta che ha perso la testa per Carmela.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale Italiano in direzione Chamonix. L'attesa prevista è di 15 minuti. Prestare attenzione sulla A51 tangenziale est di Milano per un ostacolo in carreggiata allo svincolo di Paullo verso l'allaccio con l'A1. Rallentamenti sulla A12 tra Civitavecchia Sud e Santa Severa Santa Marinella in direzione Roma. Infine, sulla statale 280 dei Due Mari, traffico rallentato per lavori tra Catanzaro e Santa Eufemia Lamezia viaggiando verso quest'ultima. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: 105 in the club.
6: Hey, you're listening to 105 in the club.
7: In the club.
8: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
9: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
8: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
9: 105 in the club. 105 in the club.
8: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23,
9: solo su Radio 105.
10: Che storia!
8: Radio 105.
11: Che storia!

0: Disco anche dei record, Only Girl in the World, tra parentesi Rihanna, 2010, secondo me abbiamo evocato bei ricordi anche con questa hit, con cui arriviamo in fondo al nostro appuntamento di oggi.
1: Nel suo genere una delle più grandi, Rihanna, io la chiamo Rihanna.
0: Bene, grazie. Adesso che lo sappiamo, possiamo andare felici e contenti verso questo Ferragosto.
1: Intanto si sta preparando Brian, che sta mettendo tra poco.
2: Ma non parla così!
0: Non so se hai notato che ieri è venuto qua, ci ha salutato, adesso sta ogni giorno prendendo sempre di più le distanze.
3: Sì, è vero. Avrei invitato volentieri, ciao ragazzi.
0: È venuto qua solo per mettere le cuffie, ma perché deve, perché manca qualche secondo al suo orario, alle 10.
1: Io sai perché parlo così quando parlo di Brian? So Brian, perché è un inno a una terra meravigliosa che è l'Abruzzo.
0: È vero.
3: Grazie.
0: Dove adesso, per notizia, c'è andata la sua ragazza.
3: Però lo sappiamo ormai da una settimana che ce lo ripeti.
0: Dove potete trovare la ragazza di Mecca?
1: Non è il caso. Vicino Pescara.
3: Dov'è?
1: Vicino Pescara, vicino Roseto degli Abruzzi.
3: Ma dove? Dove?
0: Non vuole svelarlo.
3: A Pineto!
1: Che comunque è località famosissima.
3: Assolutamente. Sì, cosa c'è a Pineto di famoso?
1: La Pineta.
0: Ricordiamo che prima in fuori onda gli abbiamo detto: ma cosa ha trovato la tua ragazza in te? E lui ha risposto:
1: non lo so, sinceramente non lo so.
3: Neanche noi.
0: Detto questo, grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie a Dario Micolani.
0: Grazie a Mattia Angri. Buon Ferragosto, buon venerdì. Rimanete su 105, ci sentiamo. Ciao!

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Brian 105 Open Club qui a Radio 105. Salutiamo Dario Micolani e Edoardo Mecca e salutiamo anche coloro che hanno dato vita a questa sigla, perché 105 Open Club nacque dall'idea del buon Dario Micolani.
1: Sai cosa ti dico? La la la la la.
0: L'ha provata a cantare, poi hanno chiesto comunque a un cantante di farlo, ma comunque beh, non è un problema. Nacque appunto, ma oggi insomma in eredità ce l'ho io, come tutto bene. Insomma c'è uno scambio di programmi, di sigle, ma chi se ne importa. Io sono Brian, ciao ciao ciao ciao, in regia c'è Mattia Angri, ciao Mattia.
2: Buongiorno.
0: Come stai? Waglio.
2: Bene.
0: Come hai già fatto?
2: Io comunque sono il link. Dimmi. Sono il link a tutto,
0: ho fatto, in che senso?
2: Ho fatto la regia anche con i fondatori di Tutto Bene 105.
0: È pazzesco, è incredibile. Che furono esatto, all'epoca. Poi è passato a me e a Linda. Poi è passato. È un passaggio, cioè proprio una roba. Vabbè, ma questa è un po' la storia di Radio 105. Ad esempio, il Night Express. Facciamo un esempio: Night Express, programma storico della radio, è passato veramente in mano a chiunque, a Paolino e Martin. In questo momento ci sono Alessandro e Lucilla, l'abbiamo fatto io e Valeria. Insomma, sono programmi che si passano, no, in qualche modo, perché sono programmi storici e vengono ereditati pian piano. Cosa facciamo oggi qui a 105 Open Club? Beh, io andrei a farmi un tuffo, se possibile, ma siccome non si può fare, facciamo un tuffo virtuale nel mondo della radiofonia. Splash, l'abbiamo fatto, salutando la nostra zia al centralino, la nostra ziella bellissima, e poi salutiamo la nostra Pinna in redazione, altrettanto bella la nostra Pinna. Insomma, tutta questa è la squadra di 105 Open Club. Regaleremo anche oggi un kit della radio. Mattia, finalmente ci sei tu in regia, colui che, posso dirlo ufficialmente, quello che apprezza di più tra tutti i registi della radio, il Cruciver Brian, è il tuo gioco preferito. Dai.
2: Ci sto pensando da ieri, guarda. Ti giuro.
0: Guarda, io ho preparato la parola di oggi, vabbè, lo scopriremo nella seconda ora, non adesso, ok? Secondo me è abbastanza semplice, ma io voglio... Non te la dico, e voglio proprio vedere se tu la indovinerai. Mi dovrei fare il labiale proprio mentre io lancio gli indizi, per vedere se sei così veloce, ok? Perché da te mi aspetto veramente tantissimo. Comunque amici, puntatona incredibile. Oggi come sempre tirerò fuori un dubbio ancestrale personale, quindi utilizzerò la radiofonia così a scopo personale, posso farlo nel senso. Però così voglio espandere questo dubbio e capire insieme a voi se troviamo delle soluzioni, va bene? Partiamo allora, cosa c'è? Mamma mia, sembra un codice fiscale questo. Sembra, no? RMB, Ring My Bell.
3: Okay.

0: Andiamo, si parte qui a 105 Open Club su Radio 105, dal vostro brand di fiducia, un buongiorno a tutti. Stamattina mi sono coccolato, ve lo dico, perché sono da solo qui a Milano in questi giorni per fare la radio. La mia ragazza è bella scappata dai suoi genitori in Spagna, brava, lasciami qui da solo, Io e il gatto, siamo io e il gatto, anzi poi parleremo anche dei gatti, gli animali domestici, perché secondo me una piccola menzione d'onore va fatta. Allora, devo dire che mi sono coccolato stamattina, ho detto allora mi sveglio alle 7, ho detto mi faccio la barba, vedi Mattia, guarda quanto sono bello ordinato e preciso, poi con questa abbronzatura, la barba un po' più corta del solito, ho scelto di abbassarla di un millimetro rispetto al solito, prima facevo 3,5 con regola barba, adesso sono 2,5, l'hai notato?
1: Ah, devo dire che stamattina proprio appena ti ho visto arrivare ho detto ma Brian ha accorciato di mezzo millimetro.
0: No, di un millimetro, hai sbagliato, di mezzo, era un millimetro. Pensa a te, quante cose incredibili, quante novità che ci sono ogni tanto, quante novità arriveranno, voi non potete neanche immaginare. No, tornando a noi, a me in questo caso, mi sono un po' coccolato, ho detto stamattina vado con calma, faccio la barba, faccio la doccia, dove faccio colazione, l'unico bar aperto che è vicino a casa mia, no, era vicino a casa mia, stranamente quest'anno sono riuscito ad andare a questo bar di fronte a casa mia, che è un bar molto buono, se non voglio fare pubblicità, è una sorta di bakery un po' ricercata, mezza giapponese, mezza italiana, un po' un fusion, dove fanno queste colazioni particolari. Io cosa ho scelto? Ho preso questo pane particolare, non posso dire il nome se no si capisce, vabbè, comunque è molto alto, che è sfogliato, ci ho messo burro e marmellata, proprio ordinato, burro e marmellata, questo pane sfogliato un po' trattato e un bel cappuccino, chiaramente decaffeinato d'avena, chiaramente decaffeinato d'avena, chiaramente. Cosa c'è? Cos'è quella faccia? Sei caduto?
1: Perché chiaramente decaffeinato d'avena?
0: Perché io bevo solo così.
1: Ah, ok, perché chiaramente per Brian.
0: L'avena perché così evito di, capito, andare decaffeinato, perché non bevo caffè da 12 anni e quindi in qualche modo uno deve pur campare, no? Quindi ho detto bello, scendo giù, mi faccio la bella colazioncina, poi con calma vado in radio, arrivo in radio, saluto Edoardo Meca, saluto Dario, saluto Mattia e inizia la diretta. Stamattina 14 agosto 2026 mi sono coccolato, perché? Perché sono da solo, io e il gatto, e di nuovo torneremo al gatto tra poco, ok? Torneremo, perché secondo me è un tema importante, quindi io dico cerchiamo di coccolarci. Una domanda, tu a Ferragosto cosa fai?
1: Ah, io torno da Crotone, perché stasera
0: da Crotone?
1: Da Crotone,
0: veramente?
1: Sì.
0: Ma perché è una serata a Crotone?
1: Stasera,
0: dove?
1: Sì.
0: In piazza?
1: No, in realtà è in un posto soltanto che
0: non si può
1: come
0: dire.
1: Al solito. No, non ricordo proprio dov'è.
0: Ah, cioè, benissimo.
1: Io so soltanto che ho un volo per Crotone.
0: Affidatevi a Mattia Angri per le vostre serate di intrattenimento.
1: Mi
0: e questo
1: vengono a prendere, mi portano
0: giusto,
1: lì,
0: giusto.
1: Lavoro, punto.
0: Tu il tuo obiettivo, devi rispondere così, in maniera paracula, il mio obiettivo è far sorridere e divertire le persone, il resto non conta.
1: Esatto.
0: Vendita, amico. No, ok, quindi tu, vabbè, tornerai, però comunque tornerai qui in radio, no? Giusto?
1: Sì.
0: Sarai in onda.
1: No, domani no.
0: Ah, quindi sei proprio tranquillo, non fai una mazza, giusto?
1: No, esatto.
0: No, secondo me c'è gente che si è organizzata per Ferragosto. Ho sentito un mio amico l'altro giorno che stava dicendo che non aveva proprio fatto nulla, organizzato nulla. Io, boh, sinceramente, non lo so. Se avete la possibilità e non dovete lavorare, cercate di fare qualcosa. Ricordatevi che la grigliata con una bella birretta al momento giusto ti mette a posto. Io ve lo chiedo così, in maniera proprio tranquilla, spontanea. 342 41 15 105, diamo delle idee a chi non sa cosa fare a Ferragosto. Ditemi cosa farete domani, come vi siete organizzati. Ripetiamo il numero, Mattia, dillo tu. Mattia, dillo
1: 342 41 15 105. Stavo per dare il mio giuro.
0: Ma scusami, ma noi parliamo di Ferragosto. Voglio sapere cosa fa la gente a Ferragosto, cosa c'entra il tuo numero. Va, io non lo so. Inaffidabile.

0: Partenope qui a Radio 105, un po' come il nostro Mattia regia, che è un po' partenope, vero? Beh, un bel po' direi, quasi totalmente partenope si può anche dire. Ecco, sarebbe bello adesso, pensando a domani, che è Ferragosto, quanto sarebbe bello fare il Ferragosto al mare, in barca, grigliatina di pesce. Mamma mia, col male, ragazzi. Comunque, scusate, mentre soffro così pubblicamente, vi ho fatto una domanda: cosa farete domani che è Ferragosto? Come vi siete organizzati? 342 41 15 105, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, io domani grigliatina e per la prima volta dopo un botto di anni finalmente sono invitata e non devo cucinare io, anche perché domenica parto per la Malesia e non avrei la minima intenzione di sbattermi. Ciao Nicole da Brescia.
0: Ciao Nicole, bello Malesia. Malesia, se non sbaglio, quest'anno recupereranno uno dei gran premi persi per via della guerra proprio in Malesia. Sarà il gran premio del Bahrain di Formula 1. Scusate, purtroppo io seguo solo quello sport, quindi so soltanto di... A proposito di sport, un sacco di italiani stanno facendo benissimo in atletica, nel nuoto. Ho visto un po' di notizie ori, come se non ci fosse un domani record.
2: Record mondiale nel nuoto.
0: Ci fosse 500 quale. Metri, se non sbaglio.
2: Non ricordo, però
0: bellissimo. Cioè, noi italiani veramente... Gli sport che sono meno, in qualche modo, meno famosi, tra virgolette, rispetto a quello che è proprio principale in Italia ancora, il calcio, spacchiamo, cioè dovremmo essere fortissimi in quello principale, non lo siamo, ma negli altri, Formula 1, MotoGP.
2: Nella Formula 1.
0: Sì, ma è una cosa veramente spaziale. Comunque, torniamo al discorso Ferragosto per capire cosa farete domani. Io tra poco voglio sentire qualcuno al telefono. Allora, Chiara da Pavia che mi manda un saluto. Ciao Chiara, già Brian, ti vengono in mente le grigliatine in barca a Lampedusa, sì, assolutamente sì. Ciao, io e mio marito e Bianca, il cane, siamo partiti in camper per la Danimarca. Torneremo il prossimo fine settimana. Ciao da Federica. Fede, vai a salutare la nostra amica Valeria, mi raccomando, la trovi su Instagram come Vale in Danimarca. Poi domani cena in Piazza del Campo, prova del palio, e il 16 agosto palio. Ah, è vero, eh sì, c'è anche il palio. Fammi vedere questo messaggio che l'ho trovato prima. Ah, domani vado in palestra la mattina, guardo nuoto e atletica il pomeriggio da solo, che va bene, eh. Cioè, il Ferragosto non è che deve essere per forza la grigliata, come tutti immaginano. No, potete fare quello che volete. E poi, domani super grigliatona con amici e parenti a casa mia, Daniele da Padova. A me interessa, 342 41 15 105. Cosa fai domani a Ferragosto se non sai cosa fare? Questo programma è importante perché ti dà ispirazione. Ad esempio, non hai amici con cui uscire perché sei solo e ti odiano tutti. Non ti preoccupare, vai in palestra, guardati il moto in televisione da solo, come il nostro ascoltatore. Cioè, puoi fare quello che vuoi, chi se ne frega. Dai, continuiamo con la musica. Moving to

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Coppa Italia Freccia Rossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi alle 18 sul 20 Parma-Catania, alle 18.30 su Italia 1 Cagliari-Arezzo, alle 20.45 sul 20 Monza-Avellino, alle 21.15 su Italia 1 Fiorentina-Benevento. Coppa Italia Freccia Rossa 26-27, in esclusiva assoluta, solo sulle reti Mediaset.
3: Fatto un sogno.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Pronto? Pronto?
7: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
7: Quando arriva qualcuno di nuovo,
8: a ragazzo nuovo piaci,
7: non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
7: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
7: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
10: La Piadineria, la più buona perché è mia.
9: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Fate of Ophelia, Radio 105. Un giorno Taylor Swift dovrà fare una canzone chiamata, che ne so, The Fate of Paulino. E sarà il destino di Paulino. Dove caspita è? Dove è andato?
1: Ma in Norvegia, credo.
0: E nei fiordi?
1: Sì.
0: Quanto io lo amo quando fai viaggetti così, che mamma mia, che ci fa vedere su Instagram i suoi viaggi. Io lo amo. Paulino, torna! Non rovinare i fiordi! No, salutiamolo.
1: No, resta lì!
0: Sì, effettivamente. Allora, 105 Open Club, vi ho fatto una domanda molto semplice. Sembra quasi scontata, ma lo è. Assolutamente, assolutamente la cosa più scontata che puoi chiedere oggi, che è il 14 agosto. Cosa fai a Ferragosto domani? 342 41 15 105, sentiamo.
2: Io sono a 42 anni che a Ferragosto e tutti i festivi lavoro. E sono così contento di lavorare quando c'è casino in giro. Non andrei in giro, manco
0: morto. Ma non c'è
2: morto.
0: Casino in giro, c'è nessuno.
2: Vabbè, io abito sul lago di Garda.
0: Ah, ok.
2: Qui si sta bene, certo. Anche se devo lavorare.
0: Certo. Cioè, vabbè, giusto, nel senso, quando abiti qui a Milano, tranquillo, passa. Che, boh, non c'è proprio un'anima. Potresti banchettare in mezzo alla strada e sentire i grilli che non ci sono a Milano. Ciao Brian e mio marito, tra un'oretta partiremo per passare il fine settimana a Varzo, Val d'Ossola o d'Ossola, non lo so. Purtroppo pochi giorni, ma meglio di niente. Mentre mia figlia Alice sarà con il papà. Un abbraccio, Ross da Voghera. Al telefono con noi però abbiamo chi se la godrà tantissimo. Lui è in provincia di Mantova. Io conosco sia il paese in cui è sia la città di Mantova, perché ho vissuto lì tanti anni. Su Zara, giusto Max? Pronto?
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Oh, sì, Max, prendi sto telefono, mettilo bene che non si capisce niente, Max. Pronto?
3: Mi sentite meglio? Stavo correndo, scusa.
0: Ah, stai correndo? Ma come?
3: Sì, in preparazione alla grigliata di domani.
0: Ah, quindi tu bruci prima per arrivare domani pronto alla grigliata, giusto?
3: Esattamente.
0: A me sta cosa che voi non me ne può fregare di meno, e mentre siamo al telefono voi cioè, continuate a fare quello che fate, io lo amo. Cioè, una cosa. Ma scusa, ma la zia non ti ha detto di smettere di correre? Scusa, un attimo, non te l'ha detto, no?
3: No, mi ha detto solo di togliere viva voce e...
0: Giusto,
3: ma
0: le cose che normalmente deve dire, però lei non sapeva giustamente che tu continuassi a correre. Oh Max, allora raccontami cosa farete domani senza correre, vai.
3: Praticamente siamo partiti in pochi amici, poi la cosa è diventata più grande di noi.
0: Sì.
3: Adesso siamo in 22-24, faremo una grigliata classica, salsicce,
0: sì,
3: tagli poveri tipo diaframma, bavetta, agato di tira.
0: Ok.
3: E poi
0: Lambruschino?
3: Abbiamo sia del Lambruschino anche del Valpolicella, perché siamo non molto lontani dalla zona, quindi
0: c'è un bel mix, c'è un bel mix. Comunque sì, esatto. Il Lambrusco frizzantino fresco mi manda fuori, c'è una roba proprio.
3: Quello ci vuole sempre.
0: Mamma mia che spettacolo, è una roba devastante. Quindi tu fammi capire quanti chilometri devi correre per arrivare pronto a domani esattamente.
3: Allora, ne ho già fatti 9, adesso ne farò altri 2 per rientrare, 11 mi bastano.
0: Ok, quindi dici che sta roba ti creerà lo spazio che ti serve per sfondarti domani? Questa è un po' la domanda.
3: Sì, dopo domenica ci sarà il dopo.
0: Ah, beh, certo.
3: Quanti... Per recuperare, insomma.
0: Ci sono 66 chilometri domenica, infatti. Va bene. Oh, Max, allora, intanto divertiti, passa un buon Ferragosto, mi raccomando, ok? E, oh, non ti stancare troppo con la corsa, mi raccomando.
3: No, le energie si tengono sempre per i momenti migliori.
0: Va bene, Max, dai è tutta, Ciao, un abbraccio.
3: Grazie a voi.
0: Ciao Max, ciao. È così. Oh, è a Ferragosto, uno può fare quello che vuole. Mi piace che lui almeno si sia fatto lo scrupolo di correre, no? Io sono 3 settimane che non faccio nulla. Sto vedendo lievitare proprio la mia pancia, cioè un bambino. Sta nascendo, si chiama Lello, ha 3 settimane di vita, ed è dovuto dal fatto che io non sia ancora andato a fare nessun tipo di sport. Dopo una vacanza in Sicilia e questa settimana dove praticamente sto mangiando malissimo, non è la cosa migliore da fare, ma comunque è lo stesso. Si parla di domani, cosa farete a Ferragosto?

0: Emma e Fabri Fibra, antidroga, 10:33 minuti, io sono Brian, vi accompagno fino alle 12 qui a Radio 105. Parliamo un po' sì di Ferragosto, abbiamo lanciato un pochino il discorso, cosa farete a Ferragosto, se vi siete o non vi siete organizzati, arrivano un bel po' di messaggi, vogliamo sentire qualche vocale, prima vai.
1: Brian, ma perché non ti sei fatto dare un codec dalla radio così trasmettevi da Pescara e stavi con la tua compagna?
0: Non so come leggerlo questo messaggio, se devo leggerlo con ironia, con... Allora, devo dire che ci ho pensato, ma io ho un grosso limite. Allora, sono 11 anni che ad agosto voi mi ascoltate praticamente tutti i giorni, ok? Però cosa succede? Succede che io ho un gatto e, diciamo, lasciare il gatto è un po' complicato. Infatti oggi volevo parlare, ve l'ho anticipato anche prima, ho un pochino di cose da dire a riguardo, perché comunque l'estate ci sono un sacco di problemi con gli animali domestici, tanta gente che abbandona, e non dovete assolutamente farlo, i cani, i gatti, è una roba abominevole, non lo fate. Però io mi rendo conto da gattaro che avere un animale domestico è un impegno, e quando si tratta di fare le vacanze è un disastro se non sai come organizzarti. Quindi ci sono un po' di consigli per viaggiare con il proprio gatto, cosa che io non posso fare perché mio gatto col cavolo che viaggia, però insomma ne parleremo tra poco. Leggevo un messaggio qui: domani Ferragosto, io e mio marito Mauro con il nostro amico a quattro zampette Bilbo andiamo alla festa di San Rocco a Rocca Montepiano in Abruzzo. Salutate i miei conterranei, visto che siamo qui in vacanza a San Rocco. San Rocco è raffigurato con il cane che lo ha salvato dalla peste, leccandogli le ferite e portandogli da mangiare nella grotta dove si era rifugiato. Buon Ferragosto, Cristina. Bella, una leggenda, una storia che comunque è bello. Non capisco perché in Abruzzo ci siano così tanti Rocco. Boh, sarà... Non credo che sia per il nostro amico ortonese porno divo, non, cioè, non, nel senso, non... Ci sono tanti Rocco in Abruzzo, tantissimi, non... Penso sia più per San Rocco, probabilmente, che, cioè, non credo sia... Cioè, un nome che... Mattia, dammi una risposta, secondo te?
2: No, io effettivamente stavo pensando perché ci sono tanti Gennaro e Pasquale, però Gennaro è il santo patrono.
0: Ma non c'è un pornodivo che si chiama Gennaro?
2: Il patrono?
0: No, non c'è un pornodivo che si chiama Gennaro, non
2: no,
0: credo.
2: No, c'è il patrono, cioè, dico, in quel contesto
0: c'è
2: è
0: il patrono, ma non il pornodivo.
2: No, appunto, perciò dico Rocco sarà per un santo patrono.
0: No, ma è chiaro. Anche perché ero così freddo, penso che abbia preso il nome da... Cioè, nel senso, è arrivato dopo il santo, non credo. Vabbè, stiamo dicendo un sacco di cavolate.
2: Esatto.
0: Torniamo a noi. Quando si parla di animali a quattro zampe, consigli... allora, dicevamo che è abbastanza complesso. Io vi voglio chiedere una cosa, vi faccio questa domanda. Quando viaggiate... Avete un gatto intanto? Sì, no? Se ce l'avete, quando andate in vacanza, come vi organizzate? Perché per me è un disastro. Se, come chiedeva l'ascoltatore di prima, non vado a Pescara a trasmettere quando posso, perché noi l'estate non siamo in televisione, abbiamo questa fortuna di poter trasmettere anche in remoto. Linda, ad esempio, tutta l'estate la trasmette a casa sua a Mogliano Veneto. A me piacerebbe smettere a mezzogiorno e andare al mare, non sarebbe brutto. Lo farò l'ultima settimana di agosto, ok? Ma se non avessi avuto il gatto l'avrei fatto per molto più tempo probabilmente. Quindi io vi chiedo, se avete il gatto o anche il cane forse è più semplice da portare in vacanza, nel senso è più... Però il gatto è più particolare, non è un animale che ti metti il guinzaglio e ti sei... Cioè è diverso. Come vi organizzate? Avete dei consigli? Io ne ho qui in una notizia, ringrazio Francesca Pinna per avermela inviata. 342 41 15 105, fateci sapere. Ma adesso arriva Girl Next Door, la ragazza della porta accanto. Chi sarà mai? Ma...
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Anxiety, Radio 105, l'ansia, quella che ti viene quando hai un animale domestico e devi organizzare le ferie, quella che viene a me ogni anno per capire come dovrà in qualche modo sopravvivere il mio gatto in due settimane, le uniche due settimane di ferie che tendenzialmente faccio durante l'anno, quelle che ho fatto. Io vi parlo della mia esperienza personale. Ho il gatto ha la sua, ha una lettiera ovviamente, però ha la sua suo dispenser di cibo automatico, che tu programmi gli orari e gli butta fuori i croccantini. Ovviamente conosco le quantità, quindi gli do quelle. E poi la fontanella, quella elettrica, dell'acqua, che così non ristagna e viene in qualche modo. E ho un mio amico che ogni tanto va a vederlo. Certo, ti dispiace, perché poi secondo me il gatto va un po' in depressione e te le fa pagare tutte quando torni, anche se il mio è dolcissimo, ma è una cozza quando torno per qualche giorno. Però insomma è complicato. L'ho chiesto a voi come fate con i vostri animali domestici quando partite. 342 41 15 105, sentiamo.
1: Buongiorno 105, penso che i gatti debbano stare nel loro ambiente. Se
0: sono d'accordo,
1: mi organizzo con dei parenti che vengono ad accudirlo, a dargli da mangiare. Bacioni.
0: Ciao. Sì, anche secondo me, perché un gatto è territorio, fa fatica ad adattarsi a nuovi posti, però vabbè, ci sono tante teorie. Buongiorno a tutti, noi abbiamo due gatti e quando andiamo via li lasciamo a casa, paghiamo una cat sitter, due volte al giorno va a casa e si prende cura di loro. Io non ho mai avuto la cat sitter, sarà che sono un po' diffidente in generale, però sono sicuro, tanta gente li utilizza. Proviamo a sentire Mattia.
2: Brian, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, da premettere che qui in Inghilterra non esiste il Ferragosto.
0: Sì.
2: Comunque, a prescindere questo, io faccio cat sitting,
0: sì.
2: Perciò tutto luglio, agosto e parte di settembre lo passo sempre guardando i gatti
0: sì.
2: delle famiglie per cui lavoro, per
0: certo.
2: cui li custodisco. La
0: certo.
2: mia estate in pratica è con i gatti. Baci Teresa da Londra.
0: Ciao Teresa, lo so, posso immaginare, è il periodo in cui tutti vanno via, hanno più bisogno. Ciao Brian, io ho tre gatte e altre razze di animali e senza mia madre, una mia amica, quest'anno 10 giorni in Sardegna me li sarei sognati, quindi grazie mamma, grazie amica. Ila da Lucca. Io ho dovuto alternare tre dei miei amici per andare a guardare il gatto in queste due settimane. Vai Mattia, sentiamo.
3: Io sono in viaggio con un gatto, due cani e il resto della famiglia in un'altra macchina. Ogni volta è un disastro, tant'è vero che non vedo l'ora di tornare a lavorare.
0: Io spero che nell'altra macchina stiano ascoltando un'altra radio, perché secondo me l'hanno riconosciuto. Ho quattro gatti, un cane e un'amica viene a dargli da mangiare, a curarli. Ciao Patrizia, brava Patrizia, meno male, è un'amica veramente cara. La mia vicina di casa è partita in vacanza ed ha lasciato il gatto sul terrazzo una settimana. Susanna, ma veramente? No, questa qua è da criminali, scusate. Oh, Mr. X si firma, questo numero uno, Mattia, senti qua. Io guardo il gatto di un'amica quando va in vacanza, dato che è una tromba amica, quando torna vengo ricompensato. Vabbè, ognuno ha la ricompensa che si merita. Io sicuramente ho dei pranzi da offrire abbastanza velocemente. Nel frattempo poi dimmi Matti se senti qualche altro vocale, io vado avanti. Ho 5 consigli per viaggiare col proprio gatto. Scusate, non sto parlando di cani, perché con i cani, ripeto, non è facile, ma è più semplice rispetto a un gatto. Secondo me è più complicato con i gatti. Francesca mi ha girato queste news. Allora, 5 consigli, ve li leggo. Il primo consiglio: abituare il gatto al trasportino settimane prima della partenza, cioè lasciare il trasportino, cosa che il mio gatto odia terribilmente, lasciarlo aperto in casa con dentro una coperta, magari un gioco o qualcosina che possa avvicinare al tuo gatto. E in pratica questa dovrebbe abituarlo al trasportino, potrebbe essere meno difficile poi, no, per la partenza. E poi, secondo consiglio: evitare pasti abbondanti nelle ore precedenti la partenza. Un pasto leggero, un digiuno di 3-4 ore prima del viaggio, riduce il rischio di nausea e vomito dovuto al movimento. Quindi questo è il secondo consiglio. Terzo consiglio: usare feromoni calmanti per ridurre lo stress. Allora, io questa roba non l'ho mai fatta. So che esistono questi feromoni che rilassano, una sorta di spray a base di feromoni sintetici felini. E quindi applicato al trasporto circa 15 minuti prima di far entrare il gatto nel trasportino. Quarto consiglio: non farlo mai uscire dal trasportino durante le soste, quindi aree di servizio, perché rumore, insomma, sconosciuti possono agitarlo. E poi quinto consiglio: portare con sé una lettiera portatile, magari un tappetino assorbente e oggetti familiari, quindi questi oggetti possono aiutare il gatto ad adattarsi meglio. Allora, questi sono i consigli che io leggo in questa notizia. Sentiamo il vocale.
4: Ciao, buongiorno, sono Daniele. Anch'io ho il problema del gatto, ma sono fortunato, nel senso che ho un europeo, un gatto europeo di 5 anni e mezzo,
0: sì.
4: Ma lo porto con me in vacanza.
0: Bello.
4: Ma vado sempre in macchina, quindi
0: certo,
4: lui
0: certo.
4: dorme tutto il tempo, da quando lo metto in macchina fino a quando non arrivo.
0: Queste sono grandi fortune.
4: Vabbè, lo porto fuori, riesco a portarlo fuori per fargli fare un giretto, ma è veramente poi complicato se devo andare all'estero, perché devo certo. lasciare a casa qualcuno per badare a lui.
0: Ciao, grazie mille. È così, amici. Il gatto, gli animali sono impegnativi, però ti danno un sacco d'amore, lo so, bisogna fare qualche sacrificio.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Rallentamenti per traffico sull'A1 in direzione Milano, tra Calenzano e il Bivio per la variante e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Sul traforo del Monte Bianco, code in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix con un'attesa prevista di 30 minuti. Infine, sulla statale 114 orientale Sicula si segnalano rallentamenti causa lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Siracusa, procedendo verso l'incrocio Messina. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
8: La spesa intelligente.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Allora ha deciso, montagna.
13: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
13: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
13: Mi hai convinto, prenotiamo.
11: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Mamma sita. Il suono del party hip hop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
17: Te gusta, mamma sita.
18: I beat più ballati.
16: Hip hop,
18: R&B,
16: dance,
18: reggaeton,
16: mumbaton.
17: Este es el Mamma Sita Radio Show.
18: Aha.
19: Como va Bonnie va a ser del pop. Con reggaeton y dembow.
18: Mamma Sita Radio Show.
16: 105 Mamma Sita. Sabato e domenica alle 20. Solo su Radio 105. Pop, hey.
18: 105.
20: 105.
18: 105. Che storia.
16: Radio 105. Che storia.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Su Radio 105, un minuto alle 11.
3: Radio 105, proud to be different.

0: dito nella piaga. Businessman qui a Radio 105. Inizia ufficialmente la seconda ora di 105 Open Club. Io sono Brian, ciao a tutti, benvenuti se siete appena arrivati, bentornati se invece ci state ascoltando già da un'oretta. Noi finiremo, termineremo questo programma a mezzogiorno, sarà così fino al 30 agosto. Cos'è, domenica 30? Beh, insomma, fine agosto, l'ultima di agosto. Poi ricomincerà il palinsesto, quello classico, quello normale, quello ufficiale, no, di Radio 105. Anche se sarà ancora agosto, sarà ufficialmente quello di settembre 2026. Detto ciò, stavamo concludendo la prima ora parlando dei gatti in viaggio. Sono arrivati un sacco di messaggi, voglio leggervi anche l'appunto della nostra zia al centralino. Brian, scatenatissimo, il cane me lo porto, Brian, il gatto mettilo nel trasportino e poi lasci a casa tua in hotel, come faresti qui, no? Allora sì, non è così scontato, ne abbiamo parlato fino adesso, però c'è un modo interessante per tutti gli amanti dei gatti, se volete, di fare una vacanza gratis in Grecia. Cioè, se voi amate i gatti e volete fare una vacanza gratis in Grecia, potete farlo, sì, su questa isola greca, ok? Si chiama Syros, scritto con la Y, Syros, dai. Dovremmo chiedere a Tony Severo, che è un grande appassionato di Grecia. Voi vi trasferite a Syros e andate in questo rifugio per gatti, in questa isola, e ovviamente il rifugio vi offre vitto e alloggio gratis, se volete dedicarvi alla cura e al benessere dei felini abbandonati in quel luogo. Quindi vengono abbandonati sti gatti, qualcuno se ne prende cura, bravi, devo dire. Queste candidature si apriranno a breve, cioè a settembre 2026, quindi informate, scrivete, che ne so, rifugio gatti settembre 2026, Syros con la Y, e se volete appunto partecipare vi dico cosa dovete fare. Per prima cosa dovete distribuire il cibo e cambiare l'acqua ai vostri gatti, così che così che abbiano sempre l'acqua fresca. Poi dovete pulire ovviamente la sabbietta, disinfettare le gabbie, mantenere pulite le aree comuni del rifugio e ancora somministrare farmaci agli animali, supervisionare il team o comunque essere supervisionati dal team e naturalmente passare del tempo con loro giocandoci. Quindi questo è il prerequisito se volete partecipare anche voi e andare gratuitamente nell'isola di Syros. Mattia, ti piacciono i gatti?
1: Assolutamente sì.
0: Vuoi andare gratis nell'isola di Syros?
1: Ma io voglio andare gratis ovunque.
0: E allora Mattia, a settembre devi candidarti. Oggi 105 ti trova il lavoro, un po' come dicevamo io e Valeria tanti anni fa. Va bene, dai, perfetto, tra poco giochiamo, preparatevi al Cruciver Brian. Oggi voglio proprio vedere se sarete veloci. Vi ricordiamo che vi regalo un kit di Radio 105, bello, fresco, fiammante, il vostro kit per l'estate, solo Radio 105.

Quando si fa sapete che si fa? Si gioca al Crucifer Brian. Quando si fa sapete che si fa? Si gioca al Crucifer.

0: Come funziona? Io tra pochi istanti vi darò degli indizi, numero di lettere che forma questa parola, lettera iniziale, lettera finale e poi definizione, ok? In quel momento voi dovete essere velocissimi, scrivere la parola esatta al 342 41 15 105. Se sarete più veloci sarete in onda con me, insomma, e il resto poi lo scoprirete. Mattia, ascoltami molto molto bene. Ora facciamo due cose io e te. La prima, io darò tutti gli indizi come sempre, ti chiederò lo spelling, sai, della prima lettera e dell'ultima lettera. Quando darò la definizione io dirò, e tu dovrai farmi il labiale del la soluzione, vediamo se sei così veloce, va bene? Tu puoi essere tendenzialmente più veloce, perché sei di fronte a me, non hai il problema di doverla scrivere, va bene? Proviamo? Vai, andiamo con gli indizi. Ragazzi, oggi è proprio semplice, ve lo dico, proprio velocità, quindi scrivete il numero già adesso, così sarete più veloci. 342 41 15 105. La parola misteriosa è formata da 7 lettere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lettere. Inizia con la S di...
1: sinistro.
0: Ma sinistro nel senso di sinistra, cioè appartenente alla parte sinistra, oppure sinistro stradale?
1: No, proprio di persona sinistra.
0: Ah, ok, quindi proprio non c'entra niente con quello. S di sinistro, prima lettera, inizia con la S di sinistro e finisce con la I di...
1: imprevisto.
0: Sinistro imprevisto, mamma mia, ricercatissime. Inizia con la S di sinistro, finisce con la I di imprevisto, sono 7 lettere. Definizione. Concentratevi, I genitori del coniuge. 342 41 15 105, scrivetelo, dai, dimmelo. No, dimmelo, se fai il labiale non la sai, dai che la sai. No. Ma scusa, l'hai detto? Ma l'hai
1: L'ho detto solo a te.
0: Ah, ok, l'ho sentito, ho detto, ma è un pirla, dai, metti il maestro. Sei veramente un pirla, scusami. Ma io devo
1: credere.
0: Ma scusa, sembrava in onda. Ma scusami. Va bene, dai, inizia con la S, finisce con le 7 lettere. I genitori del coniuge. 342 41 15 105.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
5: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
6: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
10: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
9: Brava Samira!
10: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
9: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
10: Riso Flora, non scuoce mai.
11: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Madonna, Dansteria, Radio 105, questo è il nostro disco 105 Selection, che come sempre anticipa il nostro gioco.
1: Il Cruce Brian!
0: Chiamami anche sommelier della radio, Mattia, chiama. Cose nostre, non vi preoccupate, questa è Radio 105, appunto. Giochiamo a Crucifer Brian. Poco fa ho dato degli indizi di una parola misteriosa. Molti hanno provato a giocare, a indovinare la parola, qualcuno l'ha cannata in pieno, non so come abbiate fatto, veramente era semplicissima. Oggi al telefono con noi pare che il più veloce arrivi, pensate un po', da Spoleto, Alessandro. Pronto?
2: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno Alessandro, come stai?
2: Bene, bene.
0: Bene, da Spoleto, Spoleto, Spoleto?
2: Spoleto, Spoleto.
0: Bella, bella, bella. Tutto bene, no, come sei serio
2: tutto
0: oggi?
2: Bene,
0: ho capito
2: bene.
0: Che sei stato bravo, veloce. Una serietà incredibile, scusami. Dove stai andando? Cosa fai? Raccontami.
2: No, sto tornando da Roma perché sono andato a prendere mio figlio.
0: Ah, ok, ma cosa faceva tuo figlio di bello?
2: Spero. Dalla mamma.
0: Ah, ok, quindi sei andato a prendere tuo figlio. Ti sei già organizzato per Ferragosto?
2: Sì.
0: Che se fa? Che se fa? Che se fa Spoleto?
2: Dice a mangiare la carne in un prato.
0: Però scusa, uno di Spoleto dice a mangiare, a magnà al massimo.
2: Ah, no, no, beh, no, italiano.
0: Bene, quindi se mangi pure le zucchine grigliate o soltanto carne?
2: Tutto, tutto.
0: Tutto quello che c'è sta, giusto? Cioè, l'importante è divertirsi e magnà. Va bene, senti, come si chiama tuo figlio?
2: Federico,
0: salutamelo, salutaci Federico. Alessandro, mi raccomando, che così diventerà un giovane ascoltatore di 105. Va bene, allora Ale, fermate là. Io ti do gli indizi e poi dopo mi darai la soluzione. Dai, sentiamo gli indizi. Parola misteriosa formata da 7 lettere, inizia con la S di...
3: Aspetti me,
0: certo.
3: Sinistro era.
0: Sì, sinistro. Intanto il figlio di Alessandro sta cercando di distruggere il suo smartphone, non lo so. Finisce con la I di... con la I di?
3: Non me lo ricordo. Che cosa... Ah, imprevisto.
0: Scusami.
3: Sono ADHD.
0: No, lo so, ma anche di più posso dire. Definizione, i genitori del coniuge, inizia con la S, finisci con la I, 7 lettere... Caro Alessandro da Spoleto, qual è la soluzione del Crucifer Brian della vigilia di Ferragosto?
2: Suoceri.
0: Fermi, ha detto suoceri. Fermi, sentiamo il notaio.
4: La soluzione è suoceri.
0: Esatto! E fammela l'esultanza, Alessandro! Dagli è tutta! Oh! Mamma mia, Federico ha capito che ti regalo un kit della radio? Non so se l'ha capito tuo figlio.
2: No, cioè... non l'ha capito.
0: Ma quanti anni c'ha, scusami?
2: Sei
0: anni. Diglielo, Federico, abbiamo vinto. Diglielo, Federico, abbiamo vinto.
2: Lui è detto che è laziale.
0: Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Non mica ha detto la roba. Vabbè, comunque, non è un problema. Non è un problema, sì, Alessandro. Sì. Alessandro, complimenti.
2: Grazie.
0: Sei contento?
2: Molto, molto, è da tanto che cerco di vincere questo kit.
0: Non preoccuparti, io sono famoso in questa radio per dare kit a quelli che non si cagano gli altri programmi, non ti preoccupare.
2: Bravo.
0: No, senti Ale, vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, e i miei genitori, a mia compagna.
0: Quantifichiamo le persone che secondo te ti hanno riconosciuto.
2: Poche, penso. Non so. Dopo, se qualcuno mi chiama.
0: Alessandro, grazie mille. Salutami Federico.
2: A voi.
0: Divertite.
2: Ciao, oh,
0: dai, dai.

0: Man, anche in ferie ti riesco ad ascoltare. Buona giornata ragazzi, buon venerdì a tutti e buone ferie a chi è in ferie. Alex da Imola.
1: Ciao, grande Alex, Brian. grazie, grande tu, grandi voi che ci ascoltate qui a Radio 105, sempre belli carichi, sempre belli pronti. 105 Open Club fino a mezzogiorno. In questa mezz'oretta finale voglio fare una cosa, io ci tengo i nostri ascoltatori, ci tengo a voi, lo sapete, cioè, noi speaker tendenzialmente teniamo i nostri ascoltatori perché siete voi che fate la radio. È arrivato un messaggio, mi è caduto un proprio l'occhio su quel messaggio e noi siamo come C'è Posta per Te, siamo come Caramba Che Sorpresa, noi lo facciamo. Vi leggo il messaggio di Laura da Siena, un messaggio struggente, strappa lacrime, di grande intensità emotiva. Uffa, però chi ascolta dall'app non potrà mai essere il più veloce al gioco, il Crucifer Brian. Emoji del pianto ripetuta 6-7 volte. E allora io, amici, ho deciso di chiamare proprio lei, Laura da Siena. Pronto, Laura?
2: Come sei stata struggente.
1: Ma mai quanto il tuo messaggio, Laura.
2: Ciao, Brian.
1: Ciao, come stai?
2: Che bello, sto bene, dai. E tu?
1: Io
2: sento il bello pimpante sempre.
1: Ma guarda, io penso che non bevendo caffè non so neanche io come sia possibile.
2: Come fai?
1: Evito l'infarto più che altro, cioè, questo è quello, ecco, che faccio. Laura, come va? Come stai?
2: Va bene, dai, sto lavorando, è caldo, ma ho l'aria condizionata. E quindi dai.
1: Ma sì, quindi ferie niente?
2: Ferie? un giorno forse, dai. No, ma va bene così.
1: Ma che fai nella vita? Che fai? Che fai nella vita?
2: Faccio le pulizie. Ho il telefono in una mano, lo spolverino in un'altra.
1: Davvero?
2: Perché non ci si ferma mai. Certo, giuro.
1: Ma cosa stai pulendo? Una casa, un ufficio?
2: Un appartamento, sì, un appartamento.
1: Ok, di gente molto abbiente di una Siena così famosa, no?
2: Ma certo, ma poi certo, in questi giorni.
1: Ascolta, ma 16 agosto c'è,
2: sì,
1: il palio, giusto?
2: Esatto.
1: In onore della Madonna Assunta, leggo.
2: Bravissimo.
1: Hai visto quanto sono preparato? Si chiama
2: ma
1: Google.
2: Davvero,
1: Si chiama Google, non preoccuparti.
2: Ma guarda, salva la vita,
1: Ma si prospetta si prospetta un palio interessante?
2: Si prospetta un palio interessante per quello che mi riguarda, o bene bene o male malissimo.
1: Ma tu fai parte di...
2: Io sono del nicchio.
1: Vedi, quindi, ci sono tutte le casate. Com'è che vengono chiamate? Casate? Com'è che vengono chiamate?
2: Come dici, scusa?
1: Com'è che vengono chiamati i vari quartieri che competono?
2: Sono contrade. Un po'
1: le contrade, scusa, le contrade,
2: certo,
1: del palio di Siena.
2: Certo.
1: Bello. Senti, allora, io, sì, Laura, tu hai provato a giocare con noi? Ci hai provato almeno?
2: Sì, ma io non voglio il kit, non sono più felice che ho parlato con te. Davvero.
1: Certo, ma infatti kit alla gente, non te do niente a te, là, cioè,
2: non è che
1: kit, ma che kit vuoi? Ma io no, invece, invece no, perché il tuo Brian di fiducia ti regala il kit ufficiale di Radio 105.
2: Ma ho già vinto io allora.
1: Tu hai vinto nella vita, Laura.
2: Grazie, Brian.
1: Figurati,
2: grazie.
1: Figurati, io te lo regalo così perché me va. Va bene, oggi va così.
2: Bravo.
1: Tu però
2: bravissimo.
1: Oh, aspetta un attimo. Almeno l'hai azzeccata la soluzione almeno al gioco. No?
2: Certo, Soteri.
1: Grazie al cavolo.
2: Ho iniziato a scrivere prima che tu finissi la definizione.
1: No, ma io non lo faccio per quello. Non lo faccio per quello perché so che sei una nostra ascoltatrice fedele, che mentre lavori,
2: sì,
1: ci ascolti. Ci ascolti,
2: sì,
1: sempre, quindi insomma,
2: sempre,
1: questa per noi è importante. Adesso non va allargata, adesso inizieranno a dirmi tutti: io me lo voglio anch'io. No, oggi va così. No. Non esagerate. Ecco.
2: Grazie, Brian.
1: Niente.
2: Davvero,
1: Laura. Senti, io ti auguro una buona estate, un buon palio a questo punto.
2: Anche a voi, grazie. Speriamo bene.
1: Com'è che si chiama il nicchio? Il nicchio?
2: Hai detto?
1: Il nicchio.
2: Sì, sì.
1: Oh, io non faccio il tipo per nessuno, che sennò qua si incazza. No, io sono super partes. Laura, grazie. Buona giornata.
2: Un abbraccio, Brian.
1: Ciao,
2: grazie,
1: ciao, bella mia.
2: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ragazzi. Oh, tu

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18 euro al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Live from the Magic City. 105 Miami.
13: Con Radio 105. Vola a Miami.
14: Why don't you dance?
15: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
13: Party esclusivi,
15: tendenze,
13: moda e lifestyle.
15: 105 Miami.
13: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. 105.

0: Labra Lime, Radio 105. Ciao a tutti da Brian. Abbiamo giocato, abbiamo reso una nostra ascoltatrice felice poco fa. Sono molto contento di questo. Adesso però voglio lasciarvi con una piccola curiosità. Quando si parla di sicurezza, vacanze, sicurezza, eccetera, c'è una sorta di classifichetta fatta da Safe Urban Index 2026, che parla, diciamo, mette in classifica dalla città più tranquilla al mondo alla più pericolosa in assoluto. Ok? Mattia, una buona notizia.
1: Dai, dillo, ormai l'hai detto, dillo.
0: No, una buona notizia è che andiamo avanti. Safe Urban Index 2026.
1: Dillo.
0: Che è una delle città più belle al mondo. Sì. Napoli non è, cioè perlomeno io non la vedo in questa classifica. Quindi.
1: Vabbè, hai citato le più tranquille e le più pericolose.
0: Quindi a metà.
1: Esatto.
0: Sta a metà. Allora, il Safe Urban Index 2026 fotografa queste mete che i viaggiatori scelgono o evitano proprio per la tranquillità, la sicurezza. Allora, intanto vi dico che al primo posto siamo in Japan, in Giappone, e Tokyo è considerata la città proprio più tranquilla, più sicura al mondo, dove i livelli di criminalità nelle zone centrali sono considerati quasi nulli, secondo i dati della Polizia Nazionale giapponese. Al secondo posto, quindi la seconda più tranquilla al mondo, è Zurigo, apprezzata per la cura e quasi ossessione degli spazi pubblici, dei trasporti, bene anche per Copenaghen e Stoccolma, in Scandinavia ovviamente, scelte dai viaggiatori per la diffusa presenza di telecamere e pattugliamenti a piedi. Quindi per la sicurezza, diciamo, abbiamo Tokyo, Zurigo, Copenaghen e Stoccolma più o meno a pari merito. Invece, se dobbiamo andare dall'altra parte, ok, per capire quali sono quelle più pericolose, la capitale del Venezuela, Caracas, è considerata proprio per colpa, credo, dei peggiori bar di Caracas, no, però a parte quello, la meno sicura al mondo, pensate, con un tasso di omicidi, 110 omicidi per ogni 100.000 abitanti, che è un numero abbastanza grande, direi. Alle sue spalle si trovano San Pedro Sula in Honduras e Cape Town in Sudafrica. Questa è la classifica, diciamo, da un estremo all'altro per quanto riguarda la sicurezza. Milano, Roma, così, non ho capito dove siano in questa classifica, però dai, secondo me siamo a metà, un po' come noi italiani, no? Troviamo sempre, diciamo, il punto giusto, no? Non siamo né di qua né di là, eh? Siamo un po' paraculetti, siamo. Sia anche in queste classifiche mondiali dove non siamo noi a scegliere. Va bene, My Body Isn't Ready, questo è Somber e noi siamo sempre qui a Radio 105.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie, Octopus, di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Mamma mia, c'ho il brivido! Grande Michael, The Way You Make Me Feel, Radio 105, questo nostro disco 105, lo dico io. Che storia, sì, veramente. I brividi, i brividozzi, mamma mia. Comunque, termina qui questa puntata di 105 Open Club. Purtroppo le cose belle vanno veloci, troppo veloci. Tra poco vi lascio in compagnia di Linda Pani. Nel frattempo ringrazio e saluto il nostro Mattia Angri. Ciao Mattia.
1: Ciao Brian, grazie mille.
0: Oh, salutami Crotone.
1: Va bene, te lo saluto.
0: Me li saluti? Dai, salutameli tutti i Crotone. Devi dire a un certo punto, mentre sei lì e durante la serata, ciao a tutti Crotone, vi saluta Brian. Woo! Così, non lo farai mai, però va bene. Oh, la panicuccia ha avuto il coraggio di farlo comunque al Capodanno. Va bene, invece ringraziamo anche Francesca Pinna e la Ziella in, al centralino. Io vi ringrazio, vi saluto. Vi do appuntamento a domani, come sempre, dalle 10 alle 12 in questo palinsesto estivo a Radio 105, sempre in diretta, rigorosamente, anche a Ferragosto. Un saluto dal vostro Brian di fiducia. Mua! Ciao!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: E siamo prontissimi, puntualissimi, è mezzogiorno e adesso ci sono le news del TGCOM 24.
2: Radio 105, TGCOM 24, breaking news.
3: Buona giornata da Umberto Cascone. Sono stati i caccia Eurofighter italiani in servizio per la NATO ad abbattere il drone sconfinato in Lettonia. Le autorità locali ringraziano l'aeronautica militare. Il velivolo senza pilota sembrerebbe essere ucraino, finito fuori rotta durante un raid sulla regione russa di Leningrado. Accusa in Cisgiordania c'erano anche 5 italiani tra le persone assediate dai coloni israeliani. L'esercito di Tel Aviv, intervenuto nel vano tentativo di contrastare il blocco, avrebbe espulso i nostri connazionali. Una delle case circondate è di proprietà di uno statunitense, Washington, furibonda. Nuovo record per il debito pubblico italiano a giugno, toccata quota 3.207 miliardi di euro, 26 in più rispetto a maggio, lo comunica Banca Italia. Intanto l'ufficio statistico dell'Unione Europea segnala un aumento dello 0,4% per il PIL dell'Eurozona nel secondo trimestre. L'Italia però cala da più 0,3% a più 0,2%. A Diano d'Alba, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando in un vigneto locale, al volante c'era lo zio. Inutile l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco, i carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. 8 anni fa la tragedia del Ponte Morandi, poco fa alle 11:36, ora del crollo, il minuto di silenzio durante la commemorazione delle 43 vittime. Quello del 2026 è il primo anniversario dopo la condanna in primo grado per 32 persone ritenute responsabili del disastro. A Parma i carabinieri hanno ritrovato i 3 quadri sottratti a marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano. I dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse avrebbero un valore complessivo stimato sopra i 9 milioni di euro. Il rinvenimento è avvenuto durante una perquisizione, indagini ancora in corso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
1: Buongiorno e buon venerdì! È venerdì 14 di agosto, la vigilia di Ferragosto, quindi un sacco di gente che si sposta, un sacco di gente che va, un sacco di gente che viene, ma noi siamo sempre qui rigorosamente in diretta su Radio 105. Si apre la puntata di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, perché la parte 1 è andata dalle 8 alle 10 con Dario Micolani e Edoardo Mecca, che saluto e ringrazio, che sono i miei patatini, mentre dalle 10 a mezzogiorno vi ha tenuto compagnia Brian, che saluto tantissimo. E invece adesso dalle 12 alle 14, quindi per un paio d'ore insieme, purtroppo mi dispiace, ci sono io, Linda Pani, la vostra Linda Pani qui al timone di questo programma, però con l'ausilio tecnico indistruttibile, inafferrabile, indimenticabile, è bravissimo, è bellissimo, lui è Mattia Angri.
5: Buongiorno, ci mancava solo che dicessi inutile, no?
1: No, infatti l'ho pensato, però non volevo dirlo. Ciao Matti, come stai?
5: Bene, bene, dai. Un po' sbattuto. Guarda, un po'.
1: A proposito di sbattuto. Di sbattuto, no, no. Cioè, no, no, intendo che noi in questo periodo siamo un po' tutti zoccoleggianti, no? Perché ci passiamo tutti i registi, tutti i programmi, tutti gli speaker. Sì. Mi mancava esatto. Però già ti vedo sbattuto, quindi sei già pronto. Come si sta già facendo spicy.
5: Madonna.
1: Sì, perché sarà. Sarà una puntata molto piccante, diciamo molto calda, però senza spoilerarvi niente. Intanto faccio i saluti istituzionali, quindi dopo aver salutato Mattia saluto e ringrazio anche la Lauretta in redazione e la scatenatissimissimissimissima zia al centralino, che più tardi quando giocheremo sarà chiamata in appello. Allora, come detto, sarà una puntata abbastanza spicy, abbastanza calda, ma non nel senso che state pensando. Quindi sappiate che al 342 41 15 105 vi interpellerò, perché sarà fondamentale il vostro aiuto. Però ve lo racconto fra pochissimo, perché adesso li lasciamo cantare Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

Costiera Amalfitana qui su Radio 105, tutto bene a 105 nella sua parte 2. Abbiamo iniziato così la puntata di oggi, ma adesso la iniziamo anche con le nostre chiacchiere. Perché vi dicevo che sarà una puntata calda? Perché entreremo direttamente all'inferno. Adesso vi faccio sentire il peso della cultura. Occhio, occhio, abbassa un attimo la base. Ma ti senti? Questo è La Divina Commedia di Dante. Ho tirato fuori il libro di lettere, non so se si sia sentito oppure no, perché ho fatto fatica a direzionare il microfono. Fatto sta che ho ripreso dai tempi della scuola La Divina Commedia di Dante, il mio bellissimo libro di letteratura, e ho aperto la prima pagina sull'inferno, canto primo. Perché voglio entrare all'inferno? Perché Dante, qui siamo nel Giovedì Santo di 7 aprile 1300, la notte del Venerdì Santo dell'8 aprile del 1300, ma nel 2026 i gironi all'inferno dovrebbero essere diversi, perché Dante scriveva dell'antinferno dove c'erano gli ignavi, poi nel primo cerchio gli spiriti magni, lussuriosi, golosi, così andando salendo, avari, poi iracondi, accidiosi, gli eretici, gli epicurei, poi ci sono i gironi, quelli dei violenti contro il prossimo, contro se stessi, i violenti contro Dio, la natura, l'arte, e poi c'erano loro, i seduttori, gli adulatori, i simoniti, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri fraudolenti, i seminatori di disordine e scismi, i falsari, per poi arrivare ai traditori, al cerchio dei traditori. Ora capite bene che tutto è molto bello, ok? Tutto questo ovviamente fa parte di una ricerca della natura umana, però al giorno d'oggi a me sembra abbastanza povero, perché io aggiungerei dei gironi all'inferno. Uno di questi è: chi mi parla quando mi sono appena alzata? Allora, se io sono sveglia da pochi secondi e c'ho ancora le caccole agli occhi, mamma, e tu mi parli, io non capisco niente. Oppure quelli che sono, che ne so, in rotonda e non mettono la freccia, o quando devono girare non mettono la freccia. Anche voi vi meritate un girone all'inferno. Per non parlare sui social, che è pieno di gente che commenta i post delle notizie e legge solo il titolo e non legge l'articolo. Anche questi si meritano un girone all'inferno. Non so se convenite con me oppure no. Quindi questa mattina io, con questo caldo, con questa atmosfera da inferno, voglio aggiungere con voi tutti i gironi all'inferno che nel 2026 mancano. Quindi 342 41 15 105, tutte quelle cose che vi danno fastidio, che secondo voi meritano un girone all'inferno, ditemele, così facciamo una raccolta. Nel frattempo mandiamo una mail a Dante e gli diciamo: senti Ciccio, la tua Divina Commedia è un pochino inflazionata, aggiungi per piacere questi gironi all'inferno che mancano, per piacere. Andiamo!

0: Tate McRae, Greedy, anzi Greedy, anche perché lo possiamo fare dal momento che stiamo parlando di gironi all'inferno. Vi ho chiesto al 342 41 15 105 di aggiungerne, perché quelli che ha messo Dante nella Divina Commedia non sono sufficienti, perché soprattutto nel 2026 c'è una categoria magari specifica di persone che fa una specifica cosa che si merita un girone all'inferno, e allora noi stiamo cercando di capire chi. Mao per esempio dice: io lo darei a chi ti tocca quando parla. Ciao Mao, io faccio parte di quella categoria di persone. Io diretta all'inferno. No vabbè, se sono in confidenza lo faccio, dai, non con tutti, non con tutti. Poi io aggiungerei quelli che si alzano subito appena atterra l'aereo e cominciano a spingere con i bagagli. Ma dove andate? Ci scrive qualcuno. Effettivamente, allora, se si segue l'ordine si fa molto più veloce l'uscita dall'aereo. Se noi facciamo l'ingorgo perché ci alziamo a caso, facciamo peggio, non scende più nessuno. È questione di logica, perché tutto fluisce verso l'uscita. Vincenzo da Verona dice: Linda, io aggiungerei un girone all'inferno per i ciclisti che occupano la carreggiata nonostante la ciclabile libera di fianco. Aia, categoria ciclisti incazzati, potete scrivere al 342 41 15 105 e difendere la vostra categoria. Abbiamo qualche voce, Mattia? Abbiamo qualche voce anche? Eccola qua.
1: Allora,
0: vai.
1: Girone infernale da aggiungere assolutamente è per chi spreca l'alcol, soprattutto uno scotch invecchiato 30 anni. Ciao Romano da Bologna.
0: Ciao Romano. Bolognese però, allora, non romano. Madonna. Anche questo è un buon
2: mettiamo
0: motivo per finire all'inferno. Sì, mettiamo un disco, va.

0: altro girone all'inferno, tipo Pietro da Lecce, piccolino, è molto giovane lui, dice: quelli che visualizzano i messaggi ma non rispondono. Ma sai che hai veramente ragione, Pietro, verissima questa cosa, bravissimo, hai capito il gioco. 342 41 15 105, stiamo inventando, stiamo creando nuovi gironi all'inferno, quindi ditemi secondo voi quale categoria di persone ci dovrebbe andare nel 2026, un girone dedicato apposta all'interno dell'inferno, all'interno dell'inferno. Vabbè, dai, fermiamoci per una piccola pausa così mi ripiglio un attimo, vai. Tutto bene a 105.
1: Tutto bene a 105. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
5: al ragazzo nuovo piaci,
3: non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Cuore, fresche, crocchette, cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a 19,99 euro e scala pieghevole a 3 gradini a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnonostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnonostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: Lana Del Rey, Suzanne qui su Radio 105. Tutto bene a 105. Ringrazio Corrado da Cagliari che mi fa i complimenti per la bella introduzione iniziale all'argomento di oggi. Non so se ci sia serietà o ironia in questo messaggio, in ogni caso mi fa piacere. Sì, perché ho aperto il libro di letteratura, quello della Divina Commedia, e sfogliando proprio le pagine iniziali, quelle che riguardano l'inferno, mi sono accorta che i gironi, i cerchi infernali danteschi non sono sufficienti nel 2026 a ricoprire una certa categoria di persone che meriterebbero un girone all'inferno, e da qui vi ho chiesto chi secondo voi potrebbe andarci. Ovviamente questo è uno spazio radiofonico in cui potete essere liberi di giudicare e di non essere giudicati, quindi sentitevi veramente liberi di dire quello che pensate. Tipo Raffaele da Pesaro che dice: Linda, io aggiungerei un girone per le persone che si affogano di cibo e sono sempre magre. Io per farlo dovrei nuotare e correre 100 km. Finirei nel tuo girone all'inferno anche io, che saluto i miei colleghi che mi prendono sempre in giro per questo. E quindi niente, cioè io alzo le mani e dico colpevole. Ciao Linda, io farei un girone per tutti quelli che guidano col braccio fuori, non li sopporto proprio. Vale da Conegliano. Che effettivamente uno dice: ma che fastidio ti dà uno che guida col braccio fuori? Cioè alla fine non tocca la tua vita, sono cavoli suoi. Però questo è uno spazio, ripeto, dove potete essere liberi di giudicare, potete dire quello che volete. Chi c'è?
1: Un girone per tutti quelli che si scaccolano al semaforo. Baci
0: pure. Baci anche loro. Cioè che fastidio ti danno se ti scaccolano? Cioè alla fine è nella loro capsuletta, nel loro abitacolo che si scaccolano. Quindi cioè non è che te la lanciano a te la caccola. Però a lei dà fastidio, lei farebbe un girone all'inferno per loro. Va benissimo. Noi raccogliamo tutto e poi mandiamo una mail a Dante. Chi c'è?
2: Ciao ragazzi, io manderei all'inferno i laureati in niente, ma che sanno tutto, i tuttologi. Vero. Ciao, un
0: benissimo.
2: Abbraccio, Fernando Terracino.
0: Verissimo, c'hai ragione. Quelli, guarda, meritano veramente un girone tutto loro. 342 41 15 105. E voi a chi dedichereste un girone all'inferno? Sicuramente non a quelli che parlano d'amore.

0: Il disco di Kamrad, Hug Yourself, qui su 105. Stiamo creando dei gironi nuovi all'inferno e siete voi ovviamente i creatori, i Dante della situazione. C'è la Ori, 105ista dal 79, che dice: io un girone all'inferno lo dedicherei ai genitori dei bambini che fanno i capricci e non li fanno smettere, specialmente sugli aerei. E a proposito di aerei, anche il nostro Mattia Angri in regia ha qualcosa da dire, in aeroporto soprattutto, giusto?
1: Sì, sì, sì. Quando fate il controllo dei bagagli, dovete considerare che non state facendo shopping, dovete essere celeri, okay. Perché anche
0: veloci.
1: Se state andando in vacanza,
0: c'è gente che si sposta per lavoro, eccolo lì. Quindi secondo te dovrebbero fare due corsie separate per i controlli, uno per chi è nel chill e qualcuno per chi invece è
1: una per i frequent flyer, che sono abituati a viaggiare, sanno come si esegue un controllo nella maniera più veloce possibile.
0: Quindi che ti devi togliere la cintura e che ti devi togliere gli stivali e che ti devi togliere... Lo so. Poi hai un altro girone all'inferno che dedicheresti, Matti?
1: Sì, sì, tipo quelli che... c'è il verde al semaforo e frenano mentre stanno attraversando il semaforo. Cioè, cosa freni?
0: Che freni? Cosa freni? Vai!
1: Oppure quelli
0: vai.
1: Che frenano in corsia di sorpasso senza motivo.
0: Esatto, o quelli che addirittura sorpassano, comunque fanno il cambio corsia o girano senza le frecce.
1: Esatto.
0: E ogni volta per la freccia, la freccia agli indiani! Il girone più vicino dovrebbe essere per chi ordina un pacco online e crede che esista il teletrasporto, ci dice Marco da Cagliari. Oggi nessuno in casa, chiamando al telefono ti rispondono: io sono partito, credevo arrivasse ieri. Marco, corriere che lavora sotto il sole, girando a vuoto, portando i pacchi ai clienti fantasma. Più di qualche corriere ha scritto una cosa simile. Chi c'è?
2: Ciao, sono Dana da Milano. E
0: ciao,
2: io manderei nel circolo dell'inferno quelli che
0: chi?
2: Fingono di chiedere informazioni, ma in realtà poi ti rubano qualcosa di valore.
0: Oh no, no, loro sì, se lo meritano, assolutamente, assolutamente sì. Guarda, molto simile anche a quello che dice un girone all'inferno per quelli che si attaccano a te quando sei a fare il prelievo a uno sportello. Ma quello forse è il girone dei ladri. Ma io direi chiunque che ti sta appiccicato in coda. Quelli.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Avril Lavigne, Black Bear, Love It When You Hate Me, perché la programmazione musicale di 105 lo sa quando stai affrontando un determinato argomento, perché la musica è in un qualche modo attinente. Adoro quando mi odi, perché un pochino ha a che fare con quello che stiamo facendo, ovvero creare gironi all'inferno specifici per una categoria di persone. Perché Dante, quando scrisse la Divina Commedia, ovviamente non poteva immaginare nel 2026 che la gran parte delle persone magari avrebbero voluto un girone per tutti quelli che seguono blogger e influencer, ci scrive qualcuno. Oppure Emanuele D'Ancona, che dice: io vorrei il girone dell'inferno per chi prende l'ultimo pezzo di una scatola, tipo le merendine, e lascia la scatola vuota. Ma buttala! E c'hai ragione, posso dire, Emanuele, cioè proprio alzo le mani, hai perfettamente ragione. Poi abbiamo qualcuno che ci dice: chiunque non richiuda la porta quando esce dall'ufficio, e ovviamente la porta l'aveva trovata chiusa. Io sono una di queste persone, mi sento dire spessissimo: Linda, sei nata in barca, perché lascio tutte le porte aperte, quindi finirei nel girone del tuo inferno.
1: Sì, è vero, Mattia, in Studio 67 c'è stato un foglio appeso per una vita: Linda, chiudi la porta.
0: Esatto, perché lasciamo sempre la porta aperta dello studio, della radio. Cioè, tu non puoi fare la radio con la porta aperta. Ecco, Linda Pani, sì, chi c'è?
2: Io un bel giretto all'inferno farò fare a quelli che si fanno spedire pacchi e non mettono l'indirizzo giusto. Quindi ecco, per me si hanno guadagnato un bel giretto lì. Ciao,
0: un
2: ragazzi.
0: Bel giretto. Ciao, buon lavoro a te. Vedi, la categoria corrieri è molto arrabbiata e avrebbe tutta una serie di gironi creativi da aggiungere all'inferno di Dante. Qualcuno dice, nello specifico all'interno delle relazioni, quelli che scappano da un minuto all'altro senza spiegazioni. Arrogo direttamente. Bravo, sono perfettamente d'accordo. Chi ghosta ha un girone all'inferno. Chi c'è?
3: Ciao Linda. Dovrebbero fare un girone dell'inferno per tutti quelli che vogliono i medicinali senza la ricetta medica. Punto.
0: Ecco.
3: Io manderei all'inferno anche queste persone. Ciao, ecco. Ciro da Treviso.
0: Ciao Ciro, ciao. Ecco, vedi, nello specifico poi quando fai un lavoro, chiaramente lì c'hai tutta una categoria di persone con le quali hai a che fare, che spediresti direttamente in un girone specifico all'inferno. Qualcuno, in riferimento invece alle code, allo sportello, alla cassa, lo stesso il manderebbe all'inferno, perché effettivamente allora le persone che hai davanti in coda, quelle sono, cioè non è che se mi stai appiccicato al culo arrivi prima, o no? Vado a calmarmi un attimo, mettiamo Calvin Harris.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un veicolo fermo viene segnalato sulla A1 tra l'allacciamento con la A15 Parma La Spezia e Parma in direzione Napoli. Sulla A23 2 km di coda per traffico intenso in uscita alla barriera di Ugovizza in direzione del confine di Stato. Un incidente crea 4 km di incolonnamenti invece sulla A24 tra Tivoli e Vicovaro Mandela procedendo verso la superstrada Teramo Mare. Infine, sulla statale 24 del Monginevro si segnala una corsia chiusa all'altezza dell'incrocio Cesana-Torinese in direzione dell'incrocio Colle di Monginevro, confine con la Francia. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
8: La spesa intelligente!
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
13: Mi racconti qualcosa della mamma?
12: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
15: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
15: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
15: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
15: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
16: 105
17: 105
16: 105 Che storia!
0: Radio 105.
17: Che storia!
18: J-Lo!

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Un'ora è andata, ne abbiamo ancora una insieme. Sono le 13.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: La nuova di Peggy Gou con Ira Star Woman qui su Radio 105 ad aprire la seconda ora di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2, quindi un'ora come detto è andata, adesso abbiamo un'oretta ancora insieme fino alle 14. Io sono Linda Pani, in regia c'è il nostro Mattia, grande Matti, t'a posto?
1: Tutto bene, siamo ancora vivi, dai.
0: Siamo ancora vivi nonostante i gironi all'inferno in cui potremmo potenzialmente finire, perché insomma in questa fettina di programma insieme stiamo cercando di creare dei gironi all'inferno, dei cerchi all'inferno nuovi, perché quelli che insomma indicò e descrisse Dante a suo tempo all'interno della Divina Commedia non sono sufficienti a coprire tutti coloro che fanno parte di categorie che meriterebbero un posto specifico e dedicato all'inferno. Per esempio Mauro da Firenze dice: buongiorno Linda, io manderei all'inferno quelli che mentre camminano scatarrano e sputano in terra. Maremma, che schifo. Grande Mauro, verissimo. E mi fai complimenti per la simpatia. Ma grazie mille Mauro, grazie. Quando mi scrivete i complimenti io sono felice. E riceverete anche un bonifico. Un girone all'inferno per chi parla dialetto fuori dalla regione di origine per parlare male di te, ma viene scoperto perché conosci benissimo, essendo anche tu originario della loro zona. Ci scrive qualcuno che non si firma. Effettivamente molto specifica questa cosa, mi sa che è tratta da una storia vera e effettivamente è brutto. Cioè, questi pensano di non essere capiti, in realtà tu li capisci e dici: ma scusate, ragazzi, ma dai, ma che figura di merda. Octavian dice: quelli che ti toccano mentre ti parlano, ne vogliamo parlare? Sì, sono stati citati tra i primi. Anche Roby l'agricolo chiedeva: ma invece i leoni da tastiera già sono stati citati? Sì, diciamo più o meno. Io dicevo all'inizio quelli che commentano nei post, che insultano eccetera, senza magari aver letto l'articolo, senza sapere quello di cui stanno parlando. Chi c'è?
2: Ciao amici di Radio 105, io manderei all'inferno, in un bel girone caldo, gli automobilisti che quando devono svoltare a destra invadono la corsia di sinistra, manco avessero, non so, un tiro, un autotreno, e magari stanno guidando una Panda. Buona estate, ciao.
0: Buona estate a te, vai. In generale quelli che non sanno guidare, ce ne sono tanti. Enzo da Pavia, bravissimo, dice: io spedirei all'inferno le persone che abbandonano i cani in autostrada e li maltrattano. Assolutamente sì. Bravo, bravo Enzo che ha citato questo grandissimo problema.

0: quelli che scatta il verde ma non fa in tempo ad alzare la testa per vedere se è verde e mettere la marcia, che già ti suonano, ci dice qualcuno. Beh, alla guida, ragazzi, alla guida ci vengono tante di quelle ispirazioni per mandare qualcuno direttamente all'inferno e dedicargli un girone che Dio solo lo sa. A proposito del disco Da Dio di Brescia, che tra l'altro è appena passato, Rosanna da Milano dice: io creerei un girone apposito per quelli che dicono coraggio, passerà, quando magari parli loro di un momento di disagio, di un problema, quando vorresti avere solo una parola di conforto e loro rimangono così sul vago. Vedo Mattia che alza le mani come per dire: oi, sbam, c'hai ragione, vedo che ride. Non sei l'unica, Rosanna, mi sa pensarla così. Max da Seveso dice: io manderei all'inferno tutti quelli che nel 2026 non hanno ancora capito che le sigarette non si buttano per terra, sigarette come anche immondizia generale, cercate i cestini. Alessio da San Benedetto: un girone all'inferno dove ci mandiamo tutti quelli che postano sui social e si mettono like da soli al loro stesso post. Questo mi ha fatto molto ridere. Serena da Felino, a proposito sempre di post, di social eccetera, dice: un girone all'inferno per tutti quelli che ti rompono le scatole quando arriva il cibo e tu vorresti mangiare ma non puoi perché loro devono fare le foto. È vero, vedo che Mattia annuisce. Anche questa è, secondo me, una situazione in cui tante volte ci siamo trovati un po' tutti, o da una parte o dall'altra. Io a volte provo a fare le foto al cibo, ma talmente c'ho fame che tante volte mi dimentico. Magari dico: oh, non ho fatto la foto a quel piatto. E niente, però quando arriva il piatto fumante, scusa, uno vuole mangiare e tu: aspetta, io faccio la foto. E ce ne sono tanti. Poi qualcuno diceva: aspetta che vado a recuperare il messaggio perché avete scritto veramente in tanti. Ecco, i clienti che arrivano a 2 minuti dalla chiusura. Era arrivata anche una signorina che lavora in un centro di assicurazioni a dire la stessa cosa. Quindi i clienti che arrivano all'ultimo e pretendono ancora di aver fretta e pretendere: avevi fretta? Venivi alle 8 di mattina. Oppure quelli che vengono la domenica a fare la spesa e dicono: oh, poverini, lavorate anche la domenica. Sì, finché c'è gente come voi che viene a fare la spesa, logico. Chi c'è?
1: Ma raga, io non so voi, ma io secondo me un giretto me lo farei con tutto quello che ho fatto. Alessio da Milano.
0: Lui è consapevole, dice: guarda, forse rappresento molte delle vostre descrizioni, quindi forse un giretto all'inferno me lo merito. Va bene, si tratta di consapevolezza, eh?

0: Belong Together qui su Radio 105. Sono arrivati altri messaggi di gironi all'inferno, raga, sto ridendo tantissimo perché io ovviamente leggo tutto quello che scrivete al 342 41 15 105, quindi niente, vi ringrazio perché adesso possiamo ufficialmente mandare una mail a Dante Alighieri e dirgli di aggiornare un attimo la Divina Commedia perché è rimasto un pochino troppo indietro, io direi. Quindi grazie mille a tutti, ma sappiate che il numero da cui state scrivendo sarà anche il numero che fra poco vi servirà per giocare, quindi mi raccomando, comando, state qua che fra pochissimo si gioca!
1: Tutto bene a 105. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno!

0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Allora ha deciso, montagna.
3: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
2: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
3: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
2: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
3: Mi hai convinto, prenotiamo.
4: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
5: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro.
6: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
7: La Piadineria, la più buona perché è mia.
8: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199€ fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
15: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia. 105.
16: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Il nuovo di Madonna, Dance Theory, qui su Radio 105, è il disco 105 Selection, quindi il disco selezionato questa settimana, evidenziato di colore giallo, color Radio 105 e color bombetta. Allora, è arrivato il momento di giocare, anche oggi, con il gioco della canzone recitata. Quindi io prenderò una canzone, estrapolerò un pezzettino del testo e con una base diversa, con un ritmo diverso, una metrica diversa, ve la reciterò. Quello che voi dovete fare, se avete il testo in testa, è riconoscere la canzone, ovviamente. Ovviamente, per vincere, bisogna essere intanto i più veloci e indicare titolo e artista. Ci devono essere entrambe le cose, altrimenti non è valido. Al 342-4115-105 dovete essere i più veloci, perché la nostra zia, scatenatissimissima al centralino, selezionerà appunto il più rapido che verrà in diretta con noi, perché oggi in palio ci sono l'onore, la gloria, la mia stima e un saluto in onda. Quindi mi raccomando, telefono alla mano. Oggi è particolarmente facile, secondo me e secondo anche Mattia, quindi è veramente una gara di velocità. Quindi state pronti. Siamo pronti a giocare. Prego, maestro. Quella camminata strana, pure in mezzo a chissà che, l'avrei riconosciuta. Mi diceva: sei una frana. Ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose di cose proibite. E le canzoni stonate urlate al cielo lassù, chi arriva prima a quel muro. Non sono sicuro se ti amo davvero. Non sono sicuro. E lei tutto ad un tratto non parlava, ma si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è che ho pianto. Solo adesso me ne rendo conto che lei era titolo e artista. 342 4115 105. Vediamo chi vince oggi.

0: sia quella. Irama Cavana qui su Radio 105. C'è stato un repentino cambio di regia, quindi saluto e ringrazio Mattia Angri. È arrivato Davidino. Davidino? Ciao Davidino.
1: Ciao ciao ciao Linda.
0: Eccoci
1: ciao,
0: qua, ciao. Giusto in tempo per accogliere un praticamente nostro quasi compaesano, nostro
1: vicino,
0: vicino
1: di casa.
0: Infatti, perché abbiamo giocato al gioco del testo in testa, quindi della canzone recitata, e il più veloce a rispondere è stato Giuseppe da Porto Gruaro. Buongiorno!
2: Buongiorno a voi!
0: Grande, senti che bella carica. Come stai, Giuseppe?
2: Bene.
0: Tutto bene, che stai facendo oggi di bello, in questo venerdì?
2: Sto andando in vacanza.
0: Ah, hai capito, eh? Qualcosa di bello, e come? Dove vai? Dove vai?
2: Nella terra d'origine, in Puglia.
0: Ah, che meraviglia, che meraviglia. Beh, un bel viaggio. Quindi di Porto Gruaro, perché abiti lì, ma in realtà tu sei pugliese,
2: sì.
0: Quindi torni in patria. Bene, bene. Allora, buon viaggio. Quante ore di macchina? Più o meno 7, una cosa del genere?
2: 8. All'incirca 8.
0: Ok, vabbè, tutto il tempo per ascoltare Radio 105.
2: Radio 105,
0: allora,
2: sì.
0: Bravissimo. Allora, abbiamo giocato con la canzone recitata di oggi, che era titolo e artista?
2: Questo piccolo grande amore di Baglioni.
0: Bravo! L'hai presa! L'hai presa! Allora, l'hanno presa quasi tutti. Siete stati tutti molto bravi, però tu sei stato veramente velocissimo. L'hai presa tipo alla... Quando è che l'hai riconosciuta? La prima frase? Seconda, forse?
2: Alla... Beh, quasi subito.
0: Quasi subito, bravo, bravo. Sei stato veramente velocissimo. Quindi hai vinto oggi l'onore, la gloria, la mia stima e ovviamente il saluto in onda. Quindi se vuoi dedicare la vittoria a qualcuno, approfittare dello spazio radiofonico per salutare, prego, fai pure, è tutto tuo.
2: Sì, volevo salutare i miei amici, in particolare Daniele e Maria Grazia, mio fratello e i miei, che tra poco andrò a trovare.
0: Che bello, che bello. Allora li salutiamo tutti. Di che parte nello specifico della Puglia sei?
2: Della provincia di Bari.
0: Ah, nella provincia di Bari, ok, ok, bene, bene. Allora, niente, un saluto a tutta la famiglia e tutti i tuoi amici. Giuseppe, ti auguro buon viaggio. Finalmente.
2: Grazie.
0: La Puglia, che meraviglia, ti divertirai un sacco. Chi c'è, Davidino?
1: No, volevo dire che se Bari perdi...
0: Porta pazienza, Giuseppe, perché io e Davidino, sì, purtroppo abbiamo passato tanto vicino a Edoardo Mecca, abbiamo preso la Edomecchite. E quindi niente, se capitano queste battute, tu sorridi e annuisci, capito? Non ti preoccupare.
2: Tranquilli, tranquilli.
0: Va bene, allora buona vacanza Giuseppe, divertiti, buona estate, meritatissima, goditi la Puglia che è spettacolare, quindi
2: grazie,
0: che Dio
2: mille
0: ti protegga dalla mia invidia, guarda.
2: Grazie, ciao. Un saluto,
0: ciao,
2: a
0: Giuseppe.
2: Tutti.
0: A te, un saluto a te, grazie mille, complimenti per aver vinto, buone ferie, ciao!

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui.
11: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Mamma
13: il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
14: Te gusta mamma
15: i beat più ballati,
13: i pop,
15: R&B,
13: dance,
15: reggaeton,
13: mumbaton.
14: Este es el Mamacita Radio Show.

0: merda!
1: Saluto anche a te. Allora, abbiamo giocato con il gioco della canzone recitata, il testo in testa. Oggi la canzone protagonista era Questo piccolo grande amore. Volevo dare un paio di curiosità. Allora, uscito nel 72 dall'omonimo album, e dovete pensare che nell'85, magari non tutti lo sanno, il brano è stato eletto a Fantastico 5 canzone del secolo. Quindi, insomma, una delle canzoni più iconiche di Claudio Baglioni. E poi Paola Massari dichiarò di essere, ha svelato di essere lei la misteriosa ragazza dalla maglietta fina del brano. Ecco, così abbiamo dato una piccola pillola, una piccola curiosità. Allora ragazzi, io volevo ringraziare tutti quanti per aver partecipato, siete stati bravissimi come sempre. Il gioco tornerà anche domani, anche dopodomani, quindi avremo questo weekend ancora insieme, sempre a quest'ora, sempre rigorosamente in diretta. Quindi anche domani, che è Ferragosto, ci sentiremo, quindi mi dovete portare all'interno delle vostre grigliate, farmi rosicare tantissimo. E niente, quindi questo palinsesto estivo di Radio 105, che si colora, no, in maniera un pochino diversa nel mese di agosto. Poi la prossima settimana non ci sono, ma quella successiva poi invece sì. Quindi volevo ringraziarvi che siete stati super attivi anche oggi, non solo nel gioco ma anche in tutta la prima parte del programma, nella prima parte del programma dove abbiamo parlato di gironi all'inferno. Non sono riuscita a leggere tutti i messaggi perché siete stati veramente in tanti questa mattina, ma mi avete fatto molto ridere, ed effettivamente c'è una cosa che abbiamo imparato. Abbiamo riso, va bene, nella prima parte del programma con questa cosa dei gironi all'inferno dedicati a categorie specifiche di persone, però alla fine, quando si dice, no, fa ridere ma fa anche riflettere, effettivamente il rispetto per il prossimo è alla base di ogni civiltà. Quindi mi raccomando, non abbandonate i cani, non gettate l'immondizia a terra, portate rispetto per i lavoratori, siate gentili, spargiamo il verbo della gentilezza nel mondo, ringraziamo sempre, salutiamo sempre quando incontriamo qualcuno, quando qualcuno sta lavorando per noi, anche la gentilezza fine a se stessa, con chi ci passa vicino, e cerchiamo di rendere questo mondo un mondo migliore. Bene, dopo questa cosa di bontà che mi è uscita così tanto per, dopo aver infiammato il programma oggi, che sono partita nera pure io, e niente, basta, potrei anche zittirmi e, come canta Tommaso Paradiso, magari agitare un po' di Coca-Cola. Il disco che sentite in sottofondo

0: Il disco di Soleroa Colette qui su Radio 105. Tutto bene a 105 nella sua parte 2, sta quasi per giungere al termine. Ancora una manciata di minuti ci separano dalle 14, che sarà il momento in cui ci saluteremo. Quindi fra poco faccio tutti i saluti istituzionali del caso, però mi raccomando, state qua, perché adesso noi ci fermiamo per una piccola pausa, ma poi c'è un disco, che storia, che ve lo dico a fare. Quindi mi raccomando, state qua.
1: Tutto bene, tutto bene. 105
2: alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
6: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
7: Ok.
6: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
7: Oh no!
6: Il sole che splende...
7: No, ti prego, no!
6: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
5: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
8: Vieni da MD anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
12: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
13: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
14: La Piadineria, la più buona perché è mia.
15: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
16: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
17: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
18: 105
19: 105
18: 105
19: Che storia!
20: Radio 105, che storia!

0: Il disco di Jamiroquai, Deeper Underground, dal 1998, chiude queste due ore insieme di Tutto Bene a 105 nella sua parte 2. Quindi questo è il disco 105, che storia, molto stiloso, che chiude questa super puntata. Io ringrazio ovviamente tutti voi che state dall'altra parte della radio, mi sono divertita tantissimo, vi do l'appuntamento sempre alle 12, quindi sempre a mezzogiorno, anche domani, anche nella giornata di Ferragosto. Saluto e ringrazio Mattia Angri in regia, che si è tornato poi col Davidino.
1: Ciao Linda, a domani.
0: Ciao Davidino, ciao, a domani. Un bacino a Davidino, un bacino anche alla Lauretta in redazione, alla scatenatissimissima zia al centralino. Siete stati tutti fantastici, vi adoro, vi do appuntamento anche domani. Un bacio grande, un saluto anche ad Antonio Summa qua in regia, gente che va, gente che viene, ma che, cioè, che vi prende, ma che vi prende. Va bene così, vi lascio con la 105 Summer Compilation, quindi mi raccomando, state sempre qui su Radio 105. Ciao, buona giornata.

0: Ben ritrovati amici qui su Radio 105, 105 Summer Compilation. Non vorrei dire niente, ma spero che questa vostra estate stia andando alla grande, perché di questo si tratta. 105 è la radio, Summer è ovviamente estate, Compilation è la musica che noi vi facciamo ascoltare. Ma non sarò io a decidere la musica oggi, la mia compagna di viaggio, te Camilla Ghini, te, sto facendo il simbolo te. Delle corna nel frattempo, te. Te Camilla Ghini, prego, con
1: inizio.
0: Il primo terzetto.
1: Dai, dai, subito partiamo con Charlie XCX, Wink Wink, poi arrivano Pharrell Williams con Miley Cyrus, Doctor, e poi Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: Partenope qui su Radio 105, a 105 Summer Compilation, ha aperto questo terzetto chiuso dai The Colors, Merck & Cremont e Serena Brancale. Siamo pronti per altre due canzoni, subito così,
1: bellissime,
0: sembra un po' piccinini,
1: bellissime,
0: una dietro l'altra.
1: Una dietro l'altra, lui l'ho visto in concerto quest'anno, è stato favoloso. Arriva Bruno Mars con On My Soul, poi Benny Blanco con i BTS and Snoop Dogg, Bad Decisions.

0: Quante decisioni sono sbagliate? Quante decisioni abbiamo sbagliato nella nostra vita? C'è una sola decisione che non si sbaglia mai. Sapete qual è?
1: La
0: musica. Ve lo posso dire? No. La musica, la musica. La musica, l'ascolto di Radio 105, in questo programma 105 Summer Compilation, che si ferma per un attimo e si torna tra pochissimo. Summer Compilation.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.

0: giuste, complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Live from the Magic City, 105 Miami. Con Radio 105, vola a Miami.
4: Why don't you dance?
5: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
3: Party esclusivi,
5: tendenze,
3: moda e lifestyle.
5: 105 Miami.
3: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105.

0: 105.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: La musica di Radio 105, 105 Summer Compilation. Io non so se tu hai mai sentito la sigla di questo programma, Camilla.
3: Beh, certo.
2: L'hai mai sentita?
3: Certo.
2: Come fa? Prego. Perfetto, io non me la ricordavo così, ma sappiate che il programma ha l'opportunità di farvi ascoltare la musica più forte di Radio 105, soprattutto una canzone dietro l'altra con tiri nel mezzo. Perfetto. Preferisco i jingle della radio, però prego.
3: Vabbè,
2: con
3: però
2: le prossime canzoni.
3: Potrebbe essere un'idea, eh? Io la butto lì, sì, così magari ci guadagno anche dei soldi. Ma nel frattempo arriva la musica. Anna con White Girl Wasted, poi Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love, e Benson Boone con Mr. Electric Blue.

0: con i jingle di Camilla Ghini in questa 105 Summer Compilation, che sono questi. Prego, ancora uno, grazie. Perfetto. Non vi preoccupate, non cambiate radio, è 105 Summer Compilation, siamo sempre noi di 105, la musica più forte, altre due canzoni, se non erro.
1: Sì.
0: Se non erro.
1: No, no, no, ce ne sono tre, ce ne sono tre,
0: vedi?
1: Perché a me
0: allora
1: piace abbondare, mi piace abbondare.
0: Ah, abbondi, abbondi.
1: E allora abbondo con Tyla, Is It Love, poi Maroon 5 con Heroin e poi chiude questo terzetto Somber con Potential.

0: C'è da dire che quando c'è 105 Summer Compilation c'è la musica più forte dell'estate, sì, di Radio 105. Ma quando c'è Camilla Ghini che annuncia le canzoni, è palese che lei si metta d'accordo con la programmazione, sì, della radio, sì, per mettere quelle che piacciono a lei. Questo non si fa, ma oggi devo dire, oggi a differenza di altre volte, hai veramente un grande gusto. Tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, ne arrivano altre tre, una dietro l'altra.
1: Arriva Ugel con Email Angel, gli Ultranate con Moving to the Sun, poi Calvin Harris con Rag and Bone Man, Lovers in a Past Life, e chiude Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, che è protagonista della nostra 105 Summer Compilation, è stato anche protagonista della nostra estate, anche sì, se non magari con la canzone che abbiamo appena ascoltato, non che non sia protagonista, ma Ossessione è proprio stata una canzone che è stata talmente tanto in classifica che sicuramente verrà ricordata per quest'estate di Radio 105 e non solo. Noi ci fermiamo per un attimo, ma hai voglia?
1: Certo.
0: Camilla, hai voglia?
1: Certo.
0: C'hai voglia?
1: Certo,
0: di
1: dobbiamo
0: cosa?
1: Ancora far ascoltare l'altra musica, quindi torniamo.
0: E allora torniamo tra pochissimo.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta, fette, 110 grammi, sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi alle 18 sul 20 Parma-Catania, alle 18.30 su Italia 1 Cagliari-Arezzo, alle 20.45 sul 20 Monza-Avellino, alle 21.15 su Italia 1 Fiorentina-Benevento. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta, solo sulle reti Mediaset.
9: Ho fatto un sogno.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: 105 in the club.
17: Hey, you're listening to 105 in the club.
18: In the club.
19: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
20: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
19: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.

0: Bing ti aspetta ogni sera alle 23 solo su Radio 105.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Ben ritrovati qui su Radio 105, 105 Summer Compilation. Vi avevo detto che Camilla aveva voglia, aveva voglia, e quindi siamo pronti per scoprire le voglie di Camilla Ghini. Prego.
3: Arriva MGK.
2: Ah, è la musica.
3: Ah, certo,
2: scusami.
3: È la musica. Ma,
2: Errore mio.
3: Sì, errore
2: parlare
3: mia. E allora,
2: oggi in questa puntata
3: hai fatto tardi ieri, l'estate ti è concesso. Comunque, ultime due canzoni per oggi. Arriva MGK con Wiz Khalifa, Girl Next Door, e chiude Louis Tomlinson con Lemonade. Summer Compilation.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Siamo arrivati al termine di questa puntata di 105 Summer Compilation. Anche questa vostra estate come sta andando? Ve lo chiedo perché la risposta non la posso sentire se non urlata fortissimo in questo momento da quello che è il luogo dove ci state ascoltando, perché non stiamo leggendo i vostri messaggi, stiamo mandando la musica più forte. Siamo io, Daniele Battaglia e Camilla Ghini che vi danno l'appuntamento. Camilla, il prossimo appuntamento, se dovessimo dare un riferimento temporale, qual è?
1: La prossima volta, non vogliamo spoilerare, no spoiler, rimanete qui collegati per sempre, così ci ritroverete a un certo punto.
0: Buona estate, ciao!

0: Benvenuti, tocca a noi ragazzi.
1: Tocca a noi,
2: tocca a noi.
0: Benvenuti dai Friends con Summer Compilation.
3: Se volete immaginare come stiamo registrando, cioè la situazione in cui siamo
0: in direttissima. Siamo venuti a posto.
3: Siamo dentro una piscinetta gonfiabile nella casa di vacanze prestigiosissima di Tony.
0: A me mia.
3: Siamo immersi in questa vaschetta gonfiabile e io ho braccioli.
0: Se siamo nella mia, c'è una piscina olimpionica, perché deve avere la vaschetta?
2: Io in realtà sono a Coccia di Morto.
0: Coccia de Morto.
3: Siamo tutti a Coccia de Morto.
2: A Coccia de Morto.
3: Nella
2: così,
3: villa di Manola.
2: Con i piedi a bagno, esatto, nella mia villetta.
0: Appena dopo Ponte Galera.
2: Esatto,
3: una villetta a schiena, una villetta a schiena.
2: A schiena,
3: siamo
2: esatto.
3: Pronti per farvi sentire le canzoni migliori del nostro catalogo, parlando catalogo.
0: Catalogo,
3: se fossi
2: bello,
3: sardo.
2: Sai?
3: Parlando pochissimo, anche se non sembrerebbe.
0: Non sembrerebbe.
3: In realtà, però partiamo.
0: Allora, partiamo con Baby K. Com'è?
2: Yo! Baby K!
4: Yo! Baby K! Yo! Minchia, io!
2: Che cos'è? Che cos'è?
0: No, minchia, io!
2: È un eunuco!
3: Poi Damiano David.
0: Sì.
3: E infine i Tame Impala con Jenny.
0: Summer Compilation a 105.

0: bello ritrovarci tutti qui in questo.
1: Ma ti sento in questo entusiasta, sai?
0: Ma perché mi piace stare in questa acquetta con le bolle,
1: carino,
0: con
1: amore.
0: Tutti voi, amore. Sì. Ma lasciami stare almeno d'estate, amore.
2: Quando ti dice amore mi fa impazzire.
1: Lo so, però sai, siamo lontani. L'estate è ormai.
0: Ma come lontani? Siamo qui nella vaschetta insieme.
1: No, siamo lontani, io ti sento distante. D'estate tu ti allontani da me. Perché
2: amici,
1: sai, l'estate è leggera, uno c'ha un amore un po' così.
2: Starei per ora ad ascoltare queste vostre simpatiche gag, ma il format non lo prevede, mi dispiace.
1: Vabbè.
2: Malcolm Todd con Earrings, Doja Cat con Say So, le prossime due canzoni della Summer Compilation.

0: scusate, no, lo devo fare.
1: Lo giacchetto, capito?
0: Cioè, ragazzi, lo devo fare. Lo giacchetto.
1: Ha fatto battuta.
2: Io non la, so, io non la conoscevo sotto questa. Guarda che è pessima.
0: Non cioè, perdo lo che... smalto, signori, nemmeno durante la Summer Compilation. Tra poco. Summer
3: Compilation. Los Angeles, 1981. La vita di un gruppo di studenti privilegiati viene stravolta dall'arrivo di un serial killer. Non più solo ricchezze, feste ed eccessi, ma paura e sospetti. Arriva su Disney Plus The Shards, la nuova serie tratta dal romanzo Le Schegge di Brit Easton Ellis e firmata da Ryan Murphy. Tra i cinque protagonisti emergono Homer Gere, figlio di Richard Gere, e Kala Gerber, figlia di Cindy Crawford. Un thriller psicologico intenso dove niente è come sembra. The Shards, disponibile in esclusiva su Disney Plus nella sezione Hulu.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Allora ha deciso, montagna.
8: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
8: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
8: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
11: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo 1 euro.
12: L'Appia Dineria, la più buona perché è mia.
11: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
15: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
14: Colombo, navigando sull'app Family,
16: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
17: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
18: Yuhu! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
19: Piacere! Calciolone!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
21: La serie che hai amato su Canale 5, ora l'amerai su Mediaset Infinity.
22: Mi racconti qualcosa della mamma?
21: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno

0: dal lunedì al venerdì, gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
1: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
2: Oh amici, metto altre bolle, aumento la potenza delle bolle della vasca, perché se non l'avete capito, se vi siete sintonizzati da poco, ci sono Tony Ross e Manola in questa vasca piena di acqua.
3: Accoccia de morto. Perché è carino, guarda, non lo sottovalutare come location.
4: Adesso ci stanno portando dei cocktail in questo momento.
2: Nei teschi, perché accoccia de morto.
4: Si beve nei teschi. Un po' alla messicana. E allora, mentre siamo qua che ce la polleggiamo.
3: Sì.
4: Ce la spassiamo.
2: Pollettini, stiamo polleggiando.
4: Le prossime tre canzoni: Girl dei Jonas Blue, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento, e chiuderemo con i 21 Pilots.
2: Summer Compilation, Radio 105.

0: Shy Away su Radio 105. Questa è la Summer Compilation. Ci sono, c'erano sì. Le bandici tutte di una barzelletta. Manola, Tony e Ross in una bella vasca da bagno a Coccia de Morto.
1: A Coccia de Morto.
2: Ma sai cosa di Coccia de Morto? Va bene.
0: Guarda che carina, fidati.
2: No, carino. Io in bikini, tra l'altro.
0: È un po' folcloristica.
1: Se potete non spegnere l'idromassaggio, perché devo fare delle cose e si confonde, preferisco.
0: È l'unico esercizio fisico che fai durante l'anno.
2: Averlo saputo che venivo qui, mi facevo 6-7 mila tatuaggi.
0: Ma certo, mamma mia.
1: Le prossime tre canzoni: Olivia Rodrigo, Ed Sheeran e Francesco Gabbani.
2: Un trisam in musica è un trisam.
1: Questo potrebbe essere un bel trisam. Questo ci sta.

0: Francesco Gabbani a Radio 105 per terminare questo segmento del Summer Compilation di oggi.
1: Ma tipo, che tatuaggio ti saresti fatto poi?
0: Io un'ancora come un'ancora. Quella di Braccio di Ferro.
1: Beh,
0: sempre tenendo Braccio di Ferro, un barattolo di spinaci dall'altra parte. E poi mi sei rifatto il codice a barre.
1: Beh, quindi male che è andata diversamente. Dai,
0: e poi aver scritto viva Costantinopoli, sempre sì. L'avremmo voluta libera.
2: Dove l'avresti scritto?
0: Beh, insomma, come
1: io
0: in quella
1: un'idea
0: vecchia...
1: ce l'avrei.
2: Io penso ho scritto Ro. Come...
1: Ro.
2: Purtroppo il tatuatore mi ha detto.
0: Sì,
2: che...
0: ma non è a riposo.
2: No, cioè, no, no, no, a riposo no.
0: Cosa stiamo per ascoltare?
2: I Bausa, Eminem e Saif qui a Summer Compilation.

0: nostro appuntamento?
1: No, no,
0: ci
1: già.
0: Fermiamo soltanto. No, no, no, no. Ah. Ci fermiamo soltanto un attimo.
2: Il tempo di cambiare l'acqua, perché purtroppo, ragazzi.
0: È che è o pisciolina.
1: Ho capito, d'altronde è da un po' che siamo a mollo.
0: E no, che lui ha fatto le bolle.
2: Purtroppo.
1: Chi ha fatto? Mamma mia. Lui.
2: Cambiamo l'acqua e poi torniamo. Summer Compilation.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi alle 18 sul 20 Parma-Catania, alle 18.30 su Italia 1 Cagliari-Arezzo, alle 20.45 sul 20 Monza-Avellino, alle 21.15 su Italia 1 Fiorentina-Benevento. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta, solo sulle reti Mediaset.
9: Ho fatto un sogno.
10: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Che prima avevamo detto la storia delle bolle, mi viene in mente il film di con Eddie Murphy. Sì. Cos'è che diceva? Io tiro certe bombe per fare l'idromassaggio.
2: Tiravo certe bombe per fare l'idromassaggio.
1: Cioè, era tutto bello, era tutto giusto fino a che non è venuta fuori la storia delle bolle di Ross.
0: Cos'era il film?
1: Era
0: una poltrona per due.
2: Sì.
0: Abbiamo terminato, dai, gli ultimi due pezzi, ragazzi.
2: Sky Newman, Young Cook e Usher, e poi vi salutiamo qui.
1: Ah, ah, ah.

0: ragazzi, abbiamo veramente terminato con questo pezzo e vi diamo appuntamento alla prossima Summer Compilation Manola.
1: Ma posso rimanere in vasca?
0: Appunto, certo. Stavo chiedendo se rimani, però dopo la svuoti tu,
1: Vabbè, cioè, okay, l'ultimo svuoto. D'accordo. Io rimango ancora un altro po', allora, se non vi dispiace.
2: Io mi vado a mangiare due peperoni e poi ritorno in acqua.
1: Ah, bravo. Muttonato.
2: Praticamente un tentativo di suicidio.
1: E buona digestione a tutti.
0: Grazie, buone vacanze.
1: Ciao,
0: ciao a tutti. Ciao.

0: Eccoci. 105 Mindset. Stavo leggendo le mie note sull'iPhone e leggevo che ieri abbiamo fatto una bella puntata, ok? Mi è piaciuto molto ieri perché in qualche modo al nostro numero che ci lega, il 342 41 15 105, c'è stato proprio un momento di scambio molto semplice, nulla di che da raccontare nei giornali, però nel nostro piccolo, così nelle nostre due ore qua estive di 105 Mindset, è stato veramente piacevole leggere i vostri racconti belli. Ok, accennavamo all'eclissi del giorno prima, però da parlare dell'eclissi, infine abbiamo parlato un po' di quello che avete fatto e tra chi ha fatto yoga sotto la luna, sotto l'eclissi, chi invece ha fatto altro, quindi non ha visto l'eclissi ma si è comunque divertito. Devo dire che mi sono sentito con un sacco di amici che mi hanno raccontato cose belle, ed è bello raccontarsi cose belle, quindi bene, iniziamo così anche questa puntata di 105 Mindset, ancora oggi con Moco, ancora oggi con Davidino. Ciao, ciao Davide!
1: Moco, ciao Moco, ciao!
0: Sei un po' fuera?
1: Yes.
0: Ma sai che sono contento di trovarti qua?
1: Bene.
0: Come andate ieri sera?
1: Alla grande. Sei... Tu invece?
0: Guarda, io ho perso un'occasione ieri sera.
1: Ma va?
0: Sì. Ho perso un'occasione e abbraccio tutti. Sai che abbiamo parlato poi chi... Anzi, mi chiedo, ma qualcuno che c'era ieri c'è anche oggi? Qualcuno che c'era l'altro ieri c'è anche oggi? Sicuramente qualcuno che c'è stato in questi giorni, qualcuno o qualcuna, si ricorda che parlavamo dei single professionisti. Non lo facevamo con te ieri, no? Era l'altro ieri, mi sembra.
1: Esatto.
0: Sì, non ne parlavo con te. Quanto è bello stare single. Quanto è bello quando sei fidanzato, hai famiglia, eccetera, e hai dei momenti in cui sei single. Che dici, non tanto che fai delle cose che... No, però semplicemente vivi il tuo tempo, ok? Bellissimo, vivi il tuo tempo al tuo tempo. Bellissima come cosa. Quindi abbiamo sempre abbracciato i single professionisti i giorni scorsi. Oggi però lasciami, permettimi di abbracciare, anzi coinvolgere anche gli innamorati, le persone, ma a parte che anche i single sono innamorati, però le persone che stanno in coppia, ok? Oggi sono stato a pranzo e i miei genitori, loro quest'anno il 13 di settembre fanno 50 anni di matrimonio. Applauso. E quindi chiediamo un po' anche alle persone che sono all'ascolto, che magari così stanno tenendo compagnia con la nostra musica e le nostre chiacchiere qua sulla 105, un po' come si sta in coppia per tanto tempo, ok? Potrei dirvelo anch'io che sono da 21 anni con la Valentina, però lascio a voi perché magari per me è un po' più difficile. Passiamo al primo pezzo, lui arriva dall'Inghilterra, ci porta qua subito del sound drum and bass, subito un richiamo al 1979, c'era Anita Ward che cantava Ring My Bell, lui l'ha messa nel suo pezzo, si chiama H e la traccia è RMB.

0: Siamo carichi, Moco! Siamo carichi come le belve!
1: Wow! Si chiama R&B Ring My Bell, lui è H, il campionamento appunto di Anita Ward qua su Radio 105, è il primo brano, no, di una lunga serie che ci porta fino alle 18, siamo nella versione estiva di quello che è il Mindset, c'è anche Davidino, ci sono anche poi alcuni che passano di qua e di là, ma devo dire che agosto, guarda che hanno cambiato, bisogna cambiare l'idea di agosto, ok? Si parla tanto di litorali pieni, stracolmi di gente, però in effetti poi quando sei in giro a Milano, cioè, non che devi stare sempre a Milano, però non è malaccio questo agosto a Milano, no? Vuoi che dopo un po' di estate magari sempre più gente magari deve o vuole star qua, ma perché va via in altri momenti o perché realmente non può, eccetera. Uno alla fine passeggia, c'è un po' di gente, poi i turisti, i ristoranti sono aperti, ci sono poche macchine, tranquillo, cioè è bello comunque raccontare una roba bella, come stiamo facendo in questo programma, quest'ora, o anche ieri, bellissimo. Allora, prima parlavamo di bici, io e te fuori onda, voglio continuare questo discorso qua, però te lo accenno e basta. Ci sono anche degli amici ciclisti all'ascolto, noi abbiamo un programma, vi dico, che parla di sport, musica e natura e spesso andiamo anche ad abbracciare le persone, no, che fanno sport, lo facciamo sempre, non spesso, e anche volentieri. E adesso stiamo abbracciando un po' i ciclisti, perché ieri ero in giro con mio amico che guidava lui e faceva un po', cioè ho dovuto calmare quando doveva superare dei ciclisti. Faceva il classico, no, testa di cazzo, togliti, eccetera. Quindi ciclisti, siete all'ascolto, non infochiamoci, dopo ci diamo una chiusa per fare amicizia, ok? E stare in pace.

0: figo sto pezzo. Si chiama Antidroga, Emma e Fabri Fibra. Parlavamo prima di amore qua su Radio 105 nel corso del Mindset. E in effetti questa traccia poi ha tirato fuori la bellezza, appunto, di stare insieme a un'altra persona, no? C'è il confronto, c'è la possibilità di avere un supporto costante. Quindi alla fine, ci sono un sacco di belle dimensioni anche nella coppia. Oh, siamo anche aperti a ricevere i vostri racconti al 342 41 15 105. La nostra amica, tra i vari messaggi audio che sono arrivati, adesso però ne passiamo altri, diceva: io sono fidanzata da tipo 20 anni e sposata da 2 e sto benissimo. Ok, forse anche questa la cosa, pensare di rimanere tipo fidanzati, ok, frequentanti, come io e Valentina i primi 4 anni che ci siamo conosciuti. Senti, abbiamo chiesto chi c'era ieri. C'era qualcuno di ieri?
1: Bella Mocco! Ieri è stata una bella puntata come tutti i giorni. Io sto tornando a casa dal lavoro, che ho fatto un lavoraccio oggi. Lavoraccio pesante, pesantissimo. Ho fatto uno sgombero, però sono carico, bravo. Sono contento. Bravo. Ho un po' mal di schiena, ma va bene così. Omar da Sassuolo. E vai Mocco!
0: Come spinge alla fine? E vai Mocco! È andato l'impennata finale. Omar, allora, se hai male alla schiena ci sono i massaggi. Per me, cioè, se stai tornando a casa, hai lavorato bene, ci sta che vai a farti fare un massaggio lì alla schiena, alla zona lombare, che è tutta bella incriccata. Cavoli, certo. Dall'altra parte ti abbraccio, perché anch'io stamattina ho fatto un bel lavoro di fatica, ho svuotato la buca biologica dei miei genitori, no? Avete presente quelle dove si mette l'umido? I miei vecchio stile buttano l'umido e poi l'anno dopo, parti pure col pezzo, e poi l'anno dopo invece okay. si crea l'humus, no? Si crea la terra, bellissima, no? Ho messo le mani nella terra e dicevo: ma papà, ma guarda che bella terra che abbiamo creato noi, da cosa? Da nulla, pazzesco. E quindi figo, ho finito questa roba che ero soddisfatto. Però la schiena, Omar, cioè non ho risentito troppo la schiena, perché mentre lavoravo, come ci insegna il vecchio saggio giapponese, facevo il movimento allenante anche mentre lavoravo, quotidianamente.

Ed and Earth qua su Radio 105. Bella, volevo giusto salutarvi prima dello spot, ma non perché stiamo andando via, perché abbiamo passato due belle tracce e ci ha fatto ballare. Quindi per chi avesse ballato ci stiamo abbracciando. Salutiamo anche chi ci sta scrivendo al 342 41 15 105. Dopo parliamo di bici, ciclisti e quant'altro. Tra pochissimo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Vieni da MD, anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche

0: Casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
9: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: la 105 selection di questa settimana qua su Radio 105 è Dance Teoria di Madonna. Ma è tornata veramente col botto, boom, a spintoni ha tirato fuori quello che è un super pezzone. Dance Teoria è il nome di uno dei locali notturni più leggendari di New York City, attivo più o meno dai primi anni 80, e ha tipo plasmato la scena artistica e musicale di tutta la città, ok? Praticamente ha offerto un mix di generi diversi, dal punk alla new wave e anche alla dance, appunto. È famoso anche proprio per aver lanciato Madonna, ok? Quella roba lì super trasgressiva che alcuni hanno vissuto, che bellissima situazione. Allora, parliamo di biciclette. Salutiamo un po' di amici che ci hanno scritto, al di là delle biciclette, salutiamo anche chi ha fatto, per esempio, parlavamo prima di persone che sono da tanto tempo insieme e cercavamo di chiedere anche i risvolti positivi, ok? Dopo 50 anni di matrimonio, dopo 50 anni, 20 anni che stai insieme a una persona, è bello che subito, d'amblè così, dici le cose belle, ok? Perché le cose brutte è più facile dirle, devi andare a scavare, trovare le cose belle e dirle. Siamo molto aperti anche a leggere questi messaggi. Io ho fatto 52 anni di matrimonio e sono tantissimi, cavoli. Penso che si chiami Carlo Gorlago Bergamo, ha scritto un po' di cose, però penso si chiami Carlo. Buon pomeriggio, oggi ascolto dal laboratorio. Riparazione lavastoviglie in corso. Ciao da Raffaele Cavallino Venezia. Attenzione, quando leggo i Raffaele chiedo sempre se all'ascolto c'è il Raffaele che si è operato ai reni l'anno scorso, che ci sta aggiornando. Se c'è, che ci faccia sapere. Io ci sono sempre, ti ascolto sempre, lavoro tutto agosto, grazie per la compagnia. Luciano da Corbetta, bella, pranoterapeuta e volontario in canile, meno male appunto che ci sei, che lavori. I ciclisti, invece, ce ne abbiamo uno lì, audio, sentiamo.
1: Ciao, io sono ciclista. Ciao. E tutte le volte, porca loca, c'è da litigare con le macchine. Adesso purtroppo ho fatto un incidente grave in moto. Tornerò in bici. Ciao Moco, grazie a tutti.
0: Vedi. Sai cosa mi è piaciuto di questo messaggio? E si capisce la bontà dei ciclisti, magari non tutti, che ha detto porca loca. Porca loca. Porca loca.

0: anche sto pezzo, raga.
1: Oh, ma anche sto pezzo qua, raga, ma che bella musica sta girando. Bossa nostra. Bellissimo, lo canto insieme a voi. Ma cosa avevo? Un po' di eco qua su Radio 105, 105 Mindset continua il suo viaggio. Abbiamo Gaia, salutiamo Gaia. Stavamo ballando, sulla traccia Bossa nostra e ci siamo anche un po' distratti. Però riprendiamo il discorso, parlavamo di biciclette. Si parte subito un po' la discussione. Per esempio, qua ci scrivono il problema, che già è il problema dei ciclisti. Allora, non stiamo creando discussione, stiamo solo arrivando alla pace, ok? Il problema dei ciclisti è che al posto di camminare in fila indiana, come consigliato anche dai ciclisti professionisti, camminano a formazione gregge di pecore, ok? Camminano nel senso pedalano. Questo ce lo dice Max di Palermo. Ci dicono anche i ciclisti devono stare in fila indiana, dovrebbero stare sulla ciclabile se presente, invece la ciclabile è lì a 3 metri alla loro destra o sinistra e invece loro stanno alle balle, tra le balle in mezzo alla strada. Questi sono casi, ok? Casi, ok, la questione dello stare in fila indiana o affiancarsi, ok, stavo guardando un reel di Bel Parcheggio, che è un profilo Instagram che comunica la sicurezza stradale legata alle biciclette, e raccontavano che un po' anche quello che è successo a Lanzo qualche giorno fa, ti ricordi a Lanzo cos'è successo? Che il tipo ha investito 6 ciclisti e poi ha fatto retromarcia, ma ti rendi conto della follia? Il tipo ha preso 6 ciclisti e poi ha fatto retromarcia per prenderli ancora meglio, ok? Però adesso dimentichiamo questo cioè non ho più parole per questa cosa che mi è venuta in mente. Però dipende, in Italia il codice dice che preferibilmente bisognerebbe stare in fila indiana, ma è possibile anche stare affiancati, quindi tranquilli, andiamo avanti dopo.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

Bomber su Radio 105, una bella traccia che si chiama My Body Isn't Ready, alle 16.45 in diretta qua nel Mindset. Durante l'estate cerchiamo di chiacchierare anche con voi, abbiamo aperto questo dialogo sulle strade. Ok, non vogliamo fare disinformazione, ma vogliamo un attimo, abbiamo citato un reel di Bel Parcheggio che sottolineava appunto un po' il codice della strada, cosa dice dei ciclisti affiancati o meno. Allora, non è proprio così il codice della strada: i ciclisti devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano, mai affiancati in numero superiore a due e quant'altro, ok? Ne sapete sicuramente più di me, ma io volevo solo dire che in altri paesi si può viaggiare anche affiancati.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Mindset. 105 Mindset.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Coppa Italia Frecciarossa 26-27, 32esimi, in diretta e in esclusiva. Oggi alle 18 sul 20 Parma-Catania, alle 18.30 su Italia 1 Cagliari-Arezzo, alle 20.45 sul 20 Monza-Avellino, alle 21.15 su Italia 1 Fiorentina-Benevento. Coppa Italia Frecciarossa 26-27, in esclusiva assoluta, solo sulle reti Mediaset.
2: Ho fatto un sogno.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie, Octopus, di esistere.
3: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
11: La spesa intelligente.
12: Pronto? Pronto?
13: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
12: Los Angeles, 1981.
13: Quando arriva qualcuno di nuovo,
14: al ragazzo nuovo piaci.
13: Non sai mai.
12: C'è qualcosa che non va in lui.
13: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
12: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
13: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Perché?
16: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
17: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
18: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
19: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
20: Perché? Perché?
21: Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
23: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
24: Torni sempre al tuo paese.
25: 105
26: 105
25: 105 Che storia!
27: Radio 105.
28: Che storia!

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Le 17 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: su Radio 105 alle 17.02 in diretta da Largo Donegani 1 c'è il Mindset nella sua versione estiva. Nella sua seconda ora ci sono anche Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo che hanno cantato Costiera Amalfitana. Ok? Ci siamo? Vi è piaciuta? Ha girato bene questo pezzo? Io guardavo il video che voi non avete visto perché non siamo in onda anche in TV al canale 66, però guardavo il video qua su teleschermi e in effetti poi Rovazzi mi è sempre piaciuto perché ha fatto sempre dei video costosi, ok? E quindi mi sono immaginato me da quando ero pischello che dicevo cavoli, quando farò il cantante voglio fare i video con le belle ragazze, ok? E lui magari voglio fare il video con lo yacht. Non parliamo di yacht ma parliamo di bicicletta, continuiamo a farlo perché tra una canzone e l'altra ci buttiamo lì delle cose. Chi è che ci tofona?
1: Scusa se ti interrompo ma volevo ricordare ai ragazzi il numero per scriverti: 342 41 15 105.
0: In effetti il numero serve perché abbiamo interagito, parlavamo un po' di biciclette, del codice della strada e di quanto i ciclisti debbano stare in fila indiana durante la loro pedalata. Però attenzione, l'articolo 182 del codice della strada regola la circolazione delle biciclette e dice che si può pedalare affiancati in massimo due persone solo dentro i centri abitati se il traffico lo permette, mentre fuori dai centri abitati è obbligatorio procedere sempre in fila indiana salvo accompagnare un minore di 10 anni. Ok, questo è in soldoni, in parole povere, quello che è il codice della strada, l'articolo 182. Voi avete aggiunto tante informazioni utili, poi anche tante altre visioni, punti di vista, ok? Ma noi stiamo cercando non il punto di vista di qualcuno, ma il punto di vista generale. Quello che non fa arrivare una persona a investire dei ciclisti e poi a far male fisicamente e mentalmente al ciclista stesso. Ma come dice un nostro ascoltatore, il problema è anche l'investitore stesso, perché puoi essere folle quanto vuoi, ma ti dà un bel trauma sta roba qua, ok? Quindi cerchiamo di... C'è chi invece dice: sono appena stato ad Amburgo, lì ci sono un sacco di piste ciclabili, la gente ormai è abituata, eccetera. Sì, magari nel nord Europa, comunque in Europa siamo più già abituati a utilizzare le biciclette, ci sono un sacco di piste ciclabili, in effetti lì è una cosa un pochino più semplice, anzi devono stare attenti i pedoni perché sennò le biciclette schizzano troppo. Ben vengano i ciclisti, sottolineo un sacco di persone, piuttosto degli automobilisti, però qua non è quella la dimensione, ok? La dimensione è riuscire a coesistere, ok? E magari chiediamo a chi gestisce il codice della strada a non dire sì dai un po' lì, sì un po' là, sennò è un casino in Italia, una cosa fissa, unica.

0: Ci sono gli Earth insieme ai Purple Disco Machine, Wonderful Life 25, attenzione perché questa esce nel 2025 ma è un remix del brano degli Earth del 2011. Questa era 205, il flusso musicale proposto dal Mindset nella sua versione estiva. Non siete andati in vacanza o perlomeno siete comunque connessi qua sulla 205, mi fa molto piacere perché alle 17.11 siamo ancora attivi su un argomento per me interessante, no? Quello delle biciclette, dei ciclisti, c'è un po' di odio eccetera bla bla bla. Ok, stiamo andando oltre la critica, però abbiamo un messaggio che per me dà un quadro, sentiamo?
1: Ciao bella Moco, però guarda, allora, il discorso è questo, chi sì. va in bicicletta si presume che abbia anche la patente.
0: Sì.
1: Se guardi il branco di disadattati che ci sono in giro a guidare, tu immagini te, se guidano DM in macchina, tu pensa te in bicicletta, lo schifo che fanno.
0: È vero.
1: Ma certi ciclisti veramente... vanno proprio tirati giù dalla bicicletta a stangate,
0: come
1: perché
0: c'è.
1: Si comportano veramente come se la strada fosse solo loro. Ciao a tutti e buon Ferragosto, ciao ciao.
0: È vero. Molti ciclisti come molti automobilisti, come molte persone che vanno su di sci, come molte persone che vanno sullo skateboard, ok? Infatti qua, raga, ascoltatemi bene, il problema non è automobilisti versus ciclisti. Qua è... La diatriba è tra persone che vogliono vivere bene insieme nel mondo, cercando di coesistere, e persone che pensano al proprio orto, ok? Non credete che così? Cioè non si arriva a un punto finale che non c'è più la distinzione tra uno e l'altro, è solo e unicamente persone che vogliono vivere tranquille senza rompere i coglioni agli altri. Vai. Ci sta come ragionamento, no? Lì non si arriva alla pace. Boh, non so, così è un'idea, ve la metto sul piatto. Intanto arriva Beyoncé, super fresca, con Morning Dew.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione la Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
7: Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
8: La Piadineria, la più buona perché è mia.
9: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
11: Sì.
10: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
13: Radio 105, proud to be different.

Ci sta, eh? Alok insieme a Ava Max Car Keys qua sulla 105, no? Facevo un po' il tamaro classico, no? All'italiana. Che amici, bello. Mi piace sempre, stiamo ascoltando veramente tante tracce che ci rimandano sempre a un momento di divertimento, no? Quello nel club o comunque a un festival, in condivisione della musica durante l'estate. Sì, mi immagino sempre che qualcuno se lo stia gustando in questo periodo, quindi vi abbraccio tanto. Dopo arriverà un altro pezzo che è Moving to the Sun di Hugel, che è forse una delle hit estive che ci fa ballare con quel droppettino super fresco. Ma prima di entrare nel prossimo viaggio musicale, volevo chiudere il discorso, cioè chiudiamo il discorso delle biciclette, ok? In UK, Spagna, Regno Unito ci sono altre regole, ok? Abbiamo allargato subito il discorso a quello che è un po' la gestione tra automobilisti e ciclisti, ma chiudiamo qua. Invece oggi cambiamo discorso, perché oggi ci piace tanto raccontare le giornate nazionali. Due giorni fa era la giornata internazionale degli elefanti. Oggi è la giornata nazionale delle lucertole. Ma ce ne diamo un applauso per le lucertole? Madonna, le lucertole! A un po' di persone magari fanno impressione, ok? Però sicuramente sono all'ascolto un sacco di ragazzi, soprattutto, che quando erano bambini gli hanno fatto saltare la coda. Ci sono quelli che, quando hanno scoperto una delle tante caratteristiche che poi magari andiamo a elencare delle lucertole, hanno detto, ma veramente, cavoli, subito vado a staccargliela e via. Loro staccano la coda perché è una... Nella maggior parte, tra l'altro, delle lucertole, non tutte, la fanno per distrarre il predatore e scappare. Poi la coda ricresce, attenzione, ricresce, però non è che ricresce così, ricresce senza ossa. È una coda più piccola, però comunque è pur sempre una coda. Ce ne sono tante altre di curiosità legate alle lucertole che a questo punto omaggiamo anche nel prossimo intervento. Se invece volete estrapolare un po' di vostri ricordi legati alle lucertole, ok, magari c'è qualcosa di divertente, il nostro numero è sempre lo stesso, 342 41 15 105. Guarda che ho chiuso per far partire la canzone.

stavo leggendo i vostri messaggi sulle lucertole ed è fighissima. Allora, siamo qua sulla 205, ci stiamo gustando Corbin Besson con Blink Blink e vediamo quale voglio leggere. Allora, ciao, io, oh, ma veramente questo? Io mangiavo le lucertole aperte da ragazzino, poi tornavo a casa e vomitavo in mezzo al giardino. Addirittura il primo che ho beccato era questo. Che bomba! Non ho mai mangiato una lucertola. Dai, ma che roba è? Brutta questa immagine, cavoli. Però quando sei un bambino, ragazzino, ci sono delle cose veramente che fai che non hanno senso. Chi è che si mangiava anche le caccole del naso? Dai, si faceva da bambini questa roba. Non so perché quando sei bambino cominci a mangiare cose che non hanno senso. Mio gatto Maverick ne sa benissimo che le codine delle lucertole crescono. Lui si diverte a staccarle da sempre e ci gioca. Ma buon Ferragosto anche a te, Lili, da Brescia. In effetti è vero, se volete aumentare il numero del, così è, magari c'è qualcuno che vuole farlo, se volete aumentare il numero delle lucertole, come ospitarle in giardino, una delle cose è proteggerla dai gatti. Fate attenzione appunto ai vari gatti, perché si gasano di brutto. Ci sono anche degli altri metodi per agevolare e ospitare le lucertole nel proprio giardino. Mi fa sorridere perché mi immagino che non ci siano così tante persone che vogliono le lucertole, però magari c'è qualche flippato come me che dice: ma sai che oltre che all'hotel degli insetti mi faccio anche il muretto e le pietre per le lucertole, oppure le aree selvatiche, cioè lasciare un angolo del prato con erba alta per favorire la presenza di insetti appunto di cui si nutrono le lucertole, quindi arrivano anche le lucertole. Ci sono altre curiosità? Le lucertole cornute sono in grado di spruzzare il proprio sangue dai loro occhi in un predatore per stordirlo e nel frattempo scappare. Che storia! Dai, andiamo col prossimo pezzo, intanto leggiamo i vostri messaggi sulle lucertole.

bello. Sienna Spyro su Radio 105, si chiama Material Lover. Bella, sono le 17:36 minuti. Questa è Radio 105, è il Mindset nella sua versione estiva. E anche durante l'estate, in effetti, è vero, ci buttate un po' di messaggi, tra cui anche quelli che leggo e sono citazioni di canzoni che poi alla fine io penso che siano vere. In effetti non c'è nessuno che ha mangiato le lucertole, o perlomeno non c'è nessuno all'ascolto che mi ha detto che ha mangiato realmente una lucertola, ma avete accennato a Fabri Fibra. Ma come ho fatto a non ricordarmelo? Ma in effetti è vero, come fa? Da piccolo mangiavo lucertola. Vabbè, adesso non la sto a cantare, però è presa da Applausi per Fibra. Bella, Stefano da Narni. Ce ne sono veramente tantissimi, ragazzi, che avete citato il testo con la citazione alle lucertole. Ma questo lo accennavamo perché oggi è la giornata mondiale della lucertola. Il 14 agosto accende i riflettori su oltre 6.000 specie di rettili appartenenti al sottordine dei sauri, fondamentali per il controllo ecologico degli insetti, ok? Se siamo abbastanza sensibili capiamo anche che le lucertole sono utili, ok? Questi animali a sangue freddo regolano la propria temperatura corporea esponendosi al sole. Infatti avete presente le lucertole tutte belle al sole, tutte belle che poi schizzano via appena qualcuno si avvicina. E lo accennavamo anche perché in Pennsylvania pochi giorni fa è nato un geco con due teste indipendenti. Da lì notiziona, ha fatto girare veramente, è diventata virale, l'hanno chiamato Simon and Garfunkel.

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: Di gustarci il cocome!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a €199. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Mamma, il suono del party pop e reggaeton più famoso d'Italia ti aspetta su Radio 105 per farti ballare la musica della tua estate.
5: Te gusta, mamma?
6: I beat più ballati,
4: i pop,
6: R&B,
4: dance,
6: reggaeton,
4: mumbaton.
5: Este es el Mamacita Radio Show.

C'è Troye Sivan qua su Radio 105, ci piace sempre ascoltare Rush, questo pezzo che ha viaggiato qua nel roller coaster musicale fino alle 18, no? Quello del Mindset, sempre nella sua versione estiva. Mi piace, cioè, ormai è così il titolo, 105 Mindset nella sua versione estiva o Summertime. Abbiamo chiacchierato nel corso di questi giorni, ma anche settimana scorsa, anche delle imprese atletiche, no? Del nuoto e dell'atletica stessa, atletica leggera, che è in UK, adesso a Birmingham, no? Stanno disputando gli europei di atletica. E ci sono un po' di aggiornamenti, ci sono un po' di medaglie che girano, ok? Adesso non stiamo a dirle tutte, ci stiamo gasando, no? È bello connettersi alla televisione e avere sempre dello sport. Però giusto, la sessione serale propone alle 20:30 getto del peso femminile, alle 20:45 10.000 metri femminili, c'è la finale con la Battocletti del buono Palmero. Poi ci sono anche alle 21 il salto in alto, poi alle 21:30 il lancio del disco, alle 21:40 il 400 metri ostacoli, un sacco di roba stasera, raga. Perciò per chi volesse addentrarsi nel flusso sportivo, stasera ci connettiamo e domani ce lo raccontiamo come sempre alle 16:00.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A32 troviamo code per un chilometro causate dal traffico intenso tra la circonvallazione Ulsa e Bardonecchia verso questa località. Perdita di carico segnalata invece sulla diramazione A14 per Ravenna, tra Ravenna San Vitale e Bagnacavallo verso la Bologna Taranto. C'è un veicolo fermo tra Castel San Pietro e Imola, sulla stessa A14 verso Ancona. Veicolo fermo anche sulla A24 tra Sergi e Colledara San Gabriele verso Teramo. Una perdita di carico segnalata in Lombardia sulla A4 tra Ponte Olio e Gomello in direzione Brescia. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la statale 280 dei Due Mari, con la corsia chiusa all'incrocio Calderaro verso l'incrocio Santa Eufemia Lamezia. ANAS ricorda: verifica sempre che i tuoi figli siano allacciati al seggiolino e abbiano le cinture di sicurezza allacciate quando sono seduti sui sedili posteriori. Viaggia in sicurezza.
3: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
8: Buono.
7: Melone retato.
8: Buono.
7: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
8: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere, Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: 105
13: Che storia.
14: Radio 105. Che storia.

0: 17:58 minuti, giusto il tempo per abbracciarci e salutarci, augurarci buona serata. Io sono sempre Moco, adesso me ne torno a Bresso nel mio basement e invito magari chi volesse passare di lì a fare after party, no? Potrebbe essere, come potevamo fare ieri sera, Nico, cavoli.
1: O chi non ha l'aria condizionata potrebbe trasferirsi nel basement.
0: Sì, perché vai sottoterra e in effetti poi c'è più caldo, e quindi sì. Dai, a parte questo ringraziamo anche la Claudia al centralino, che non l'abbiamo mai citata, ti prego Nick di coinvolgerla, e dall'altra parte la Lauretta che ci ha girato le notizie di oggi e anche di domani alle 16, sempre puntuali col Mindset nella sua versione estiva. Ciao raga!

0: 105 Mindset.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 18 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua in Sicilia l'emergenza per l'attività eruttiva sull'Etna, prorogata ulteriormente la chiusura dell'aeroporto di Fontana Rossa a Catania. Dallo scorso 6 agosto a oggi cancellati nello scalo oltre 630 voli, pari al 36% del totale. Chiuso intanto anche l'aeroporto di Comiso a causa della contaminazione da cenere vulcanica. Dall'estero, a Ceuta, le autorità di Spagna e Marocco hanno rafforzato la sorveglianza blindando il confine in previsione di un'eventuale nuova ondata di migranti nelle prossime ore. L'Europa sull'immigrazione dalla nostra parte, ribadisce la premier Giorgia Meloni. Medio Oriente, i 5 italiani nel villaggio palestinese a Kosra in Cisgiordania, assediato dai coloni evacuati dalle forze israeliane. Secondo il sindaco palestinese della città, i connazionali sarebbero stati allontanati con la forza. A Kosra intanto aggiunti i primi aiuti della popolazione, sono stati portati acqua, cibo e medicine ai cittadini. In Francia il divieto d'uso dei social agli under 15 è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Secondo i giudici d'Oltralpe, una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Il presidente Macron incarica il premier Le Cornu di riscrivere la legge. Torniamo in Italia con la cronaca. Decine di persone costrette a lasciare le case in provincia di Como a causa degli incendi a ridosso del Monte Goi. 130 i vigili del fuoco al lavoro, massimo impegno per contenere le fiamme, espresso dal presidente della regione Lombardia Fontana. L'economia in chiusura, in ribasso Piazza Affari nell'ultima seduta prima di Ferragosto. L'indice FTSE MIB cede infatti lo 0,20%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Dan dan dan dan dan dan. Metti del mare, delle onde, Davidino! Venerdì 14 agosto inizia una nuova puntata di 105 Summer. Buonasera a tutti, sono Nicolò Torielli. Come state? Come state? Fatemi ringraziare, salutare Moco che ci ha preceduto, ma fatemi salutare, ringraziare colui che rimarrà con noi anche nelle prossime due ore, ovvero Davidino in regia. Davidino,
5: ciao Nick.
2: Mettimi delle onde, dai, mettimi delle onde.
5: Aspetta,
2: Davide,
5: adesso te le cerco, adesso
2: cercami delle onde, perché oggi che è la vigilia del Ferragosto mi immagino tutta l'Italia riversata in vacanza, tra il sottoscritto con Davidin, Claudia al centralino che smisterà tutte le vostre telefonate e i vostri WhatsApp, e la nostra Sara Sgualdi in redazione che ci fornisce tutti gli argomenti che tratteremo questa sera. Tieni il mare. Una cosa che non sopporto sono quelli che ti mandano gli auguri di Ferragosto, cioè dai raga, veramente. Voi
5: anche anche no.
2: Io in una serie di chat di gruppo, ragazzi, buona vigilia, ma no raga, no, non si festeggia la vigilia del Ferragosto, ragazzi, si festeggia il Ferragosto, ma non è una di quelle feste da santificare, festeggiare, c'è ben altro, non so, Natale ci sta, buon Natale, buona vigilia, la Pasqua. Il Ferragosto no, il Ferragosto ci si stravacca, magari ci si prepara per una grande grigliata, ci si prepara per una grande bevuta. Non è una di quelle feste da santificare. Questo è 105 Summer, vi terremo compagnia fino alle 20 con Perno dei perni dei perni. Vediamo Davidino se sei attento.
5: Dimmi tutto. Ah sì, ovviamente il gioco, il Nick Pong.
2: Il Nick Pong. Nick
5: la seconda Pong. Ora alle 19.
2: Nella prima invece ci piace entrare negli animi umani con delle domande, domande particolari, cercando di capire anche i nostri ascoltatori cosa sognavano di fare, se oggi sono soddisfatti, e chi più ne ha più ne metta. Perché questo è 105 Summer, un programma che anni fa trasmetteva dal mare, ma oggi il mare se lo porta nel cuore. Oh, vai, sì, sì, porta al mare gli ascoltatori insieme a Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance.

0: Midnight Fly che diceva Matt Greeley, tu che dici Matt Yonder,
1: Davidino, Matt Yonder, salutiamo Nick the Night Fly, tra l'altro grandissimo disc jockey di una radio del nostro gruppo, e quindi salutiamo e approfittiamo anche i colleghi, gli amici di Radio Monte Carlo con il quale condividiamo lo stesso piano. Tra l'altro Davide, ho detto una stronzata? Sono partito carico dicendo basta mandare gli auguri di Ferragosto, basta, non c'è niente da santificare, nessuna festa. E poi arriva Pierluigi da Milano, che tra l'altro ringrazio, che scrive: per la verità, per i cattolici Ferragosto è da santificare, si ricorda l'assunzione di Maria in cielo. Ecco, ho perso un'occasione per stare zitto, ma essendo questo un intervento parlato ho detto una stupidaggine. Però come diceva il fu Papa Giovanni Paolo II, se sbaglio, correggetemi, e metti onde, Davidino. Però c'è anche chi ama la montagna, e quindi si può aprire quella grandissima distinzione: preferite il mare o la montagna? Perché non è questione di luoghi, ma è proprio questione di asset mentale. Perché chi preferisce il mare tende all'abbandono e al rallentare, mentre invece chi preferisce la montagna è più dedito al movimento e alla sensazione di far qualcosa. Infatti tutto questo avviene a seconda dei cicli della vita e dei periodi che si vivono, perché magari si può in un determinato periodo dovuto allo stress preferire il mare e dire me ne vado al mare, vi saluto tutti, voglio staccare il cellulare. Però se io parlo di mare,
2: perché parlavi di montagna?
1: Metti onde, Davide, ok? Sei stressato, allora devi andare al mare. Mentre se invece sei una persona che cerca del dinamismo, vai in montagna. Questo per chiedervi cosa: in questo momento della vostra vita voi vi sentite più da mare o da montagna? 342 41 15 105. Mare o montagna, unica e sola certezza. 105 Summer, con voi dalle 18 fino alle 20. C'è Bruno Mars con la sua Oh My Soul. Davidino, metti onde!

105 Summer. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino. In regia c'è Davidino. Davidino, metti onde. Metti onde ma anche montagna, perché quello che stiamo ponendo ai nostri ascoltatori è: siete più da mare o da montagna? Che non vuol dire scegliere una meta, ma una versione di se stessi. Perché, come vi abbiamo detto poco fa, chi sceglie il mare tende a rallentare, a dimenticarsi dell'orologio, invece chi preferisce la montagna ha bisogno di una meta, di faticare, di camminare. E lì vi abbiamo detto mare, montagna, e c'è chi è il 342 41 15 105 ci ha scritto: il mio sogno da grande sarebbe diventare tipo il nonno di Heidi, montagna tutta la vita. Paolo da Desenzano in partenza per Campiglio, sempre con 105 a manetta. Tra l'altro, a proposito di sogni, è stata fatta una classifica, è stata fatta una classifica dei lavori da sogni. Tra l'altro, a proposito di sogni, è stata fatta una classifica, è stata fatta una classifica dei lavori da sogni.

0: attore. Questo per chiedervi: quale lavoro sognavate da piccoli? Ci siete riusciti a realizzare questo sogno? 342 41 15 105. Tu cosa sognavi di fare da piccolo, Davidino?
1: Io il pilota.
0: Metti onde.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia, 105 Summer. Il lavoro del DJ balza al decimo posto nella classifica dei lavori da sogno. Da lì vi abbiamo chiesto: ma voi cosa sognavate di fare da bambini? E soprattutto, ci siete riusciti?
1: Ciao ragazzi, io sognavo di fare il pilota da bambino. Poi ovviamente ho fatto l'escalation all'astronauta. Alla fine sono tornato al sogno del pilota per vari motivi, non lo so, forse ho messo i piedi per terra, ma ci sono riuscito e quindi eccomi qua, pilota. Ciao Stefano.
0: Complimenti, complimenti. 342 41 15 105. Torniamo tra pochissimo.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto.

0: costo tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Jesse Abrams, Dezzo, True 105 Summer, Nicola Torielli, Davidino in regia, c'è la nostra Claudietta al centralino e Sara Sgualdi in redazione, la top 10 dei lavori da sogno. Il DJ entra in decima posizione, mi verrebbe da dire, anche perché è stato inventato il tasto sync per mettere a tempo i dischi, perché fino a 20 anni fa non tutti si sognavano di fare DJ perché c'era da mettere a tempo due dischi e non era una cosa così facile. Oggi con le tecnologie schiacci un tasto, te lo metti a tempo, sei su un piano rialzato, perché ricordiamoci, una professione che fino a qualche anno fa non era la più ammirata, era diciamo un lavoro di servizio che dava un sacco di soddisfazione, è sempre stupendo far divertire la gente, ma negli ultimi anni con l'avvento dei festival, tra l'altro questa sera Red Valley, noi siamo partner, se vi trovate in Sardegna, festival pazzesco, andate e salutateci Manola da parte nostra, noi qua a Milano in diretta da Largo Donegani o Piazza Stati Uniti d'America. Sì, no, la devo smettere di farla vittima, perché comunque mi sono fatto un sacco di anni a Gallipoli, quindi ci sta anche, cioè ci sta anche, ci sta anche farsi un'estate a Milano, che devo dire è meno terribile di quello che potevo pensare. Già l'anno scorso, il mese d'agosto, Milano è stata molto gradevole, si vive bene, si raggiunge tutto in pochissimo tempo e questo la rende veramente molto piacevole. Ma non stiamo parlando di quanto è bella Milano vuota, ma di lavori da sogni. Una cosa che colpisce nella top 10 è al terzo posto il mestiere del vigile del fuoco. Vigile del fuoco, che è uno di quei mestieri che quando si era bambini si diceva da grande voglio fare il pompiere, insieme all'astronauta. Poi quando il bambino iniziava ad avere, diciamo, la comprensione del denaro, iniziava a dire l'avvocato. No, almeno io mi ricordo che fino tipo dai 2 fino ai 6 anni era l'astronauta, il pompiere o il pilota. Dopodiché, quando inizi a capire il valore del denaro, inizi a sparare una serie di professioni magari molto più remunerative. Ed era l'avvocato, l'industriale o imprenditore. Imprenditore che compare al settimo posto nella top 10 dei lavori da sogno. Lo youtuber, non c'era YouTube. YouTube non esisteva e oggi fare lo youtuber si colloca in quinta posizione. Che anche lì però mi verrà da dire lavoro dei sogni fino a un certo punto, perché comunque i content creator si sbattono parecchio, soprattutto quelli che troviamo sul tubo, è gente che si fa un mazzo e dedica la loro vita totalmente al creare poi quel contenuto che devono caricare, che non sempre però premia. Ma diciamocelo,
1: secondo me è anche una moda adesso fare lo youtuber.
0: Guarda, secondo me siamo in un'epoca dove andiamo a cercare,
1: tutti fanno lo youtuber,
0: ma no, andiamo a cercare soldi un po' da tutte le parti, come i vari siti che trovi sui social. Ehi, vuoi svoltare la tua vita? Chiedimi come!

Olivia Rodrigo, Drop Dead, questo è 105 Summer. Stiamo parlando della top 10 dei lavori da sogno. Primo posto c'è l'attore, al secondo il pilota di aerei, al terzo posto il vigile del fuoco, il quarto l'avvocato, il quinto lo youtuber, al sesto posto c'è lo scrittore, al settimo posto l'imprenditore, all'ottavo posto il veterinario, al nono l'agente immobiliare e al decimo il DJ. Cosa succede? Si parte che magari da bambini abbiamo un sogno. Magari cerchiamo anche di portarlo avanti, di iniziare a prepararci per cercare di prendere quella strada, poi magari la vita ci porta a fare tutt'altro e da lì potrebbero nascere dei rimpianti. Molte volte si dice bisognerebbe avere una vita senza rimpianti. Ecco, spoiler, una vita senza rimpianti è un falso mito, ok? Un falso mito, c'è una psicologia che è la psicologia del rimpianto, che sostiene che avere dei rimpianti non sia dopo tutto così male. Anche perché guardare i nostri rimpianti potrebbe servirci come insegnamento che può permetterci di fare meglio la prossima volta. Ma quali sono le categorie principali dei rimpianti? Il primo, uno dei più comuni in assoluto, è il non averci provato. Rimpiangere di non aver seguito magari un sogno, cambiato lavoro o iniziato un percorso di vita perché abbiamo paura del fallimento. Poi c'è le parole non dette. Anche questo è un rimpianto, non esprimere amore, gratitudine o non chiarire una situazione prima che sia troppo tardi e che deflagri. Terza posizione, non aver vissuto in modo autentico, aver passato troppo tempo a soddisfare le aspettative degli altri invece dei propri desideri. Un altro tipo di rimpianto è il tempo perso nelle relazioni, non aver coltivato abbastanza le amicizie o la famiglia a causa del lavoro o della distrazione. Poi c'è non aver perdonato o aver serbato rancore. E lasciare che l'orgoglio alla fine rovini il legame. Adesso io non è che voglio farvi la puntata noiosa sui rimpianti, che rimpianto avete, ma voglio chiedervi: c'è una cosa che non avete mai fatto e che vorreste fare per non aver rimpianti? 342 41 15 105. Inizio io il bungee jumping. Vorrei fare il bungee jumping.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
1: Conviene al tuo portafogli
0: e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: C'è nessuno?
3: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui.
15: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Live from the Magic City. 105 Miami.
17: Con Radio 105. Vola a Miami.
18: Why don't you dance?
19: Fatti travolgere dalle incredibili atmosfere della Magic City.
17: Party esclusivi,
19: tendenze,
17: moda e lifestyle.
19: 105 Miami.
17: Ogni sera alle 21. The beat of Miami. Solo su Radio 105. 105.

0: Maneskin, Baby Sade, questo è 105 Summer. C'è una cosa che non avete mai fatto e vorreste fare? 342-4115-105. Tutto questo parte dalla psicologia del rimpianto. Abbiamo detto che bisognerebbe vivere una vita senza rimpianti, ma è praticamente impossibile. E quindi si consiglia di utilizzare i rimpianti come un insegnamento che possa permetterci di fare meglio la volta successiva. Da lì abbiamo diviso le varie categorie principali di rimpianti, che sono: non averci provato, le parole che non vengono dette, non aver vissuto in modo autentico e il tempo perso nelle relazioni insieme a non aver perdonato o aver serbato rancore. Senza volervi attaccare veramente il pippotto della vita filosofico, dato che io sono tecnico dell'impresa turistica e non ho studiato filosofia, lì vi abbiamo chiesto: ma qualcosa che vorreste fare, ad esempio il bungee jumping prima o poi, e tu mi accompagnerai, Davidino, a farlo.
1: Sì, ti aspetto sotto mangiando un panino.
0: C'è chi ci ha scritto: vorrei mollare tutto per un mese e partire senza sapere esattamente dove andare, ma tra lavoro, mutuo e figli la vedo dura, Davide da Padova. Eh sì, è abbastanza infattibile come cosa. Invece Andrea da Bergamo ci scrive: vorrei cantare davanti a un pubblico, il problema è che sono stonatissimo, quindi forse è meglio che resti un sogno. Andrea, posso dirti, ma provaci.
1: Ma inizia sotto la doccia.
0: Ma no, ma anche un karaoke normalissimo. Un karaoke normalissimo, perché un conto è mollo tutto per un mese e hai famiglia, figli, però cantare, ecco, quello potrebbe essere un rimpianto che potrebbe dare fastidio. Quindi, Andrea, vai in un karaoke, se vuoi ti accompagniamo io e Davidino, che siamo qui a Milano.
1: C'è anche la zia che canta.
0: Sì, un karaoke della zia, tra l'altro Bergamo è qua dietro. Dai, facciamo il mega caracone dalla zia. Andiamo scatenati. Mamma mia. No. 105 Summer, ma c'è anche chi non ha mai visto l'aurora boreale. E voi, c'è una cosa che non avete mai fatto e che vorreste fare? C'è

0: Brescia da Dio, ma in questo 14 agosto com'è la situazione sulle strade italiane? Linea di infotraffico.
1: 105 Summer.
2: 105 Traffic.
3: Questa la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti verso Livorno. Lavori sono segnalati nelle due direzioni, tra Berceto e Pontremoli, sia verso La Spezia che in direzione Parma. C'è un veicolo fermo sulla 1 tra Fidenza e Allaccio con la 15 verso Bologna. Sulla A10 troviamo invece code a tratti per 4 km. C'è in corso un recupero mezzi tra Spotorno e Finale Ligure per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Incidente anche sulla A30 tra Nola e Allaccio con la 1 Milano-Napoli per chi è diretto a Caserta. Una segnalazione che riguarda la statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, dove troviamo materiali dispersi all'altezza dell'incrocio Gallarate verso l'incrocio Casello Busto Arsizio A8 Milano-Varese. Infine sulla A2 l'autostrada del Mediterraneo c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'area di servizio Salerno verso l'allacciamento Fisciano. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Non perdere Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
13: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
12: Ok.
13: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
12: Oh no!
13: Il sole che splende...
12: No, ti prego, no!
13: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
12: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
14: Perché?
15: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
16: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
16: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
14: Perché?
16: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: 105.
18: 105.
1: 105. Che storia.
2: Radio 105.
18: Che storia.

0: Alla Coop, anguria per la baby a solo 1,18€ al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: A Radio 105, sono le 19.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In Francia il presidente Macron ha incaricato il premier Le Cornu di riscrivere la legge sul divieto per l'uso dei social agli under 15 nel paese. La decisione dell'Eliseo dopo la bocciatura espressa dalla Corte Costituzionale. La legge, secondo i giudici, rappresenta una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Cambiamo argomento. È massima allerta alla frontiera tra Marocco e Ceuta in vista di domani 15 agosto, giorno per cui si teme una nuova azione di massa di migranti dal paese nordafricano verso la città autonoma. L'allarme a causa di un intenso traffico di messaggi sui social che invitano i giovani a raggiungere Ceuta. Ora l'Italia, con i pesanti disagi in corso sul traffico aereo per l'emergenza eruttiva sull'Etna, passeggeri che da più di una settimana combattono con chiusure e riaperture del Fontana Rossa a Catania e dirottamenti in altri scali come quelli di Palermo e Trapani. Comiso al momento è chiuso. Appello del Codacons in occasione del ponte di Ferragosto. I 24 milioni di autoveicoli, dice l'associazione, in movimento sulle strade, impongono controlli straordinari anche sul fronte del caro carburanti. Un treno è deragliato nell'est dell'Inghilterra senza provocare feriti. È il secondo incidente in meno di 24 ore di questo tipo dopo il deragliamento ieri con due feriti gravi. Chiudiamo con gli Stati Uniti, dove c'è attesa per il discorso di Donald Trump alle 21 italiane a Garden City nello stato di New York. Trump parlerà di sicurezza, ma non si escludono riferimenti al dossier Iran. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Baby K, Tuca Macarena, questa è la seconda ora di 105 Summer. E cosa succede nella seconda ora di 105 Summer? Stiamo per regalare al più veloce che darà la risposta esatta un kit con i gadget di Radio 105. Quindi cosa succede durante il primo intervento della seconda ora di 105 Summer? Che c'è il Nick Pong, sigla!
1: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Are you ready? Questo è il Nick Pong. In cosa consiste il Nick Pong? Devi indovinare quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi. Dopo che hai individuato il numero preciso di rimbalzi, devi mandare un WhatsApp al 342 41 15 105 e se sarai il più veloce ti porterai a casa un kit con i gadget della nostra radio. Tutto questo si chiama Nick Pong. Nick Pong, permettimi di dire, con la base fatta da Spy. Guarda qua, me gasa. Quando fa questa roba qua, mi gasa veramente tanto. Grazie Spine. Ma viviamo il qui ora, qui c'è Davidino, pronto a mettere il tensivo. Prestate attenzione.

Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 3-4-2, 41, 15, 105. Difficile, i tuoi rimbalzi, quelli nuovi che hai fatto, Davide, sono difficili. Sono difficili. L'anno scorso era molto più semplice. C'è Carlite Malive, Jasper Wu, Solar Skin.

0: Blink 182, Nick Pong. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi? Davidino si è sbizzarrito, ha iniziato a mettere una sequenza di rimbalzi veramente molto complicata, però al 342 41 15 105 c'è stato qualcuno che ha indovinato ed è stato anche il più veloce rispetto a tutti gli altri. Siamo collegati con Andrea da Treviso. Pronto Andrea?
1: Ciao.
0: Ciao, dove ti trovi in questo momento preciso, Andrea?
1: In questo momento mi trovo in autostrada, sto scendendo in Abruzzo.
0: Dove in Abruzzo di preciso dove andrai?
1: A Pescara.
0: Ok, Pescara, tra l'altro posto meraviglioso. Sono stato 3 settimane fa invece un po' più sotto nella Costa del Trabucco. Costa del Trabucco.
1: Ah, ok.
0: Costa del Trabucco, ma ti capita spesso di andare in Abruzzo perché sei originario?
1: Io sono abruzzese.
0: Ah, sei abruzzese, quindi
1: esatto.
0: Giustamente in estate.
1: Vivo per lavoro a Treviso e quindi quando possiamo con il mio compagno scendiamo sempre.
0: Perfetto. Andrea, innanzitutto grazie che ci ascoltate durante questo viaggio. Adesso speriamo di farti portare a casa anche un kit con i gadget di Radio 105 chiedendoti quanti rimbalzi ha fatto la pallina, Andrea.
1: Ne ha fatti 13.
0: Risposta esatta! Risposta esatta. Andrea, vinci un kit con i gadget di Radio 105. A chi vuoi dedicare questa vittoria?
1: Al mio fidanzato che a fianco a me sta guidando e lui era convinto ne fossero 14 di rimbalzi, invece erano 13.
0: E come si chiama il tuo fidanzato?
1: Si chiama Thomas.
0: Thomas, hai sbagliato, ti devi fidare del sesto senso delle donne. Andrea ha preso in mano la situazione, ha mandato il messaggio, è stata la più veloce e si porta a casa un kit con i gadget di Radio 105 che suppongo Andrea non condividerai con il tuo ragazzo visto che lui sosteneva 14.
1: No.
0: Andrea, grazie davvero di cuore, fate un buon viaggio e che sia
1: grazie
0: un buon Ferragosto. Ciao Andrea!
1: Grazie, anche a voi.
0: Ciao ciao! Ciao. C'è MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Summer. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.
5: Buone, fresche, crocchette.
4: Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su Iliad.it.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Madonna, Dance Ethereal, brano di questa settimana della 105 Selection, ovvero il più trasmesso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Summer, buonasera. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Davidino.
1: Oh, ma che fai a Ferragosto?
0: Che fai a Ferragosto? Che tra l'altro è diventata una domanda quasi quanto oh, ma Capodanno cosa fai? Andrete al mare? Metti onde. Metti onde, se vai al mare metti onde. O andate in montagna, metti in montagna, sul cocuzzolo della montagna, non abbiamo versi della montagna, e chi della montagna faccio io. Oppure state a casa, non vi preoccupate, perché noi di Radio 105 saremo in diretta, accesi, ci siamo, quindi
2: live,
0: totalmente live, sempre in diretta. Quindi mettiamo il caso che per una qualsiasi ragione voi vi troviate a casa, non vi resta nient'altro da fare che accendere la radio e poter interagire con noi al 342 41 15 105. Perché non è che c'è una voce registrata, ci siamo noi e il nostro splendido centralino, oggi nella figura di Claudia. Tra l'altro ieri, Davide, pensavo che abbiamo aperto la puntata dicendo oh che bravi gli italiani sono stati fortissimi, si sono protetti dal guardare l'eclissi, cioè con le giuste no, non è vero, vendete una cazzata, cioè, a Milano ci sono stati pochi casi. Poi stamattina Sara mi manda una velina che dice in 7 finiti al pronto soccorso oftalmico dopo l'eclissi a Roma. Ma io lo sapevo che piano piano sarebbero venuti fuori, perché cos'è che succede? Dopo tutti gli avvertimenti che sono stati dati, tu vai all'ospedale, hai guardato l'eclissi senza le protezioni, ti vergogni. E io mi immagino la gente a contrattare col dottore: no, la prego, cambi il referto, non dica che è perché ho guardato l'eclissi senza protezione. Ma questo per chiedere cose ai nostri ascoltatori. Nella seconda ora, dai ragazzi, mettiamoci a nudo. A nudo magari vi manteniamo l'anonimato, ma c'è una cosa stupida che avete fatto sapendo che non avreste dovuto fare. 342 41 15 105.

0: Jessie J, Happy, questo è 105 Summer. Qual è la cosa più stupida che avete fatto sapendo che non avreste dovuto fare? 342 41 15 105 è arrivato un messaggio che dice: sono andato a letto con la migliore amica della ragazza con cui mi frequentavo. E noi che siamo dei curiosoni, abbiamo deciso di chiamarlo. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, allora ti manterrò anonimo, o se vuoi ti puoi presentare tu, perché noi ci teniamo alla privacy. Siamo curiosi, ma siamo rispettosi della privacy. Se vuoi ti teniamo in anonimato, se no ti puoi presentare.
1: Manteniamo l'anonimato.
0: Ok, manteniamo l'anonimato. Raccontami bene tutto, caro ascoltatore, cosa è successo. Vai.
1: Niente, praticamente mi stavo sentendo con questa ragazza, poi ci sono stati momenti un pochino di distanza e niente, diciamo che sono entrato in contatto con questa sua amica e basta, è successo, diciamo, un patatrac che poi oltretutto è anche saltato fuori.
0: Sì, ma la sua amica era un'amica così o la sua migliore amica? Perché c'è anche una bella differenza.
1: La sua.
0: Però scusami un attimo, la migliore amica mi viene, insomma, un po' così, eh? Cioè, forse tanto migliore amica mi verrebbe da dire...
1: Esattamente.
0: Ma è stata lei la migliore amica che ha mostrato interesse nei tuoi confronti o sei stato tu un po', diciamo, zizzagnello che... quando ti sei allontanato hai iniziato magari a corteggiarlo un pochettino?
1: È stata reciproca come cosa.
0: Ok, quindi responsabilità 50-50. Come è venuto a conoscenza del fattaccio?
1: Diciamo che ci sono stati un po' di sensi di colpa, allora per non tenerlo nascosto e far finta dei pomi, come così, far finta di niente, e, diciamo, ne abbiamo parlato chiaro.
0: Cioè, come tu, la sua migliore amica, l'avete convocata e le avete detto: guarda che siamo andati a letto insieme?
1: Non abbiamo mai parlato in tre assieme, però c'è stato prima un racconto da una parte e poi un racconto dall'altra.
0: Poi un'altra domanda, caro anonimo, ma è stata un one night stand o c'è stato più di un incontro?
1: C'è stato più di un incontro.
0: Quando vi siete confessati alla ragazza, poi avete continuato a rivedervi?
1: No, basta, chiuso proprio totale.
0: Ultima domanda, proprio perché noi amiamo non farci i fattacci nostri, i rapporti come sono rimasti tra te, la tua ex e la sua migliore amica che, sottolineiamo, ti facevi per chi si fosse appena collegato adesso alla radio?
1: La migliore amica basta, più sentita.
0: Ok.
1: E io e l'altra ragazza siamo comunque in buoni rapporti in realtà.
0: Ok, io ti ringrazio, grazie innanzitutto per l'onestà, grazie per esserti messo in gioco. Ti auguro una splendida estate, grazie davvero di cuore.
1: Anche a voi, ciao, buona serata.
0: Ciao, buona serata.
1: Ciao.
2: Radio 105.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: You Girl Moving to the Sun, questo è 105 Summer. Si sta parlando della cosa più stupida che avete fatto sapendo che non avreste mai dovuto fare. Al 342 41 15 105 tutto parte dal presupposto che noi pensavamo che gli italiani si fossero premuniti con le giuste protezioni per guardare l'eclissi, ma non è stato così. Roma in 7 finiti al pronto soccorso oftalmico dopo l'eclissi. E da lì vi abbiamo chiesto: e voi la cazzata più grossa che avete fatto? E un ascoltatore in forma anonima ci ha raccontato che si è fatto la migliore amica della tipa con cui stava uscendo. Torniamo tra pochissimo con 105 Summer.
1: 105 Summer. 105 Summer.

0: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 euro al chilo. Convieni al tuo portafoglio.
1: E a noi che aspettiamo?
0: Congratulazioni!
1: Di gustarci il cocome!
0: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: 105 in the club.
15: Hey, you're listening to 105 in the club.
16: In the club.
17: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
18: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
17: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
18: 105 in the club. 105 in the club.
17: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
18: Solo su Radio 105.

0: in TikTok, questo 105 Summer, tre messaggi arrivati riguardo alla cosa più stupida che avete fatto, pur sapendo che non dovevate fare. È arrivato uno da parte di Alex da Parabiago che ci dice: ho bevuto la sciacquatura della piastra delle salamelle alla festa del rugby, sono stato male. Allora Alex, tu però per me sei un eroe, tu per me sei un eroe, e io scommetto che tu l'hai bevuta magari scommettendo con i tuoi amici. Scommettiamo due birre che la bevo. Complimenti per il coraggio, per averci messo il cuore. Ma un'altra cosa che succede in estate, oltre ad essere magari più propensi per determinate sciocchezze, sono gli amori estivi, no? Amori estivi che non per forza di cose poi portiamo avanti in inverno. Però ci vuole un giusto approccio, un giusto metodo. Ed è per questo, cari ascoltatori, che noi vogliamo darvi il decalogo di sopravvivenza sentimentale per affrontare l'estate nel migliore dei modi. Decalogo stilato da chi? Non da me e neanche da Davidino. Noi abbiamo una quota rosa, che è la nostra Saretta, e quindi la nostra Saretta ci aiuterà e vi aiuterà ad affrontare al meglio i vostri amori estivi, evitando che si trasformino in una scottatura emotiva o in una nostalgica telenovela da rientro. Primo punto del decalogo: no all'ansia da matching a tutti i costi. Infatti l'amore non si programma e non si cerca con il bilancino. Mostratevi aperti, curiosi e sereni. Le connessioni più autentiche nascono quando smettete di considerare ogni nuova conoscenza come una potenziale svolta romantica. Disinnescare le aspettative da algoritmo. Nessuna persona e nessuna storia perfetta, specialmente sotto l'ombrellone. Godetevi la bellezza dell'imprevedibilità senza stress. Uscite dalla vostra comfort zone. La vacanza è il momento ideale per azzerare i soliti standard. Apritevi anche a persone con background, stili di vita o indole diverse dalle vostre solite preferenze. Vedetela come un'avventura stimolante che renderà l'eventuale distacco molto meno pesante. Quindi provarci. Rallentate il ritmo. Anche se i giorni delle ferie sono contati, bruciare le tappe è quasi sempre controproducente. Assaporate la conoscenza un passo alla volta. L'intensità non deve per forza trasformarsi in fretta e furia. Poi, come diciamo sempre noi all'interno di 105 Summer, praticare il... Dai Davide, qui e ora! Qui è ora,
1: sì.
0: Praticare il qui e ora, perché una storia estiva si nutre dell'istante. Concentratevi sul presente, godetevi l'attimo e imparate a stare nel flusso della relazione senza l'ossessione di dover pianificare o decodificare ogni singolo gesto del giorno dopo. Questo era il decalogo definitivo per affrontare una botte via. Ve la facciamo breve, una botte via. C'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
2: Ma che ti...

0: 105 Summer.
1: 105 Traffic.
2: Qui sta la situazione su strade e autostrade. In Lombardia, lungo la 8, troviamo code per un veicolo in fiamme tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Varese. Rallentamenti invece sul raccordo RA2 Avellino. C'è un veicolo in avaria allo svincolo di Torchiati verso il capoluogo irpino. Un veicolo fermo segnalato allo svincolo di Capodimonte lungo la tangenziale di Napoli per chi proviene da Pozzuoli. Veicolo fermo anche sulla 14 nel tratto pugliese di questa autostrada tra Molfetta e Bitonto verso Bari. Ultima segnalazione che riguarda invece la Sicilia con la A19, traffico rallentato causa incidente allo svincolo di Enna. È tutto, imitiamo alla prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
6: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro, e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Allora ha deciso, montagna.
9: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
8: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
9: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
8: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
9: Mi hai convinto, prenotiamo.
10: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
11: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro.
12: Fino al 23 agosto vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
13: L'Appia Dineria, la più buona perché è mia.
14: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
0: 105
16: 105
0: 105 Che storia.
1: Radio 105.
16: Che storia.

0: Alphaville Big in Japan per festeggiare 50 anni di Radio 105. Che storia! Siamo giunti al termine anche questa sera di 105 Summer. Grazie di cuore a Davidino,
1: grazie
0: in regia.
1: Grazie, prestissimo.
0: Grazie di cuore a Claudia al centralino. E tu mi dovresti fare la seconda voce come nel rap, Davidino.
2: Tipo, ciao, sono Claudia.
0: No, grazie. Cioè, noi ormai è un anno e mezzo che siamo una coppia di fan. Non riusciamo a... Adesso ti ipnotizzami. Grazie di cuore a Sara Sgualdi in redazione. Noi ci sentiamo sempre in diretta domani dalle 18 alle 20. Festeggeremo il Ferragosto live e per l'occasione faremo due giochi, anche bestia tempesta, cioè capito? Cioè mica pizzecoteche. Intanto vi auguro una buona serata, uno splendido venerdì, noi ci sentiamo domani sempre dalle 18 alle 20 con 105 Summer. Ciao a tutti.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 20.

0: Questa è Radio 105, amici, ben ritrovati. Che cosa dobbiamo dire, Luci? Dobbiamo dire buonasera.
1: Eh sì, buonasera, certo, buonasera. Sono le 20 passate buonasera. Da poco, è più nostro solito orario, noi che arriviamo dal Night Express. Buona estate a tutti quanti, in questa settimana ci state sentendo, vi teniamo compagnia durante queste giornate, queste serate estive con la musica più bella di questo periodo che Radio 105 per voi vi passa proprio a blocchetti musicali, senza le nostre chiacchiere, ma solo proprio con la musica che vi tiene compagnia in quello che state facendo.
0: Esattamente, ogni tanto appariamo, facciamo così, che cosa succede? Che ci sono le 105 Summer Compilation, non c'è un orario preciso in cui noi appariamo, cioè qualche volta appariamo a ora di pranzo, qualche volta nel pomeriggio, qualche volta
1: la famosa Ndokoyokoyo.
0: Ndokoyokoyo, esatto. Voi accendete Radio 105 e c'è Ndokoyokoyo sporadicamente, anche la coppia della sera, la coppia quella delle 21-23 durante l'anno, quindi del Night Express, Lucia Lagosti e Ale Sansone. Quindi ben ritrovati a tutti, buonasera, buona estate, venerdì 14 agosto e non so come stiate messi in questo momento, però da una parte io Lucia
1: come saranno
0: solito
1: messi? Scusami, 14 esatto. di agosto staranno preparando tutti il pranzo per domani, il famoso pranzo di Ferragosto.
0: Sì, però c'è anche chi si sta preparando alla serata perché stasera
1: è
0: da qualche parte ci sono i fuochi. Domani ci sono i fuochi,
1: però questa sera spiaggiata, secondo me anche la sera del 14 che può portare alla mezzanotte del 15, vuoi non farlo una bella spiaggiata con la schitarrata e il fuoco?
0: Ancora ci sono le schitarrate e il fuoco.
1: Non
0: che bella
1: lo so,
0: cosa,
1: è un ricordo
0: immagine.
1: In effetti mio
0: sì. No, forse un solo ricordo, lo sai perché? Perché mi sa che praticamente da nessuna parte si può fare il falò, cioè tipo giusto in qualche luogo.
1: Vabbè,
0: remoto.
1: Ma scusami, ma manco quando lo facevamo noi da ragazzetti si poteva fare, ma si faceva lo stesso.
0: È vero, hai
1: dici
0: ragione.
1: Che erano meno severi?
0: Sì, anche secondo me. Sì, adesso è un po' più complicato. Vabbè, noi col fuoco finto, ecco che cosa dobbiamo brevettare, Luci. Dobbiamo
1: il
0: brevettare
1: fuoco finto da spiaggia.
0: Il falò finto da spiaggia, facciamo i miliardi, ragazzi, non copiateci l'idea nel frattempo che vi facciamo sentire queste tre canzoni.
1: Allora, Harry Styles, con cui tra l'altro io un falò in spiaggia lo farei volentieri.
0: E non solo quello.
1: Esatto, ma sai come funziona, poi che il falò in spiaggia prosegue. Dance No More, poi c'è Lady Gaga insieme a Doechii, Runway, e si chiude con
0: Anna, con cui farei volentieri un falò anch'io, Wild Get Wasted, e questa è Radio 105.

0: Dai che abbiamo ballato per questo inizio, passate le 20 ormai da un po'. Buonasera a tutti voi in questa serata che vi state organizzando e che avete deciso di passare con la vostra Radio del Cuore, Radio 105. Ci siamo noi insieme, Lucilla Agosti e Ale Sansone.
1: Esattamente, allora prima tripletta che ha visto insieme Harry Styles, Lady Gaga e Doici con Anna a chiudere. Invece proseguiamo con Another ed Emily Warren, di cui abbiamo parlato anche a luglio un pochino. E subito dopo Somber con Back to Friends.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Pronto? Pronto?
11: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
12: Los Angeles, 1981.
11: Quando arriva qualcuno di nuovo,
13: un ragazzo nuovo piaci?
11: Non sai mai.
12: C'è qualcosa che non va in lui.
11: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
12: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
11: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
16: Che siate in coda, in macchina, speriamo di no, oppure che siate al mare, che stiate facendo un aperitivo, che siate diretti verso una cena con gli amici, insomma, qualsiasi cosa stiate facendo, buona serata, buona estate a tutti voi. Siete su Radio 105, questa è 105 Summer Compilation, venerdì 14 agosto con Alessandro e Lucia Gossi, un po' di musica nuova da ascoltare.
17: Allora, visto che la musica ci piace e la vogliamo godere senza interruzioni, un'altra bella sequenza di tre bei pezzi, Olivia Dean, questa è Baby Star. E la stiamo per ascoltare proprio come prima. Segue Taylor Swift, I Can Do It, Watch a Broken Heart. Si è sposato o no?
16: Si è sposata, te lo
17: si è già sposata.
16: Certo,
17: io sto andando in confusione con questi matrimoni. Questo è il periodo che tra un po' si sposa anche Damiano David con Dove Cameron. Mi ho perso le bocce. E poi
16: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: pezzo che le ha fatte incontrare Madonna e Sabrina Carpenter anche insieme sul... È loro che si sono incontrate sul palco?
1: Sì, è proprio infatti. loro che si sono incontrate sul palco. Vero? Dove Madonna ha detto: che bello, non mi succede mai di cantare con una più bassa di me. E ci abbiamo scherzato praticamente tutta la primavera di quest'anno. Va bene,
0: saranno altre... alte?
1: Veramente, se le metti una sull'altra, secondo me non arrivano a tre metri.
0: Esatto.
1: Vabbè, va bene. Che noi siamo sti spilungoni comunque.
0: Ma tu sì, io no di certo.

0: tra pochissimo Gemelli Diversi con Desiderio e a seguire
1: Jenny con Dua Lipa, Handlebars, e poi
0: Martin Garrix con Ed Sheeran, la canzone dell'ultimo periodo che li vede insieme, Repeat It.

0: Ha fatto da padrona negli ultimi mesi questa Repeat It, ultima di questa tripletta che abbiamo ascoltato adesso, Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran. Ciao Ale!
1: Ciao Lucilla, ciao a tutti voi amici di Radio 105, 105 Summer Compilation, Martin Garrix, che chissà se si sta esibendo a Ibiza in questi giorni. Non ho controllato il calendario delle date di Ibiza.
0: Beh, di sicuro una passata la fa, eh.
1: Non ne sono proprio sicuro, però insomma sarebbe bello adesso essere entrambi a Ibiza, no? Cioè essere proprio lì.
0: Mamma mia, ragazzi, la meraviglia.
1: Questa è la Summer Compilation da Ibiza, pensa che sogno.
0: Che sogno pazzesco. O da Formentera anche, che è la tua isla bonita.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info e paesi su iliad.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
7: Radio 105, proud to be different.
8: Radio 105 Summer Compilation. Summer Compilation.
0: Summer Compilation di questo venerdì 14 di agosto. Stiamo aspettando il Ferragosto, che è sempre un momento di spensieratezza e di leggerezza, anche un momento che viene, Ale, festeggiato in maniera molto sacra.
1: Sì, a volte sì, molto sacra. Ho degli amici che a Soverato fanno il selfie della Madonna, perché a un certo punto passa la Madonna sulla costa e si tuffano tutti a mare per cercare di raggiungerla il giorno
0: che
1: di
0: bello,
1: Ferragosto.
0: Ci sono processioni bellissime, soprattutto in Sud Italia.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Va bene, un abbraccio a tutti mentre aspettiamo domani, anche se oggi comunque è un bellissimo...
0: È un prefesta.
1: Sì, sì, prefestivo. Proseguiamo prima di chiudere, mentre ci avviciniamo a grandi passi alle 21 con Blanco, Los Angeles, e poi...
0: Colerei, questa è Players.

0: Coily Ray Players a chiudere questa bella oretta passata insieme qui su Radio 105. Vero. Con la nostra bella musica. Siete state in compagnia di Lucilla Agosti e Ale Sansone, che adesso si vanno a buttare al mare.
1: Esatto, a mare, sì, che bello. Allora, speriamo che questi giorni stiano passando per voi, anche per chi lavora, in maniera piacevole. Ci siamo noi a tenervi compagnia e vi terremo sempre compagnia. Ale, un voto per ora alle tue vacanze che sono appena iniziate, perché tu ti sei staccato dal nostro Night Express neanche una settimana fa.
0: Allora, no, in realtà ci siamo fermati insieme a fine luglio, dopodiché io ho fatto, insomma, l'ora di pranzo dalle 12 alle 14 fino al 9 di agosto, mentre tu eri giustamente, riccamente a riposo.
1: Io non t'ho seguito, quindi tu hai fatto cambio d'ora.
0: Sì, ho fatto il pranzo. Di solito l'estate faccio l'ora di pranzo, così, giusto per...
1: Come ti trovi a pranzo? Ti parlano delle schiscette che si portano in spiaggia?
0: Si parla solo di cose da mangiare.
1: Ah, te credo, io l'ho fatto per 3 anni.
0: Una cosa continua. Va bene, amici belli, ci ritroviamo presto. Grazie a tutti da Lucilla e Sansone.
1: Vi vogliamo bene, fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Ciao Babalu, che ore sono?
4: Ciao Vicky, a Radio 105 sono le 21. Miami. Welcome.

0: Alfa.
1: Oye.
2: Ay, ¿qué pasa?
1: Tú eres un perrito. What are you doing in there?
2: No. No sto abbaiando.
1: What's the matter with you?
2: Sì, sembra che sto abbaiando.
1: Why are you acting like it's a Friday or something?
2: È Friday. Per quello.
1: Now I understand.
2: Buongiorno, adesso ho capito che per quello faccio sti abbaini qua, perché è Friday.
1: All right.
2: Oh, eccoci qua.
1: Every day is Friday in August.
2: Sì, anche quello è vero, ma lo diciamo spesso. Venerdì è tutti i giorni quando sei in vacanza, no? Ad agosto. E ci siamo noi! Abbiamo preso possesso del microfono!
1: Yep.
2: Vicky, Babalu Bad Boys!
1: Babalu!
2: Superstar DJ Rasmo in the mix, Thomas in the family. Eccoci qua, siamo al completo, siamo pronti per...
1: And we got a great show lined up for Friday night.
2: Eh sì, poi venerdì abbiamo tanta roba da raccontarvi.
1: Yep.
2: Perché ovviamente ci sono anche delle domande, delle questioni, perché sai che è molto più facile sembrare noioso di quello che pensi. È molto più facile.
1: You definitely want to stick around for that, because that's a very interesting conversation.
2: È una conversazione che potrebbe essere interessante. Poi, questa è un po' la storia. Pare che i social media sono in calo ovunque, tranne che in un posto in particolare, in un'area particolare.
1: And you'll never guess where.
2: Forse non indovinerete mai, o forse sì.
1: And we got practice dating.
2: Esatto, che cosa sarà mai practice dating? Questa è un'altra storia che si sono inventati da queste parti.
1: Some people need a lot of practice.
2: Alcune persone hanno bisogno di praticare molto prima di flirtare. Bene, questi sono alcuni degli argomenti che vi racconteremo quest'oggi, insieme ovviamente music.
1: All that wrapped around like a burrito with musica.

0: E questo è solo un assaggio, eh? Un assaggio del burrito musicale.
1: That's right.
0: Perché il resto ve lo diamo nella prima ora.
1: With some avocado dip.
0: Yeah. Ci sia un po' di avocado.

0: Batman, non è
1: no.
0: C'è una T, è bad, no. Con la D, bad, cattivo.
1: Not Batman.
0: Esatto, no, non
1: We're talking about a bad.
0: Bad, exactly. Allora, sai che è veramente molto più facile sembrare noioso? Molto più di quello che pensi.
1: Nobody ever said I was boring.
0: Non ti sono mai detto che sei noioso. Beh,
1: you know why?
0: Perché?
1: Cause I'm Batman.
0: Perché sei un uomo cattivo. Batman o Batman?
1: Both.
0: Sei bad o Batman? Tutti e due. Sono un uomo cattivo e sono anche Batman.
1: Sì, I'm never dull. Never boring.
0: E quindi non sono mai noioso. Perfetto.
1: Seguimo.
0: Però certo, non tutti sono l'anima della festa. Però cerca almeno di non ammazzarla. Questo è un po' il concetto. Quindi ecco qua cosa può farti sembrare noioso secondo una stima che hanno fatto. Sono dei punti interessanti se vai a vedere. Allora, Può sembrare noioso non avere, se non hai mai praticamente un'opinione o prendi una posizione. Avere un punto di vista forte di solito ti rende più interessante. Se tutto ciò che fai è ripetere quello che dicono gli altri, inizierai a sembrare noioso. Quello è abbastanza
1: I
0: vero.
1: Agree.
0: You have to have your opinion.
1: Yeah.
0: Perlomeno, se no.
1: I mean, you don't have to have an opinion on everything.
0: No.
1: But you can't have an opinion on nothing.
0: Esatto.
1: That's no good.
0: Esatto. Avere un'opinione in niente non va bene. Esatto. È solo ripetere quello che dicono gli altri, non va bene. Piuttosto che non avere senso dell'umorismo. Eccoci qua. Quando hai molta flessibilità cognitiva, significa che puoi rimbalzare da un argomento all'altro e vedere le cose da diverse prospettive.
1: Well, cognitive flexibility.
0: Sì,
1: okay, in
0: flessibilità cognitiva.
1: What that means is just try to be smart.
0: Sì.
1: You know? Read,
0: sì.
1: Study, look around, sì, study sì, what's sì. going on in the world. So if someone's having a conversation, you're not completely ignorant.
0: Sì, sì, sì, sì. Flessibilità cognitiva vuol dire anche informarsi, vuol dire leggere, vuol dire capire anche cosa succede, in modo che se devi affrontare degli argomenti, sai di cosa come parlare. Ma importante molto è il senso dell'umorismo.
1: Yeah, I agree.
0: So, perché I agree. Se anche manca quello, poi dopo si spegne un po' tutta, diventi un po' veramente la
1: curioso, but not too funny.
0: Not too funny, esatto. Ma ne abbiamo degli altri da raccontarvi tra poco.

0: the weekend's kicking off. I mean, for a lot of people, every day is the weekend. Yeah. But there are some people that still got to work for August.
1: Yeah. Yeah, esatto.
0: So for them, it's a special Friday.
1: Esatto, esatto. Beh, ad agosto, venerdì è tutti i giorni per chi è in vacanza, ma per chi sta lavorando, ovviamente, è Friday. Oggi è venerdì e quindi è una giornata un po' speciale, voglio dire. Allora, parlavamo prima del fatto di come non essere il noioso della situazione, o come è molto più facile sembrare noiosi di quello che uno realmente pensa. E qui ci sono degli esempi, tipo fare sempre la stessa cosa. Ma se non esci mai dalla tua routine, diventi poi anche prevedibile, e le persone troppo prevedibili non sono molto entusiasmanti con cui uscire.
0: Correct.
1: Dicono.
0: I agree with that.
1: Sempre la stessa cosa, sempre le stesse uscite, sempre la routine, alla fine è noiosa.
0: Don't be predictable.
1: Esatto, non essere prevedibile. Piuttosto che avere conversazioni sbilanciate, significa che parli troppo o non parli abbastanza. Quindi cerca di trovare un equilibrio e contribuire alla che puoi contribuire alla conversazione, ma non dominarla, perché non è bello.
0: You can't really learn this stuff texting and DMing on the, you gotta do it in person to see them, or at least on video phone or video conference.
1: But
0: at least see them.
1: Però vedere la persona è la cosa migliore, piuttosto che mandare messaggini o robe del genere, che alla fine non è che risolvano molto. E per queste cose, per risolverle, bisogna avere la persona proprio davanti e discutere davanti.
0: Correct.
1: Esatto. Senti, invece i social media, sai che sono davvero in calo ovunque, tranne.
0: Stick around.

0: Stand by.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli
1: e alle tue pennichelle post barbecue.
2: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti.
1: Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
8: Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
16: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
17: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
18: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: Hexo.
1: Aquí estamos. Ritmo latino. Muévelo, muévelo. Mueve la cadera. Ya sé.
0: Ese ritmo está candela.
1: Ajá. Allora, di social o social, come dicono qua negli USA, parliamo perché secondo i dati raccolti in 50 paesi, i social media sono in calo ovunque.
0: Ojalá.
1: Dicono, poi, poi vai a vedere.
0: Oggi... Bueno, hasta que inventa otra cosa, sì, e appunto. Se va per arriva otra vez.
1: Esatto.
0: Vamos a ver.
1: Oggi l'unica cosa davvero social, dei social media, è che stiamo tutti soffrendo insieme. Questa è la realtà, quindi... diciamo, un'inchiesta del Financial Times appunto si chiede se abbiamo ormai superato il picco dei social media. È un'azienda specializzata in analisi digitali, ha esaminato i dati di oltre 250.000 adulti in 50 paesi, scoprendo che il tempo trascorso sui social media ha raggiunto il massimo proprio nel 2024 e da allora è in costante calo. Nel mondo gli adulti di età pari o superiore ai 16 anni hanno trascorso in media 2 ore e 20 minuti al giorno sulle piattaforme social. In calo rispetto al 2024, il calo più marcato riguarda adolescenti e ventenni.
0: Wow.
1: Quindi
0: sì.
1: Ma anche molti millennials e addirittura alcuni della generazione X sembrano cancellare alcuni i propri account.
0: Bueno,
1: addirittura.
0: Però perché?
1: La domanda è, ma perché? Insomma, perché lo fanno? Ma forse perché vedono che è fake, che è finto, non è la realtà.
0: Mucho advertising.
1: Tante pubblicità che arrivano. Esatto, che dici, mamma mia, chi le ha chieste queste pubblicità? O forse perché magari realizzano che is a virtual world, is
0: corretto,
1: la
0: no,
1: realtà
0: è reale.
1: E non è reale.
0: Però
1: in un'area c'è un'area del mondo in cui i social media non stanno crollando. Quale mai sarà?
0: In mia casa.
1: A casa tua? Ok.

0: stessa. Sì, la cosa sta bien heavy. Allora, parlavamo di social, social media che sembrano essere un momentino in calo.
1: Sta bajando, non tanto tanto, però sì, sta bajando un poco.
0: Un pochino.
1: Except.
0: Però c'è un'area del mondo in cui i social media non stanno crollando.
1: Sì, stiamo parlando mondiale.
0: E stiamo parlando a livello mondiale. Quale sarà quest'area mai? Stati Uniti. Qui secondo il rapporto, praticamente retorica estrema, contenuti a chiappa, engagement e spazzatura digitale continuano a crescere. Eppure anche l'America potrebbe essere al suo picco in questo momento, perché i social media potrebbero finalmente aver oltrepassato il limite, e comunque già lo vediamo, sono e saranno sempre più pieni di video brevi generati dall'intelligenza artificiale. E se c'è qualcosa che veramente può uccidere i social media è proprio l'invasione continua dell'intelligenza artificiale.
1: AI taking over, preparate,
0: esatto, però
1: taking over.
0: Alla fine, cioè, sono finti, d'accordo che li fanno molto bene, they're beautiful videos with AI, but damn it, it's fake. Sono, yeah. Cioè, già la vita è già la vita, insomma, già quello che viene postato è virtuale. Se in più ci metti anche i contenuti fatti con intelligenza artificiale, con contenuto che sono super fake, cioè dove
1: difficile.
0: Andiamo a parare? Un mondo fake.
1: Difficile a creare qualche cosa, perché tu non lo sai.
0: Sì, però,
1: parecen tan real.
0: Sì, parecen tan real, però realmente è tutto fake.
1: Non tutto, però sapendo che è la differenza, è il problema.
0: Il problema è che non riesci bene neanche a decifrare adesso a questo punto, più vanno avanti e più non riesci a capire se è vero, se non è vero, in un mondo già virtuale. Che roba è? Ma
1: è
0: parliamoci!

0: 105 Miami. Summertime.
1: Stand by.
2: Alla COP, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: A degustarci il cocome!
2: Ah, ecco! Solo alla COP conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La COP sei tu.
0: Hey! 105 Miami. Summertime.

0: siete virtualmente, sì, a Miami con noi, Florida del Sud, yes, siamo qua noi per voi a divertirvi, speriamo almeno, ce la mettiamo tutta.
1: Ok.
0: So.
1: Ora momento di dedicare este para los solteros.
0: Forse per i singoli.
1: If you're single and you're ready to mingle, listen up.
0: Ecco, siete single e mingle, ready to mingle, cioè di broccolare, practice dating. Ecco,
1: attenzione.
0: È la nuova, il nuovo termine, perché dimenticate gli appuntamenti romantici con l'obiettivo di trovare l'anima gemella, perché tra i più giovani qua negli USA sta prendendo piede una nuova tendenza, appunto chiamata practice dating, ovvero gli appuntamenti di allenamento, ecco, mettiamola giù così.
1: No, this, look,
0: far pratica.
1: The principio, this sounds crazy, but listen,
0: sì.
1: Just listen for a minute and just check this out.
0: Ma lui dicevo, può sembrare stupida, crazy, fuori di testa, però magari ascoltatela un attimo, perché in pratica, praticamente, sì, è un appuntamenti che ti devono, fai allenamento ed esci con persone che almeno sulla carta non corrispondono al proprio tipo ideale, questo, no? In pratica, l'obiettivo non è necessariamente trovare l'amore, ma togliere pressione all'esperienza e vivere il primo appuntamento in modo più rilassato. Quindi foto e profili online raccontano solo una parte della storia e molte persone, diciamo, possono sorprendere poi quando le vedi dal vivo. Quindi affrontare, ma senza diventare matti, so, con calma.
1: Con calma.
0: Con calma.
1: Yeah, esatto.
0: No, non agitare, con calma.
1: I think I'm gonna try that. I'm gonna do some practice dating.
0: Ma sei sposato, Babalu? Tu hai una moglie?
1: No, no, she's not allowed to go on any practice dating.
0: Ma che lei non è? Ma no, no, ma lei non può venire a fare le pratiche degli allenamenti d'appuntamento. Ma che dici?
1: I'm doing it for the show. This is business.
0: Sì, Babalu.
1: I'm researching.
0: Vabbè.
1: Researching.
0: Lo fa perché deve vedere e provare, testare con mano e vedere se funziona.

0: With another dimension.
1: Un'altra dimensione.
0: Could be Raphael.
1: Raphael. Tu come l'hai detta, scusami?
0: It depends.
1: What did you say?
0: Raphael.
1: Raphael, Raphael.
0: Could be Raphael.
1: Raphael in
0: Depende.
1: Italiano? Raphael?
0: Dipende.
1: Dipende da dove è nato, da dove arriva, va bene.
0: Well, let's just say it's Raphael.
1: Vabbè, gli piace Raffaele. Vabbè, te vai, io rispetto quello che vuoi tu. Senti, invece tra un po' impariamo qualcosella. Diamo da mangiare al cervello.
0: Yeah.
1: È in arrivo.
0: No, sapevate che...
2: La musica más sexy del planeta. 105 Miami is taking over the summer.
3: Stand by.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
7: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49 euro e gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50 euro. Da MD, per preparare la tua grigliata, trovi prezzi cotti a puntino.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
15: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
16: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: Adesso in My Life is a Disco.
1: Disco.
0: Yes, disco, disco. Vai che si impara qualcosa perché c'è.
1: Lo sapevate che...
0: Hey, did you know that? Questa proprio veramente, ragazzi, this is crazy.
1: Oh, I check this out, talking about dancing.
0: Esatto, perché parliamo...
1: Life is a disco.
0: Parliamo di, a proposito della vita, la mia vita è una disco, come diceva il titolo di quella canzone. Pare che alla Baylor University
1: Baylor
0: University in Texas era vietato ballare fino al 1996.
1: What was that movie that Kevin Bacon did? Did anybody even see that back in the day?
0: Che film?
1: It was about a little town that you're not allowed to dance.
0: Che film? Non lo so. Stiamo parlando della Baylor.
1: My nonno, oh, Footloose.
0: Ah, vabbè, Footloose. Chi non
1: they were not allowed to dance.
0: Footloose è il film.
1: My nonno told me about
0: it. Il nonno di Babalù disse che in Footloose non si poteva ballare. E la stessa cosa, film del 1984,
1: wow,
0: che il nonno gli ha raccontato a Babalù, e mi pare che sia molto simile alla Baylor University.
1: No dancing.
0: No.
2: Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 21:59.

0: Sad.
1: I'm going dancing, let's go.
0: Esatto, adesso Sad, no, no dancing at the university. Cosa, il baile di fine anno?
1: Bueno,
0: so
1: maybe.
0: Che fanno? Si parlavano, stavano lì a chattare tutti
1: maybe,
0: quanti.
1: Maybe había problema the last dance and they go, that's enough.
0: Ma no,
1: you never know, tu nunca sabe.
0: Ma dice, magari hanno avuto dei problemi con i balli e poi, ma mi sembra un po' strano.
1: Boom, boom, boom, boom, no more dancing.
0: Si sono fatti a botte, si sono presi a botte. Ma che tristezza, qua in America fanno il ballo di fine anno,
1: right,
0: che è così bello.
1: Sometimes, in inglese si chiama il prom.
0: È il prom, bravo, esatto. E quindi il prom era una noia mortale in quel del te, di quell'università lì, well, della Byron. Mamma mia, vabbè, noi vi facciamo ballare, but we are ready to dance.
1: Yes, we are definitely gonna dance for one more hour. We're halfway through.
0: Exactly.

0: Grazie Thomas, questa è l'anticipazione di quello che vi proporremo nella seconda ora.
1: Oh baby, we're halfway through, stand by, put your seatbelts on and get ready, it's gonna get crazy.
2: 105 Miami, summertime.
3: Bongala, sugar, mi
4: from the sexiest city.

0: Oh yeah, hour number two kicking off with fire right there. Solardo, Key to Life, and Sabrina Johnston. Forever! Ooh.
1: Yes, forever and ever! Ed è Nicola Pepson e abbiamo la lista degli oggetti più stravaganti dimenticati nelle auto condivise.
0: Forever?

0: Papoose. That's that back door you. When they back door, it means they stab you in the back.
1: Oh, okay.
0: On the back door, you know.
1: Back door vuol dire quando ti hanno dato una bella pugnalata dietro, sulla schiena praticamente. Beh, una vera pugnalata, esatto. In modo, in gergo un po' hip hop style.
0: Yeah. Careful who you trust.
1: Attenzione a chi, con chi ti confidi e a chi credi.
0: Keep the circle small.
1: Il circolo deve essere poco, piccolo per gli amici, esatto. Pochi ma buoni, esatto. Allora, tutti abbiamo dimenticato qualcosa in una macchina condivisa.
0: Uh-oh.
1: For sure everybody, you left something in a sharing car.
0: I would never do that. I've never done nothing crazy in a share car.
1: Non hai fatto neanche mai niente di strano.
0: No,
1: Vabbè, quello è positivo.
0: Never.
1: Bene. E quindi Uber ha una lista degli oggetti più dimenticati e c'è persino una tendenza per giorno. Hai capito?
0: I can't wait to hear this list.
1: Lunedì.
0: Ok.
1: Documenti e portafogli.
0: Business, sono people going to work.
1: Perché tornano a lavoro. Martedì, cuffiette, cuffiettine.
0: Listen to music.
1: Che si vuoi un po' svagare, ti aspetto il martedì.
0: They're listening to 105 Miami.
1: Ecco, stanno ascoltando 105 Miami.
0: We're on every day.
1: Esatto. Stanno ascoltando 105 Miami. Mercoledì, carica batterie.
0: Really?
1: Questa è la lista, poi non lo so.
0: Wow.
1: Il giovedì invece le borse.
0: Ladies.
1: Si è fusi.
0: Watch your bags.
1: Si inizia ad essere fusi. Venerdì, chiavi.
0: No.
1: Porca miseria.
0: I can't believe it's by the day.
1: By day, hanno fatto proprio una selezione precisa per giorno.
0: Sabato?
1: Telefoni. Il sabato
0: e domenica?
1: Gli occhiali.
0: No.
1: Sì.
0: Oh wow.
1: Questa è la lista. E qualcuno ha dimenticato anche una lavastoviglie.
0: Come se puoi.
1: Io dico, è grossa.
0: Must have been muy chiquitito.
1: Ma che chiquitita?
0: Lo shrunk?
1: Non so dove l'ha messa che lavastoviglie era. Non so io. Una mini lavastoviglia.
0: Che cazzo.
1: Non lo so, l'aveva messa sul tetto. Maybe on the roof. Se ne è uscita.
0: But you don't see that when it's leaving?
1: Appunto, ma non la vedi quando vai via? Quando vedi, oh, la mia lavastoviglie là sul tetto della macchina.
0: I'm very focused.
1: Io non lo so. Qualcuno un po' fuso. Qualcuno che è arrivato, esatto, fuso alla fine settimana. Non lo so. Comunque, queste sono le cose più dimenticate in Uber.

0: Exactly, non dimenticate le robe quando usate, prendete un'auto in condivisione, perché insomma poi dopo magari il tipo si dimentica, non si ricorda chi sei, chi non sei, non
1: rischi
0: poi di perdere.
1: And you're done.
0: Eh sì, poi quello se ne va e tu dici, ho le chiavi di casa, come faccio a entrare in my house, I lost my keys. Senti, parlando invece di lavori, dove si può guadagnare bene, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, ma magari può tornare utile senza dover fondere il cervello?
1: Wait to see this one.
0: Tra poco. 105 Miami, summertime.
2: From the sexiest city in the world. Stand by.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
6: Pronto? Pronto?
7: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
8: Los Angeles, 1981.
7: Quando arriva qualcuno di nuovo,
9: è un ragazzo nuovo, piaci?
7: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
7: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
7: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
11: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
10: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
12: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto. Solo da Uni Euro.

0: Please.
1: If you know you're old school hip hop, then big shout out to the Beat Nuts. Watch out now.
0: Beat Nuts.
1: Beat Nuts.
0: Era una. Se vi ricordate.
1: That comes from Watch Out Now.
0: Beat hip hop da Watch Out Now. Era praticamente. Ha ripreso un po' da quel singolo più hip hop style. Senti, a proposito di lavori, so che siete ancora in vacanza in molti, anche perché domani è Ferragosto. Domani è il 15 è Ferragosto.
1: That's good for me.
0: Tomorrow is Ferragosto.
1: Oh yeah, that's right. The middle of the month.
0: Esatto, che poi casca pure di sabato, on Saturday.
1: It's all downhill from there.
0: Yeah, but on Saturday. Well, it's already, you know, weekend.
1: It's an extra party.
0: Sì, però c'è un extra party, ovviamente. E quindi magari ancora non siete tornati tutti al lavoro, però a proposito di lavoro, nel caso magari avete idea di cambiarlo quando tornate. Sembra che sempre più americani stanno condividendo lavori dove si può guadagnare bene senza dover veramente fondere il cervello. Il mercato del lavoro, si sa, è difficile, ma non tutti i lavori richiedono lauree avanzate o un'intelligenza fuori dal comune. Qualcuno online ha chiesto, senza giri di parole, qual è un lavoro in cui le persone, diciamo in qualche modo poco brillanti, però possono guadagnare bene. Allora,
1: what's a good job? Tell me.
0: Esatto, allora, tipo vendite. Non serve un genio, ma bisogna essere persistenti, carismatici e socievoli. Sales.
1: But persistent.
0: Persistent. Beh sì, le vendite non sono facili.
1: I see that.
0: Però se hai quella vena che ti piace chiacchierare, socievole, così vai. Agenti immobiliari.
1: Pare che bueno, con la sua licenza you gotta have some kind of intelligence.
0: Sì, però dice, secondo me devi avere un minimo di preparazione. E alcuni agenti immobiliari sono anche paralegali. Alcuni.
1: Yeah, e quindi, I agree.
0: Insomma, fino a un certo punto non serve essere far fondere il cervello.
1: What's next?
0: Vendere praticamente assicurazioni.
1: Yeah, you don't need to know a lot because you're selling it.
0: Sì, so. Anche qui siamo nel campo vendita, esatto. Estrazione di petrolio e gas.
1: Well, okay, that's hard work. But you can be shown everything. You don't need to be a scientist to do it.
0: Sì, non c'hai bisogno di una scienza per farlo. Politici.
1: Next.
0: Prendiamolo, pietoso velo. Influencer.
1: Some of them are stupid.
0: Alcuni sono un po' tontolini, forse. Beh, non tutti, però. E OnlyFans. Chi va su OnlyFans?
1: I'm not touching that one.
0: No, preferisce non toccare.
1: But, you know, it's not a lot of brain, it's more body.
0: Sì, e forse più corpo. Esatto.
1: More body.
0: Ma ci sono altri due campi in cui si può guadagnare, dicono bene, e non devi veramente bollire il cervello.
1: Oh, but wait.
0: Wait.
1: There's more.

0: tuoi sogni, your dream jobs.
1: Yeah.
0: Dove non fondare il cervello.
1: Dream jobs that you don't need to be very smart.
0: Esatto, dove non hai bisogno, il lavoro dei sogni non hai bisogno di essere troppo smart, troppo furbo e non devi neanche fondere il cervello, insomma.
1: Like an influencer. Some of them are very intelligent, but there's some other ones.
0: Sì, alcuni sono intelligenti, alcuni sono devi fare un po' di domande o il politico. Politician.
1: No, I'm not touching. No, keep it moving, keep it moving.
0: Senti, allora, ma ci sono degli altri oltre a quelli che già abbiamo già menzionato, forze dell'ordine. Dicono che effettivamente non serve.
1: I hope they're smart.
0: Beh, però esatto, qui a questo punto piuttosto che militare.
1: I hope they're smart too.
0: Anche noi ci aspettiamo che siano smart. Alcune delle persone più intelligenti, qualcuno ha detto che ho conosciuto, le ho incontrate nell'esercito, e tutti i più stupidi li ho incontrati nell'esercito. Quindi è una contraddizione. Piuttosto che raccolta rifiuti e servizi di igiene urbana. È praticamente un lavoratore ha detto: alcuni di noi hanno la laurea ed è solo che questo lavoro paga più di alcuni lavori da laureati.
1: You know, that's very true, believe it or not. They talk bad sometimes about it. Esatto. They make good money. And, I mean, people that go to college, they go into that business.
0: Esatto, perché piuttosto
1: it's not like it used to be.
0: E no, non è più come una volta, però purtroppo anche chi è laureato si trova a dover fare la raccolta rifiuti, proprio perché alla fine sono lavori che pagano bene questi, e quindi non è proprio da pensare che chi fa certi lavori non abbia sale in zucca, perché la gente ha sale in zucca in ogni caso.
1: Point is, if you're smart or if you're dumb, you need to work.
0: Esatto, il punto è che intelligente o non intelligente, furbo o non furbo,
1: work,
0: devi lavorare e portare a termine il tuo lavoro. Esatto, infatti, è un arrivo ritmo latino.

0: Miami.
1: Stand by.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: 105 in the club.
15: Hey, you're listening to 105 in the club.
16: In the club.
17: Ogni sera su Radio 105 apre il club più esclusivo d'Italia.
18: 105 in the club. La musica dei party più famosi.
17: I DJ set dei migliori DJ della scena internazionale.
18: 105 in the club. 105 in the club.
17: Il mondo del clubbing ti aspetta ogni sera alle 23.
18: Solo su Radio 105.

0: che vero, con chuos.
1: Aquí estamos. Dale.
0: Ritmo latino. Ritmo latino. Ritmo latino.
1: Allora, visto che estate, ci piacciono i drink un po' particolari, un po' speciali. Right. Da queste parti sta spopolando questa nuova tendenza decisamente insolita. Mettere cetrolini sotto aceto, che qua li chiamano pickles.
0: Ok.
1: Nel vino bianco.
0: What?
1: In particolare nel Sauvignon Blanc.
0: Bueno.
1: Ma la cosa
0: me
1: curiosa.
0: Gusta il Sauvignon Blanc.
1: Sì, anche a me, però... ma con i sottaceti, i
0: con
1: cetrolini. Sì.
0: Come
1: sì.
0: Si chiama pico?
1: Cetriolini.
0: Cetriolini.
1: Cetriolini.
0: Cetriolini.
1: Esatto, esatto. E la cosa curiosa è che solo un anno fa andava di moda un'altra combinazione altrettanto strana: i peperoncini jalapeño nel vino bianco.
0: Te chema.
1: Ti bruci la bocca.
0: Te chema.
1: Ti bruci la bocca.
0: Borraggio e chemau.
1: Esatto, ubriaco e bruciato la lingua, a posto. Però adesso ho preso il sopravvento questi cetriolini sott'aceto. Il trend attuale prevede di usare piccoli cetriolini, meglio se non dolci. Si congelano, poi si tagliano a rondelle e si aggiungono direttamente nel bicchiere di vino. Quindi questo è l'angolo culinario. A volte con un po' del loro liquido di conservazione, un po' come diciamo accade nei cocktail tipo martini un po' sporco.
0: De verdad?
1: Sì, de verdad.
0: Mira, tu tieni che trattare questo parola.
1: No, io.
0: Hai che investigare, investigarlo.
1: Perché io?
0: Perché io no.
1: Ah, tu non proprio non ci pensi neanche.
0: Tu
1: quindi io devo fare la cavia.
0: Che,
1: ok.
0: A serio so.
1: Vabbò, allora il risultato.
0: Suerte!
1: Grazie. Il risultato è una sorta di mix tra salato, acido, fresco. Anche se per molti resta comunque una combinazione piuttosto discutibile.
0: Oh, sì, sì.
1: No, non è.
0: Mira, hay gente che le gusta lo pecone,
1: sì.
0: Le gusta il Sauvignon Blanc.
1: No, a me piacciono i pickles.
0: Combinazione maybe è bueno para ellos.
1: Sì, dici, forse perché ad alcuni piacciono i cetriolini sott'aceto e piace il Sauvignon Blanc, magari li mescolano e gli piace il miscuglio. Però a me personalmente io preferisco avere il mio bicchiere di Sauvignon Blanc.
0: Sì.
1: E a parte una ciotolina con i pickles e me li mangio così, ma a parte, no, a dentro.
0: Ah, okay,
1: on the side, okay. On the side.
0: Bueno, even
1: on the side.
0: Below even.
1: Vabbè, non ti piace, ma tu do you like the pickles?
0: No.
1: E allora, papà.
0: No, io non como pickles, io tengo uno.
1: Ti ho chiesto, ma ti piacciono i pickles?
0: Già, io tengo.
1: No, proprio per niente, ma ne ho uno.

0: classico.
1: Beh, una bella traccia dell'agosto 2015, esattamente. Bello, ogni tanto ci piace chiudere con i throwback.
2: And we are gone.
1: Absolutely, noi abbiamo finito.
2: For another 24 hours.
1: Per altre 24 ore ci mettiamo in pausa. E dopo riprendiamo.
2: The marathon continues.
1: Certo, la maratona continua fino alla fine di agosto. Siamo con voi a tenervi, a martellarvi nelle vostre orecchie.
2: Esatto.
1: Eccoci qua.
2: And get ready for tomorrow.
1: È 15. Già, hai ragione. Domani è
2: Ferragosto.
1: Che qua è una giornata normale come tante altre, ma per voi è Ferragosto. Ragazzi, buona serata. Grazie Babalù.
2: Grazie Vicky.
1: Grazie a Superstar di Jurassic in the Mix. Grazie a Thomas. Ci becchiamo domani.
3: This is Cento Cinque.
4: Radio Cento Cinque.
3: From Miami. Cento Cinque, Miami.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Andrea Belli presenta 105 in The Club Deluxe. La notte dance firmata a Radio 105.

0: DJ in session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: Hi, this is Mark Knight from Torn Records.
3: This is Big Reunion on 105 in the club.
4: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
0: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: su Radio 105.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
2: Mi racconti qualcosa della mamma?
1: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Allora, deciso, montagna.
5: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
4: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
5: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
4: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
5: Mi hai convinto, prenotiamo.
6: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

certe volte sento che mi vivi come un peso, come una decorazione, come un quadro che sta bene appeso. Potrei dirti che vorrei vivere alle isole Marchesi, come fecero Gauguin, Jacques Brel, certi francesi. Lo direi ma senza crederci fino in fondo a questa cosa, che se fuggissi veramente poi mi mancherebbe un

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: "105 Hits" è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: 105 in the club.

105 in The Club Deluxe. Ascoltaci tutte le sere di agosto, 7 giorni su 7, su Radio 105. Activate.

0: We'll be back in a while. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie, Octopus, di esistere.
0: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: I'ma love you like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: L'estate dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe. 105 in the Club Deluxe, The Summer Show, su Radio 105. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
3: Hi, this is Mark Knight from Torn Records and you're checking in the club on Radio.

0: The most exclusive night all night long. You are in the club. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while. I'm moving through the sun.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Andrea Belli presenta 105 in the Club Deluxe. In the Club, The Summer Show. La notte dance di Radio 105 è 105 in the Club Deluxe.
3: This is the story from the

0: 105 in the Club Deluxe.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
9: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una